0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music, right?

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: It's a ritual.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Radio Rock, back in time.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto parecchio indietro nel tempo, nel 1552. In quell'anno un chirurgo militare francese di nome Ambroise Paré si trovò davanti a qualcosa che non riusciva a spiegare. Un soldato aveva perso una gamba in battaglia e fin qui, nel 1552, niente di strano. L'amputazione era anche andata bene e la ferita stava guarendo. Questo sì che era più strano. La gamba non c'era più, eppure il paziente continuava a lamentarsi. Diceva che gli facevano un male cane le dita del piede. Un piede che non esisteva più. Paré inizialmente pensò che il paziente fosse un pochino tocco. Poi si accorse piano piano che non era l'unico caso. Evidentemente in quell'anno di macellati dalla guerra ne arrivavano parecchi. Anzi, tanti amputati raccontavano la stessa identica esperienza. Sentivano ancora la presenza dell'arto perduto. Potevano percepirne dei dettagli come la posizione, il caldo, il freddo, formicolii. E spesso riferivano crampi dolorosissimi. Tutto riferito a una parte del corpo che era stata rimossa mesi, a volte anni o decenni prima. Per secoli questa storia rimase un mistero. Come può fare male qualcosa che non esiste? Come può prudere una mano che è stata amputata? Oggi sappiamo che il problema nasce da una delle idee più sbagliate che abbiamo intuitivamente sul nostro corpo, ovvero quella che noi crediamo di abitare il nostro corpo. In realtà abitiamo coscientemente il modello che il cervello costruisce del nostro corpo. Può sembrare una differenza filosofica piccina picciò, ma è una differenza enorme.

Pensateci, in questo momento sapete dove si trova il vostro piede destro, sapete dove si trovano le vostre mani, se avete le braccia incrociate o distese, eppure non state guardando continuamente ogni parte del corpo. Questa consapevolezza nasce da una mappa interna costruita dal cervello e dal cervelletto utilizzando informazioni provenienti da muscoli, tendini, articolazioni, pelle e sistema vestibolare dell'orecchio. È una specie di simulazione costantemente aggiornata. Normalmente coincide con il corpo reale, ma non sempre, perché quando un arto viene amputato, il corpo scompare, ma la mappa cerebrale che doveva ricevere informazioni da quella parte del corpo rimane, continua ad esistere. Ed è proprio per questo che molti amputati raccontano di percepire ancora l'arto perduto. Non stanno immaginando, fingendo o non sono pazzi. Stanno sperimentando qualcosa di assolutamente reale. La loro esperienza soggettiva è autentica. Il cervello continua semplicemente a rappresentare una parte del corpo da cui non riceve più informazioni.

Alcuni casi sono particolarmente impressionanti. Ci sono persone che restano tutta la vita con la convinzione cosciente di stringere fortissimamente il pugno e si stancano per questo, perché è normale, è il cervello che comanda. Persone che sentono unghie immaginarie conficcarsi nel palmo di una mano inesistente. Per anni i medici non hanno saputo cosa fare. Poi arriva un neurologo brillante, curioso e che adorava le idee apparentemente assurde. Si chiamava Ramachandran. Negli anni 90 iniziò a studiare sistematicamente gli arti fantasma e gli venne in mente un'ipotesi rivoluzionaria. Secondo Ramachandran, molti pazienti continuavano a percepire la mano fantasma come, ad esempio, chiusa e contratta perché il cervello non riceveva più informazioni capaci di correggere quella rappresentazione, l'ultima arrivata. E magari quando ci devono amputare il braccio, effettivamente in quel momento il braccio si trova in uno spasmo doloroso. Ma quella è l'ultima cosa che il cervello sa e continua a simulare quella.

Per mettere alla prova questa idea costruì uno degli strumenti più semplici e geniali della neurologia moderna. Una scatola con uno specchio. Letteralmente. Una scatola e uno specchio. Il paziente infilava il braccio sano da un lato e il moncone dall'altro. Guardando nello specchio, vedeva il riflesso dell'arto sano sovrapposto alla posizione dell'arto mancante. E per il cervello sembrava che entrambe le braccia fossero presenti di nuovo. A quel punto, Ramachandran chiedeva al paziente di aprire e chiudere le mani. E incredibilmente, in molti casi, il dolore spariva. Lo spasmo si rilassava. Alcuni pazienti raccontavano di aver finalmente aperto una mano fantasma che percepivano serrata da anni. Non tutti miglioravano naturalmente, ma abbastanza da dimostrare che il cervello poteva essere ingannato di nuovo.

Gli arti fantasma ci mostrano una verità molto semplice ma anche profonda. La nostra esperienza del corpo non nasce nel corpo, o meglio nasce nel corpo, ma viene elaborata e resa cosciente dal cervello. Non solo il mondo esterno, ma anche il corpo che percepiamo ogni giorno è una costruzione neurologica straordinariamente accurata, ma pur sempre una costruzione. Quando quella costruzione continua ad esistere dopo la perdita di un arto, ecco che compare il fantasma. Un fantasma molto diverso da quello delle leggende, perché abita dentro il sistema nervoso, ma è anche abbastanza reale da provocare dolore, abbastanza reale da essere percepito, abbastanza reale da ricordarci ancora una volta quanto la nostra realtà non sia altro che una simulazione. Le sorelle Wachowski avevano capito tutto, la miseriaccia.

0: Se questa storia vi è piaciuta tanto da volerla riascoltare fra pochissimo, esce anche in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, con tutta una nuova veste ricamata addosso, grazie alla splendida regia di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
4: Radio Rock.
3: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi.
5: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando
1: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock. On Radio
2: Rock. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, 6:34 giovedì 25 giugno 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
3: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
2: Buongiorno Mauri, come stai, come va?
3: Bene, bene, va tutto bene.
2: Tutto bene, attenzione, tutto sotto controllo, molto bene Maurizio. Come mai è sotto controllo? Cosa è accaduto Mauri? Come hai fatto a tenere tutto sotto controllo? Tra poco lo scopriremo caro Mauri, perché c'è un mistero dietro. In palio una bag con dentro una candela. Intanto partiamo con gli Slipknot. Radio Rock. Back in time. Put my fingers into

0: 6, quasi 10, giovedì 25 giugno 2026. Potete votare la novità degli A Perfect Circle dentro da 4 settimane. Quindi, segno che vi sta piacendo molto, Starless, trovate sul sito radiorock.it. La sezione è quella delle novità, per l'appunto. Buongiorno al nostro Luigi, così come diamo il buongiorno al nostro Alessandro da Livorno. E anche la nostra Caterina Bondi. E poi voi lo sapete, a quest'ora arriva sempre il collegamento per gli aggiornamenti dalla redazione milanese.
1: Buongiorno Mauri.
2: Buongiorno.
0: Bene. Pioggia, piscina, caldo.
1: Poi immagino giù a Roma, poi immagino in tutta Italia, poi immagino in tutta Europa. E niente, dai, si va al lavoro e dopo si fa un salto in piscina a fare un po' di allenamento. Poi faccio lo stronzo a mollo.
0: Lo stronzo a
1: perché
0: mollo.
1: Ho bisogno di stare un po' a riprendermi un po' di fresco. Buona giornata, Zozzoni.
0: Ciao, buona giornata a lei, ciao, dottore. Tra l'altro, sentivo che leggevo, insomma, avendo insomma completato le prenotazioni per quest'estate e facendo la Francia, Normandia, Normandia e Bretagna e un pezzettino da Loira. In questo momento, poi non lo so perché io vado a fine agosto, quindi. E in questo momento in Francia ci sono 16 gradi in più della media stagionale. 16 gradi in più sono cifra, cioè.
2: Porca
0: nel
2: miseria,
0: senso che se ho de media 20, faccio 36, cioè una roba spaziale. In tutto questo mi è capitato stamattina, c'è una pagina Instagram che io seguo che si chiama Fotografie Storiche e prende stralci di vecchie trasmissioni TV, anche di vecchie foto, insomma, un po'. Immagini tratte da archivio, e c'è una previsione meteo sulla Rai. Se vi ricordate quel signore che io mi ricordo, ma è, nel senso che quando ero piccolo
2: Bernacca.
0: Lui era già grande, non lo so, quello con i baffetti, guarda un po',
2: aspetta,
0: non so se riesco a girarlo, non so se lo vedi,
2: eh sì, è Bernacca.
0: Lui è Bernacca.
2: Ma tu sei più giovane di me da non riconoscere Bernacca.
0: No, è che non ho mai abbinato
2: sì,
0: la faccia a lui.
2: Sì,
0: quindi insomma, mi ricordo, e c'era un collegamento per le temperature alle 14 in Italia. E sono temperature, ecco, a Roma la massima.
2: No, scusa, quello Andrea Baroni.
0: Vedi,
2: Andrea Baroni. Andrea Baroni, non è Bernacca.
0: Temperature massime, per esempio a Roma, 28 gradi. Cioè, alle 2 di pomeriggio, a luglio. Negli anni 80. Questa è uno stralcio di una trasmissione Rai, un collegamento del 29 luglio 1981. E c'è appunto Baroni che, insomma, traccia sulla cartina e indica le temperature. Le più alte temperature in Italia alle 2, 29, e se no 28-29 gradi. Quindi, insomma, voglio dire, è vero, 81, 91, 2001, 40 anni fa, sì, è vero, però fatto sta che in 40 anni sono temperature sono aumentate di 10 gradi, cioè,
2: sì,
0: nel senso.
2: Tu dici che

0: Lacuna Coil, I wish you were dead. Buongiorno.
1: No, Maurizio, buongiorno di nuovo.
0: Ciao,
1: non
0: Catherine.
1: È Bernac, è l'altro piccolino coi baffetti.
0: Piccolino.
1: Non è Bernac, era pelato con rispetto a Orlando e senza baffi.
2: Sì, sì, è vero.
1: Andrea Baroni si chiamava questo qui. Certo.
0: Andrea JJ Baroni. JJ Baroni. Cosa ci ha mandato? Cristina, cos'è? Un po' un film pornografico? Rai 1, vedete che fate? Ah, sì, sì. Bello, vi ricordate? No.
2: E come no?
0: Cioè, nel senso, solo le persone più grandi se lo ricordano.
3: Buonasera a tutti.
0: Qua,
3: vediamo la teleimmagine, vediamo del satellite, come di consueto. Ecco, è tornato
0: 85,
3: il tempo buono. Guardate quanto
2: bella
3: cielo
2: semplicità.
3: Sereno. Dal vicino Atlantico, Golfo di Guascogno, Penisola Iberica, tutta la Francia, tutta l'Italia. Vediamo le immagini in movimento dei sistemi nuvolosi nel corso delle ultime 16 ore. Questa immagine è proprio di poco fa. Movimenti da ovest e nord-ovest, debolmente cicloniche, quindi queste correnti cicloniche ancora costruiscono sistemi nuvolosi, ma di minore entità rispetto ai sistemi nuvolosi dei giorni scorsi. Quindi un tempo che va migliorando. Vediamo ora le temperature di oggi.
0: Eccole.
3: Alle ore 14, se la telecamera ce le mostra, notiamo in quella linea chiusa.
0: Allora parliamo 24 giugno 1985, quindi insomma oggi è 25, per cui 40 anni fa, ok? Andiamo.
2: E allora?
3: Cioè compressori che sono nella norma, in quella linea chiusa, bianca, i valori che sono nella norma stagionale, cioè compresi tra 26 e 30 gradi, sono i valori massimi, cioè delle temperature massime, per questa ultima decade del mese di giugno.
0: 26-30 gradi era questo. Quindi ragazzi, ora questo è un pensiero un po' a chi nega, e io sono, non sono un disfattista, non sono uno di quelli oddio l'emergenza basta, spegnete i condizionatori, no, perché continuo a dire che in realtà noi non dobbiamo, non è una questione che dobbiamo fare per salvare il pianeta, ma per salvare noi come razza e come specie esistente sulla Terra. Però questo rispetto a chi dice ma non è vero niente, ma in fondo ha sempre fatto caldo, ragazzi, no, cioè sì, ha sempre fatto caldo, ma negli ultimi 40 anni, dati alla mano e come testimonianza alla mano, ci rendiamo conto che abbiamo un'escursione termica di 10 gradi. Ora uno dice vabbè, ma in 40 anni 10 gradi l'anno che sarà? Sì, significa che se così procede e in altri 40 prende in altri 10 gradi, ragazzi, tra 40 anni molto probabilmente sarà difficile vivere in molte parti della Terra. Cioè, voi immaginatevi.
2: Ci estingueremo, dai.
0: Cioè, ieri, no? No, ma è quello che dico. Cioè, quando noi parliamo di

0: Sì. Ora passa alla Camera per il via libera definitivo. Qual è il punto? Il punto è il cambio di paradigma fondamentale. Cioè, con una legge del 1992, la caccia era concepita come una deroga alla tutela della fauna selvatica. Cioè, in pratica si tollerava la caccia. In certi periodi, in certi luoghi, si tollerava che si potesse abbattere selvaggina e il principio restava comunque la protezione degli animali. Questo è il quadro normativo 1992. Col nuovo testo la logica si rovescia, cioè diventa il contrario. La caccia è attività utile alla conservazione, e questo dice il testo, e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi. I cacciatori vengono riconosciuti come bioregolatori. Non più eccezione alla tutela, ma partecipanti attivi alla gestione. E quali sono le principali novità? Questo è il quadro generale, no? Poi le principali novità quali sono? Il caso più discusso riguarda il lupo. Il lupo non è stato reintrodotto. Così recita il testo. Il nuovo testo ne elimina il riferimento dall'elenco delle specie di fauna selvatica tutelate, cioè sì, si può abbattere il lupo, aprendo così la possibilità appunto di essere che venga cacciato. Vengono inserite fra le specie cacciabili che prima non lo erano anche l'oca selvatica e il piacione di città. C'è un piacione in città che lo si può tranquillamente... No, il piccione, ho sbagliato. Il piccione.
1: Di piccione.
0: Quindi il piccione si può. Ah, cioè, quello nelle città. Pam, mi spariamo e si mangiano. No, sì, che schifo. Però.
2: No, più che altro ho pensato che è bello quanta gente armata può andare in giro così, prendere e sparare. Anche perché hanno allargato pure i posti dove si potrà fare.
0: Allora, la legge attuale consentiva già alle regioni di posticipare la chiusura della stagione oltre il 31 gennaio, ma non oltre la prima decade di febbraio. Questo limite massimo è stato eliminato, quindi le regioni devono acquisire i pareri di ISPRA e Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, ma possono discostarsene con una motivazione adeguata.
2: Quindi loro possono dire: cosa ne pensate voi scienziati, ecologi, etologi? E noi siamo contrari, ok, vabbè, sti cazzi, sì, e poi lo fanno uguale.
0: È basata su fonti scientifiche indicate nella Commissione Europea. Ma, insomma,
2: che in realtà ha già sanzionato l'Italia.
0: Le regioni potranno comprendere nella quota già prevista del 20-30% del proprio territorio delle aree di caccia. Delle aree dove non si può cacciare, 20-30% lo faranno le regioni, potranno farlo, non è obbligatorio, e saranno aree protette appunto dove non si può sparare. Di conseguenza si amplieranno le zone a disposizione dei cacciatori, che potranno includere valichi montani e aree forestali demaniali. Si potranno usare visori notturni, silenziatori, rendendo possibile la caccia con il buio. Vengono allentati i limiti sui richiami vivi, cioè gli uccelli utilizzati come esca sonora negli appostamenti si potranno utilizzare maggiormente. Si potrà cacciare nelle aziende faunistiche private, venendo meno la norma che prima permetteva ai proprietari di imporre uno stop per motivi etici. L'articolo 10 elimina dalla legge del 92 la dicitura senza fini di lucro, aprendo alla gestione in forma di impresa.
1: È una
0: Mauri.
1: Merda planetaria.
0: No, aspetta,
1: legge.
0: Fammi terminare, perché adesso viene il bello.
2: Adesso capiamolo, Mauri.
0: Il testo prevede specifiche disposizioni per il contenimento del cinghiale. E include, vedi quello che ti preoccupava, e include tra i soggetti coinvolti anche gli imprenditori agricoli muniti di licenza venatoria e previa frequenza di corsi di formazione, che potranno svolgere attività di controllo trattenendo gli animali abbattuti a compensazione dei danni subiti. I pareri dell'ISPRA, istituto pubblico che fornisce indicazioni scientifiche sui prelievi, perdono il carattere vincolante che avevano finora. Vabbè, che cosa accade dopo tutto questo? Che cosa accade? Come la pensa il WWF? È d'accordo o non è d'accordo?
2: No, decisamente no.
0: Beh, stabiliamolo, lasciamo parlare il WWF. Abbiamo in ospite il WWF, facciamolo parlare.
3: Ciao, sono il WWF.
0: Allora, a questo punto ci dobbiamo dividere. 3899-106-600. È una legge giusta o è una legge sbagliata?
3: Tutto dipende dalla razza. Cioè, nel senso, tutto quello che hai letto, le specifiche che portano Maurizio a dire è una merda distruttiva. È una merda, ma in realtà tutto dipende dall'inizio. E la domanda che gli faccio a chi ne sa più di noi è Martina, cioè: è vero che il cacciatore
0: è più
3: utile?
0: È Martina, cioè abbiamo l'esperto.
2: Martina
0: interverrà. Ah, è Martina.
2: Martina.
3: Ah, sono io? Lei
0: no, scusa, dopo interviene Folco Quilici. Folco Pratesi, come cazzo si chiama?
3: Folco Quilici.
0: Tra l'altro, mi sa che è morto pure, tra l'altro.
3: È morto
2: Pratesi. Ma il fondatore del WWF è morto.
0: È morto.
3: Vabbè, detto questo,
0: beh, interverrà.
3: La razza di tutta è il fatto che si riconosce al cacciatore un ruolo.
2: No, non lo è mai stato.
3: No, no, mi chiedo.
2: Sì.
3: È così?
2: No, non lo è. Cioè, il fatto è proprio.
3: Tutte le specifiche che hai detto.
0: Non lo è, però lo è diventato.
3: Nel senso, tutte le specifiche dici tu, se posa quella.
0: Ragazzi, questa è politica.
2: Politica,
0: cioè, nel
2: però
0: senso, la politica sceglie che lo è, cioè, nel senso, esatto, non è che dobbiamo decidere noi se lo è o non lo è.
3: Mi chiedevo se magari in alcune zone serve davvero.
2: No,
3: per
2: la
3: una...

0: la il cacciatore deve dire di sì.
1: Il cacciatore e il governo in questo caso dicono di sì, ma in realtà tutta la scienza tutta che si occupa di ambiente così mi dice no, assolutamente no, cioè la caccia è un danno per gli ecosistemi, lo è sempre stato, senza considerare oltre tutti i problemi di uccisioni di specie eccetera, un discorso anche proprio di inquinamento, cioè sembra una cavolata ma i bossoli
2: adesso ci arriviamo, non precorriamo i tempi, sono i Rolling Stones, ci sono gli esperti. Tra poco avremo il dibattito in studio e dovremo decidere naturalmente come comportarci.

0: Bene, Paint It Black, loro sono i Rolling Stones. Dunque, come l'hanno presa le associazioni che si occupano di diciamo tutela degli animali, rispetto ambientale, ambiente, eccetera, eccetera? Beh, insomma, le posizioni sono incredibilmente sono molto chiare, molto decise. Il WWF, pensate, è contrario, incredibile. L'IPU. Esaminiamo la LIPU. LIPU è contraria, però dai, attenzione, attenzione, c'è la posizione critica di Lega Ambiente, che è contraria. EMPA, LAC e LAV sono contrarie. Vabbè, hanno organizzato un questo è abbastanza, però abbastanza regalato. Hanno organizzato un sit-in affollato al Pantheon, definendo il provvedimento una violenza inaccettabile nei confronti della natura e degli animali selvatici. La segreteria di Stato Vaticana, così se vi può interessare, ha risposto alla LIPU definendo la questione di grande rilevanza sociale e morale, con Papa Leone XIV che ha assicurato impegno per il rispetto e la tutela del creato. Vabbè. L'opposizione parlamentare lo ha ribattezzato legge sparatutto e ha sollevato pregiudiziali di incostituzionalità, respinte però dall'aula. Voglio precisare una cosa importante: questa non è una legge, questa è un disegno di legge che è ancora in Parlamento, non è stato approvato ancora alla Camera. Ovviamente hanno tutti i numeri per poterla approvare, quindi, insomma, però no, va detto, non è
1: un disegno di legge.
0: Una legge. Allora, io poi ho chiesto, ho verificato, ho fatto una ricerca, dopo ne parliamo, ci sono degli esperti, eccetera, eccetera. Cosa c'è di vero nel presupposto fondamentale che dicono loro? Cioè, la caccia è un'attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi? La risposta è dipende. La risposta, diciamo, della comunità scientifica è dipende. Dipende da cosa? Dal contesto. È tra l'altro una posizione che è ancora scientificamente controversa, anche se è abbastanza chiara ed evidente che la formulazione volutamente generica del DDL sia molto ideologicamente orientata. Come a dire, i cacciatori sono un po' il nostro terreno di caccia elettorale, no? Nel senso, noi ci prendiamo i voti dei cacciatori, oppure siamo dei cacciatori, no? A nostra volta. Esiste una letteratura scientifica che supporta alcune forme di caccia gestite come strumento di controllo demografico delle popolazioni animali. Si parla, per esempio, di ungulati in sovrannumero, specie invasive, modelli, per esempio, in Nord America e in Scandinavia. Però non cos'è molto discutibile è il... il DDL usa questa premessa, cioè prende questo dato, che è un dato in parte vero, cioè che la caccia può regolare la biodiversità, e però lo fa diventare un assoluto, e lo applica a situazioni, a contesti nel quale non andrebbe applicato. Gli uccelli migratori non sono in sovrannumero, molte specie sono in drammatico declino, cacciare durante la migrazione o la nidificazione è esattamente il contrario della gestione conservativa. Ed è per questo che l'UE ha aperto procedure di infrazioni contro l'Italia, come diceva Martina. Il lupo, rimuoverlo dalla protezione, è una scelta politica, non è una scelta scientifica. Certo, il lupo è un keystone predator, è una specie la cui presenza struttura l'intero ecosistema. Eliminarne la protezione ha effetti a cascata documentati. I richiami vivi e la caccia notturna non hanno alcuna giustificazione conservazionistica, poi. Cioè, nel senso, ok, va bene tutto, volevo conservare la specie, perché devo cacciare di notte? Cioè, quello che senso ha? Sono pratiche tradizionali che il DDL tutela per ragioni culturali e lobbistiche.
1: Ecco, queste tradizioni culturali sono, per esempio, per i richiami vivi, ad esempio per gli uccelli, in alcuni casi renderli ciechi, perché così chiaramente cinguettano di più e richiamano di più. Quindi diciamo che proprio a livello, alla base di tutto questo, è proprio un sistema che veramente fa veramente schifo.
0: Forse il punto più grave dell'intero DDL è quello che stavamo accennando prima, cioè di rendere i pareri ISPRA non vincolanti. Dal punto di vista scientifico è più grave, nel senso che significa che le regioni possono ignorare le indicazioni basate sui dati reali delle popolazioni, sulle popolazioni animali, e quindi è l'opposto di una gestione scientifica. Torniamo fra poco, dopo la pubblicità ci sono parecchi messaggi da leggere, cacciatori contro non cacciatori, chi vincerà naturalmente è partito già il sondaggio. Dai Mauri, per favore, le percentuali velocemente, prima uno sguardo veloce.
2: Il 25% sì,
0: basta, 47
2: no.
0: Non svelare troppo. Bravo Mauri. E quindi tutto questo naturalmente fra pochissimo qui in studio con noi, con degli animali anche.
3: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL e COG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
10: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
9: Solo da Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
12: Always the best music.
13: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
14: Wake up!
15: Stai ascoltando
16: The Rock Show,
11: il morning show di Radio Rock.
13: On Radio Rock.
17: E noi rientriamo alle 7:37 minuti con i Nine Inch Nails di March of the Peace.
13: Radio Rock, back in time.

0: March of the Pigs, loro sono i Nine Inch Nails. Abbiamo parecchi messaggi, dai, 3899 106 600. Ripartiamo da WhatsApp. Dunque, bene. Bravo direttore, dagli lezioni di radio a questi. Allora, la Norvegia con le sue lande desolate, la Norvegia con le sue lande desolate, meravigliosa. Emilio, sei il mio preferito, bomba. Basta Pippa, a chi non se ne merita. Vabbè, questo è un altro discorso. Governo di reazionari, poi sentiamo ancora.
1: Buongiorno, Alessandro.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Nulla, la questione della sinantropizzazione e dell'inurbamento dei cinghiali e Vinizia è sempre un problema. Io te ne voglio bene agli animali, ma te non si può andare a far bagno cinghiali? Ci venga a me gli spezzatini, mondo col culo rotto te.
0: Bene, allora, molto bene. Buongiorno ragazzi, ma perché non si sparano a loro di cello nella comodità di casa? Ci scrive Gianni, una legge di merda che... Allora, vediamo un po' cosa ne pensano i nostri ascoltatori, Maurizio. Cerchiamo di fare un piccolo sondaggio. Una legge di merda che andava abolita e non rafforzata. Poi, cioè, lui dice addirittura andava proprio vietata la caccia in generale e non rafforzata la caccia, secondo questo signore. Vediamo un po' ancora chi c'è. Vai, vediamo.
3: Allora, no, io dico... quindi l'uomo regolatore della fauna, perché siamo anche noi animali e quindi... utilizziamo le nostre fauci a pallettoni.
0: Sì.
3: Comunque, al di là di questa legge del cazzo, sostanzialmente, voglio vedere quante armi in più circoleranno, ecco, con la scusa di andare a caccia. Ora, io aspetto la relazione di Martina, che sarà
2: relazione
3: ampiamente esaustiva, ma vogliamo essere d'accordo tutti che abbiamo a che fare con dei figli della merda?
0: Bene, allora, Ari, benvenuti nel Medioevo. Sto Malan è malato ma forte, poi possiamo fare, poi tra l'altro avremo più tardi ospite
2: il Medioevo.
0: Possiamo fare tutti i dibattiti scientifici del mondo, ma di fronte a una legge che è un semplice regalo a un elettorato, i cacciatori votano in gran parte di centrodestra, a me viene da rinunciare a qualsiasi discorso razionale, ci scrive invece Francesco. Finalmente una legge che ci porta nel 2026, da leggere con tono ironico. Vai, sentiamo ancora. Va
4: bene che tutte le associazioni sono contrarie, ma vorrei pensare cosa ne pensano i cacciatori. Sono realmente tutti favorevoli?
0: Attenzione, avremo i cacciatori oggi. Cacciatori all'ascolto, palesatevi. Siete favorevoli a questa? Perché uno potrebbe anche dire: io sono un cacciatore, però secondo me è sbagliata questa legge.
2: Magari sarebbe bella cosa.
0: Sarebbe interessante.
5: Buongiorno Maurizio, Alessandro, Emilio Pappagallo, Carona Martina. Per quanto riguarda quel tema del porno, direi che oggi non è sorprendente trovare porno nella internet, però il tempo non è sufficiente per guardare quelle cose.
2: No, che senso?
5: Quindi lavoriamo troppo. Penso che ha ucciso un nuovo modello di fare questo rubro e farlo dal vivo, perché
0: il rubro,
5: trovato per
0: dal vivo, lo dice, dal vivo pure tocca lasciate perdere, si suda, fa caldo,
2: i condizionatori
0: sì, ma guarda che pure con i condizionatori si suda.
2: Ma sì, davvero, grazie a me hai detto.
0: No, nel senso che se suda, non è che ci stanno i condizionatori,
2: ma certo che
0: risolvi
2: niente. Però è gestibile un condizionatore.
0: No, non è gestibile, ma
2: no,
0: schifo. Fa schifo, gente che suda, è ignobile.
2: Quindi niente, tu fai tre mesi
6: che... è stato reintrodotto, gli danno la caccia.
0: Allora, c'era l'altro giorno, allora, ma la figura c'è la figura dei coglioni di Pozzolo. C'era l'altro giorno Martina in manifestazione, chiede qualcuno? In manifestazione?
2: Non ci lavoravo purtroppo.
0: Lavoravo, attenzione.
7: Visto c'è Martina, volevo approfittare di voi e chiedervi un parere sulla nuova delibera della giunta regionale della regione Marche del signor Acquaroli, che ha vietato tutti i negozi etnici, quindi compresi i gababari, al centro di Macerata.
0: Bene, grazie.
8: Però, ragazzi, un discorso alla volta,
0: Siamo
8: un'altra cosa.
0: Tutti insieme, in casi
7: particolari, no? In casi appunto di regolamentazione, quando vengono chiamate sono autorizzate a cacciare, quindi è tutta una cavolata.
0: Bene, grazie, vai, sentiamo.
9: Ma io dico solo una cosa, ok, stanno esagerando anche con la caccia, è uno dei tanti argomenti in cui questa politica sta esagerando. Però è anche vero che determinati animali sono in sovrannumero. Io
2: ma
9: parlo da uno sì. che in giro in centro, in centro città trova caprioli, trova cinghiali.
0: Però vedi, hanno creato una forma di populismo, no? In cui sì. siccome ci sono delle persone che pensano giustamente questo, poi però estendiamolo a tutto.
2: Certo.
0: Come dire, contrabbandandolo col fatto
2: stiamo risolvendo
10: il problema. Ma non è anche lì una questione di numeri e di statistiche? Cioè, mo per carità, parlo solo della mia esperienza personale e conta veramente poco. Io non è che tipo un fila sul raccordo ho visto ste truppe dei cinghiali, dei daini. Cioè sì, ogni tanto arrivano dei filmati di genere, però parliamo sempre
2: ma
10: di
2: anche
10: quanti.
2: Zone molto
10: cioè,
2: limitrofe.
10: Abbiamo città invase, cioè, scusate, non riesco
0: dici,
10: a capire.
0: No, Alessandro Di Rocchi dice non è un problema sociale, attenzione, non è
2: no,
0: un
2: non
0: problema.
2: Forse c'è sta un po' di
0: aggiunge anche non
2: poi...
0: ce rompete il cazzo. Visore notturno e silenziatore, i bracconieri ringraziano. Fabrizio
2: ah, sì.
0: Bracconieri. Allora, grazie mille per avermi chiamato signore, ne sono onorato. Che vergogna spendere del tempo in Parlamento per peggiorare una cosa già pessima, è la cifra stilistica di questo governo. Ma io direi peggiorata non di poco, nel senso che è proprio,
8: no.
0: come
8: mamma
0: detto,
8: mia,
0: un paradigma
8: capovolto,
0: proprio
8: cioè.
0: Ideologico, nel senso, come dire, è capovolto il presupposto.
8: Posso dire
0: proprio.
8: Che questa
11: allora,
8: è una...
11: Allora, io vi sto ascoltando di quello che ne pensano i cacciatori, non me ne frega assolutamente niente.
0: Brava.
11: È stata fatta una raccolta firme
2: sì, è vero.
11: In Italia con tutte le varie associazioni animaliste che conta è una raccolta firme che conta ma non è contata in Senato, cioè basta con questo governo, rivoluzione in Italia, la rivoluzione ci vuole.
0: Allora la rivoluzione la stiamo preparando
8: no,
0: diciamo nelle prossime settimane.
8: Questa è una delle proposte legge più fasciste che sto governo
0: tu dici questo
8: fatto.
0: Addirittura?
8: Assolutamente sì.
0: Mauri, alzi
8: il tiro. È proprio una proposta fascista.
2: Bravo Mauri.
8: Che in qualche modo, secondo me,
0: ma non hai paura delle conseguenze?
8: No, assolutamente un cazzo di niente.
0: No, ti assumi tutte le tue responsabilità?
8: Assolutamente sì.
0: Va bene, bene. In sede civile, penale e amministrativa.
12: E volevo salutare Emilio Pappagallo e Martina Caronna, e Paniconi, e Tirozzi,
0: il vecchio Paolo,
12: e DJ Armandino, e Elena Milic, e Prince Faster.
0: Che cazzo?
12: E Luigi Vespasiani e Fabio Giannotti
2: sì,
12: e anche
0: bello,
12: Maladino.
0: Bene, allora direttore, però per una giusta discussione democratica e costruttiva bisognerebbe sentire anche la controparte. Proporrei, quando la si discute in Parlamento, di invitare rappresentanze degli animali oggetto della legge. Quindi verranno, che so, dei lupi
2: per
0: esempio. E quindi via dentro il sindacato del lupo, quello del cinghiale, quello dei piccioni cacatori e tutti gli altri contemporaneamente. L'importante è chiuderli dentro fino a quando sti parlamentari non licenziano una legge. Vabbè, qualcuno dice può essere che nella politica non ci capita un normodotato, tutti grandissime teste di cazzo. Vabbè, ma neanche così. Anche perché tra l'altro la politica è la stessa che ha espresso le opposizioni
2: esatto,
0: che sono andate contro
2: esatto.
0: a questa legge.
10: Poi,
0: quindi,
10: una legge
0: so,
10: c'era,
0: non è che...
10: io non riesco a capire, c'era già una legge.
0: Tu dici l'urgenza di fare un'altra legge?
2: Non era
10: scusate, sono un po' stagnato.
8: Bisognava
2: i cacciatori
8: armi.
2: Sono anni che si lamentano perché non possono fare esattamente come gli pare,
10: come
2: perché c'è una legge
10: guarda,
2: che
10: sono
2: gli dà
10: stagnato,
2: dei,
10: non riesco a partecipare, perché penso che del giovedì 25 giugno 7:48 e 58, e mi verrebbe da chiedere a chi ha fatto sta roba... Cioè, ma noi veramente dobbiamo perdere 4 ore di tempo per parlare di sti cazzi?
0: No,
10: dopo stronzata, legge
0: dopo
10: già
0: spiegheremo
10: c'era.
0: Perché. Tra poco spiegheremo perché.
10: Si può fare una squalifica?
13: Brand new music right here.
14: Brand new music.
15: Brand new music.
16: Give me that.
17: Brand new music.
18: La musica nuova su Radio

0: Bene, bene, allora rientriamo ragazzi con una marea di messaggi da leggere e io poi ho anche un'altra notizia, Maurizio, per mettere un po' altra carne
1: di benzina sul fuoco.
2: Tanto di carne
0: altra benzina, altra, come si dice,
1: carne
0: strumento, altro piscio nel vaso, no?
1: Altra merda nella stalla.
0: Adesso esagerare.
1: Bisogna vedere quello che dici.
0: No, altro fieno in cascina, no?
2: Sì.
0: Altro, che ne so,
2: altro latte in bottiglia.
0: Altro sperma nei contenitori. Che poi può essere
3: all'uso.
0: Quelli che si tengono in frigorifero,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Oppure altro
1: sembra, no? Scusa, come quelli che tieni in frigorifero?
0: Vabbè, perché se no si rovina.
2: Se no va male.
1: Perché li tieni in frigorifero?
3: Ma Mauri, perché
0: in frigo?
3: Perché
0: se no
3: mi
0: si rovina. Ma con
3: sto
0: caldo poi si rovina, no? Fammi
3: la scorta, la devi tenere sempre.
1: Maurizio, che devi fa?
0: Beh, sei una persona. Allora, guarda, sei un.
3: Sei uno sprovveduto.
1: Io sono stronzo.
3: Sei uno sprovveduto.
1: Sono stronzo.
3: Un ficcanaso sprovveduto.
0: Un ficcanaso. Allora, signori, un'altra tegola sull'Otito. Non so se avete
3: chi
0: sentito.
3: È che parla?
0: È una signora.
2: So,
0: un'altra tegola sull'Otito che riguarda però la Lazio femminile. Non so se hai sentito.
3: Sì.
0: Allora, la Lazio è stata condannata dal TAS, dal Tribunale Sportivo, a risarcire Gothberg, che è una giocatrice della Lazio femminile. Dopo ne parleremo bene, vi leggo l'articolo. Perché è stata licenziata dalla Lazio perché incinta. Lei ha fatto ricorso, ha vinto il ricorso e dovrà essere reintegrata all'interno, riintrodotta all'interno dei quadri della Lazio. Vogliamo dire, bella decisione,
2: sì, ottima, bella decisione,
0: ottima decisione.
2: Bene,
0: e però, signor Lotito, ancora cacciamo via, licenziamo le persone perché nel 2026 perché sono incinta.
2: Sì,
0: dai,
2: sì.
0: Su,
2: la risposta
0: ragazzi.
2: Purtroppo è sì, e
0: sì,
2: non è l'unico.
0: Sì. Vabbè, sentiamo ancora chi c'è velocemente. 3899 106 600. Ripartiamo da WhatsApp. Vai, ripartiamo da WhatsApp. Vediamo, vediamo un attimo.
4: È una proposta di legge medievale barbara.
0: Sì.
4: Che è un grande regalo o una marchetta elettorale, non lo so. All'industria armaiola del Bresciano e a tutti quei cacciatori più arretrati culturalmente che vedono ogni forma di vita come inutile e a disposizione di chi se la
0: prende. Bene, grazie. Esatto. Volevo precisare che non è una proposta di legge, è un disegno di legge, è in realtà già pronto. La proposta è uno stadio precedente. Qui siamo a una legge
1: disegno.
0: Fatta che deve essere solo approvata.
1: La
0: quindi
1: merda.
0: Sarà approvata dal Senato, deve essere approvata dalla Camera.
1: Complimenti.
5: Ciao, noi siamo un gruppo di ungulati all'ascolto.
0: Ecco,
5: volevamo dire che il lupo non è stato reintrodotto.
0: Ma questo
5: soprattutto ci tenevamo a dire che noi siamo i preti del lupo. Che a noi il lupo ci sta sul cazzo.
0: Ah, ecco, no,
5: ungulati libero, ungulati libero.
0: E quindi,
5: perché se no è un attimo, è da ungulati a
0: No,
6: anche gli esseri umani sono in sovrannumero. Che facciamo?
2: È vero.
1: Ma guarda che Netanyahu si sta impegnando.
0: Diciamo che ci sono tante persone che si impegnano a questo punto.
7: Sì, dai, ammazziamoli tutti. Tanto qual è il problema? Tanto, no? A razza evoluta siamo, no? Piamo, ammazziamoli tutti quanti. Come a puntata di Simpson quando fanno il controllo orsi, la pattuglia controllo orsi.
0: Sì.
7: No, ma non ci sono più orsi in giro. Cioè, ridicoli. A razza evoluta ammazziamo, fate schifo.
0: Allora, esistono già persone autorizzate a cacciare fuori stagione per regolamentare alcune situazioni particolari. Tra l'altro, come per dire,
2: già
0: questa esigenza
2: cosa.
0: Già era prevista, diciamo.
1: Posso
0: così,
1: dire
0: no?
1: Che però tutte a me queste proposte, queste cose, mi viene sempre in mente poi, da una vocetta mi dice in testa, che sono tutte provocazioni per far sì che poi tutto quel mondo che sta dall'altra parte, no? Quello definito di sinistra, sinistroide, eccetera, possono reagire anche in maniera spropositata, dicendo che sono delle grandissime teste di cazzo a proporre cose del genere,
0: tu ci caschi,
1: in modo che poi
0: tu caschi
1: io ci casco proprio in piedi.
0: In piedi.
1: Per dire che poi c'è la violenza da sinistra, perché sennò non si spiega. Mo questo grandissimo testa di grande muflone di Malan, che gli prendesse Malan.
0: No,
1: tu perché fai una cosa del genere? Ma perché c'hai le mani in pasta? Perché?
0: Questo
1: perché? Fammi capire.
0: Perché ci crede, può essere che ci crede.
1: Ma
0: no?
1: Ci crede a che?
0: A crede.
1: A che? Ma io lo butterei in mezzo a un branco dei lupi e gli direi
0: stai cascando in piedi.
1: Sì, ci sto cascando in piedi.
8: L'intervento al Parlamento del lupo, da quant'è che state qui?
0: Bene. Poi ancora, vai, sentiamo.
8: È vero che ci sono animali selvatici all'interno delle nostre città. Li ho visti io con i miei occhi l'altra settimana. Li accompagnavo un collega a casa, sotto casa sua.
0: E quindi vanno abbattuti.
8: Un branco di cinghiali che pascolava liberamente in mezzo alla strada. Parliamo di pieno centro cittadino.
0: Come facciamo?
8: Questo succede però perché? Perché gli animali vengono, sono attratti dalla nostra mondezza.
0: Brava.
8: Ed è più facile per loro reperire cibo. La colpa è sempre la nostra, non è dell'animale selvatico.
1: Brava,
0: brava Simona, vai, sentiamo.
1: Quindi la soluzione
9: è buongiorno
1: ragazzi,
9: mi sta parlando un ex attivista, laddove faceva anche disturbo venatorio, andavo a liberare gli animali dai allevamenti intensivi.
0: Bravo.
9: Facevo banchetti informativi per sensibilizzare le persone contro la caccia, eccetera eccetera, maltrattamento degli animali e quant'altro. E oltre al fattore ambientale e animale, ma anche il fattore salutistico, perché purtroppo nei proiettili ci sono delle sostanze che non vanno così tanto bene per il terreno, laddove tanti animali...
0: Attenzione, questo nostro amico mette giù un altro punto all'ordine del giorno.
2: Ha ragione,
0: Daniel,
2: era quello che
0: mette
2: il problema
0: sul tavolo,
2: dei bossoli.
0: I bossoli. Allora, la caccia andrebbe abolita, stop, ci scrive Massimo. Allora, proponiamo di modificare a Malan questo disegno di legge mettendo l'abolizione della caccia invece.
2: Bello, io sono d'accordo.
0: Cioè, una piccola modifica. Maurizio, mettiamola... l'abolizione della caccia, no? Possiamo fare l'abolizione. Allora, bisognerebbe chiarire un concetto, Maurizio. Il sovrannumero dei cinghiali non esiste. Basti pensare qual è l'ente delegato a contare numericamente le popolazioni dei cinghiali. Sono l'ATC, che ovviamente diffondono l'idea del sovrannumero per poter cacciare quanto gli pare. Ci scrive un signore. Vai, sentiamo ancora.
10: Ma chi ha fatto sto DDL? Il cacciatore dei Looney Tunes e Willy il Coyote.
0: Bene, Fabrizio, vai, sentiamo.
11: Buongiorno, sono Fabrizio. Totalmente contrario ovviamente a questa legge, anche perché sono un animalista, un naturalista convinto.
0: Ma?
11: E è una legge ovviamente che per prendere soldi dai lobby delle armi, anche perché dicono che la figura del cacciatore dovrebbe diventare quella del bioregolatore.
0: Per favore, ma per favore. Bene, bene, Fabrizio, chiarissimo. Il calippo contro il caldo. Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
12: Io sono avvelenata dall'anno scorso con questa roba del DDL caccia. Purtroppo siamo un paese finito da questo punto di vista. E l'unica cosa è cercare di firmare quanto più possibili le petizioni sia del WWF che della LIPU, dell'OIPA. Cercando di far passare più possibile queste petizioni da firmare, perché è una roba abominevole per la biodiversità.
0: Bene, grazie, grazie Chiara. Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai.
13: Vabbè amore, oggi avete detto tutto, quindi per oggi secondo me l'argomento andrebbe messo da una parte. Ma
0: bene,
13: invece parliamo qual è la differenza tra il salario minimo e quello giusto, perché io non l'ho ancora capito.
0: Allora bene, questo nostro amico mi piace moltissimo quando prende in mano, quando prendete tutto quanto in mano, Maurizio,
3: lo scuotete forte,
0: gli date, girate, quella verza, come si dice, quella verga, no, come si dice, quella
1: verga,
2: spezzata,
0: no, spezzate quella verga,
1: no.
3: Spezia verga, no, la sterzata, una sterzata,
0: no, quando girate quel
3: cuorlo nel manico,
0: il pallino, e arrivate a un'altra, prendete in mano la situazione,
3: quella verga,
0: non con violenza, perché la violenza non,
3: no, però con
0: aggressività,
2: con vemenza,
0: con violenza,
3: prendete quella verga, la spazzate.
0: Mi piace molto. Allora, bravi, avete deciso voi, quindi decideremo questa mattina.
2: Ha deciso uno da solo,
0: di noi,
3: no, però è uno di tanti,
0: è uno di tanti. Vabbè. Ed è uno del popolo,
3: sì, il popolo ha parlato,
0: che deciderà, che decide che dopo la pubblicità noi si farà la differenza fra salario minimo e salario giusto, che non è la stessa cosa.
3: No.
0: Vale a dire, Maurizio Paniconi,
3: una proiezione,
0: preparati, Mauro. Preparati una
3: Afflè.
0: Che cazzo scuoti la testa in questo modo? Non è carino.
1: Come vecchio, vedi, guarda come sto. Parlo da solo,
0: è avvelenato.
1: Io me devo segnare pugilato, perché se no io allora, a me me le leggete
0: a pugilato.
1: A me mi leggete sul giornale. A me
0: allora,
1: prima
0: no,
1: me leggete
0: no,
1: sul giornale. Sai cose, matto, va fuori dal Parlamento.
0: Te lo pago io. Pagati il pugilato.
3: Io oggi ti segno a
0: Maurizio,
3: pugilato.
0: Maurizio, te lo segno putto, io. Pagati a pugilato.
2: Andiamo insieme a pugilato.
0: Dai, prepugilistica.
3: Sta calmo.
0: No, è pugilato.
2: C'ha ragione.
0: Segnate pugilato, Maurizio. Fammi retta.
14: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonia sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
2: Sei su Radio Rock.
10: Get ready!
2: Tutta un'altra storia.

0: di Radio Rock. On Radio
1: Rock. E noi rientriamo alle 8 e 5 minuti, giovedì 25 giugno 2026, con i Talking Heads di This Must Be The Place.
2: Radio Rock. Back in time.

0: super regalo.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Radio Rock ti regala il Pistoia Blues e in questo caso, nello specifico, il concerto di Fantastic Negrito ed Eric Stegel al Pistoia Blues Festival in programma sabato 4 luglio in Piazza del Duomo a Pistoia, con in apertura gli Electric Cherry. Invia ora un messaggio WhatsApp o Telegram al 3899 106 600 col tuo nome, cognome e la parola Fantastic. Sarai ricontattata o ricontattato dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni il sito di riferimento è pistoiablues.com e Radio Rock è tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: con Exit da Wunda, è il nuovo singolo che fa parte delle nostre 15 novità che stiamo ascoltando e ascoltiamo ogni 30 minuti e dal vivo in Italia l'11, il 13 e il 14 luglio rispettivamente a Ferrara, Bari e Roma. Il cantautore americano annuncia l'uscita il 14 agosto del suo nuovo lavoro che si intitola One Assassination Under God Chapter 2, prosecuzione diretta del capitolo discografico pubblicato nel 2024. Molto bene, allora vediamo un po' ancora i messaggi al 3899 106 600. Vai, che c'è?
1: Ma meno male che ci stanno gli animali in giro, che qua che bestie feroci, ci siamo rimasti soltanto noi che devastiamo e distruggiamo tutto. Comunque ricordo che destra-sinistra, la sinistra ancora non vuole capire che sta combattendo la destra con le sue stesse armi, perderà per sempre finché non si sveglia e dice abbiamo fatto cazzata raffica. Nulla si raddrizzerà in questo paese e la destra vincerà trionfante, pure se si presenta alle mano.
0: Bene,
1: buona giornata.
0: Bene, grazie, ieri è uscito dal carcere. Nel frattempo vai, sentiamo.
2: Bisogna che parliate di questi argomenti più spesso, perché vedere Maurizio che sblocca è proprio mi dà una carica come un tiro di dinamite.
0: A proposito di Maurizio che sbrocca, no? E di questo amico che tira di dinamite, no? Si fa un bel 10 grammi, no? di dinamite. Attenzione ragazzi, volevo mandare un appello ai bambini all'ascolto: non vi fate di dinamite. Pericoloso,
3: soprattutto non la sniffate
0: una volta ogni tanto, cioè, si può fare con gli amici, sai, quelle serate in cui vi ubriacate di vodka, magari prendetevi, ma non più di 10-15 grammi di dinamite. Allora, attenzione, a proposito di Maurizio, dicevo, il miglior Maurizio del 2026, grande, sono d'accordo con te, scrive Francesco, e ancora c'è qualcun altro che scriveva Mauri. Sei Claudia, sei il mio spirito guida. Attenzione, Claudia, sta messa male. Però vabbè, insomma, per carità.
4: Lascialo decidere a lei.
0: Vabbè, giusto. Sono loro che sono nelle nostre città o siamo noi che abbiamo costruito i loro spazi?
5: Abbiamo antropizzato tantissimo,
0: vediamo,
5: questo è un altro
0: verifichiamo
5: discorso, infatti.
0: Finché gireranno i soldi sulle cose, non aboliranno niente, quindi possiamo abolire i soldi a questo punto, no?
5: Sì, i soldi. O le cose anche, possiamo abolire
0: o le cose, o tutte e due.
3: Se studiassimo dei modi alternativi, perché no?
0: Mi sono cacciato addosso, scrive qualcun altro, poi sentiamo ancora.
6: Io vi invito a leggere i cecchini di Sarajevo per farvi capire che, per far capire alla gente che il cacciatore non caccia per prendere l'animale, ma perché sono veramente degli psicopatici, gente che andava
5: a
6: Sarajevo, cacciatori che andavano in cambio
4: una cosa tremenda,
6: dando una marea di soldi a
5: sport, andare in giro a sparare,
6: me
5: una cosa
6: aberrante. Questo è il loro culto della morte, che schifo.
0: Bene, allora, vediamo un po' qui chi ci scrive. Allora, Sara dice: provengo da una famiglia in cui la tradizione venatoria era presente, sempre seguendo le regole. Del DDL in progetto sono espressi tutti in modo contrario, perché vi erano già dettami che lasciano ampio margine. Sono tanto fiera di loro. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
7: Oh, qua te rispondo io. Il salario minimo è quello che abbiamo noi comuni mortali.
0: Sì?
7: E il salario giusto è quello che prende Gasparri, che sta tutto il giorno in giro a dicazzate.
0: Allora,
7: però
0: molto bene.
7: Un sacco di soldi.
5: Beh, Gasparri,
0: molto bene. Allora, statuiamo.
5: Il lavoro fa le dichiarazioni.
0: Statuiamo il lavoro. No, abbiamo deciso però, ragazzi, abbiamo deciso. Allora, il salario minimo è quello di Simona. Il salario giusto è quello di Gasparri.
3: Bene.
0: Abbiamo risolto.
3: Abbiamo due riferimenti.
0: Sì. Niente cassa e più allevamenti. Niente cassa e
5: no,
0: più
5: niente una e niente l'altra. Meno.
0: Semplicemente coglioni. Se avete dei link di raccolta della firme, potete girarmelo. Se lo condividete sul vostro canale Telegram, sì, adesso lo cerchiamo e lo condividiamo sul nostro canale Telegram. Ancora meglio, qui sono a disposizione di tutti. Ci scrive Antonio. Da ragazzino mi sono sempre chiesto come i villain dei cartoni riuscissero in qualche modo a convincere il popolo che loro avevano ragione. Mi sembrava sempre troppo palese che i cattivi fossero cattivi e non trovavo credibile, dice Matteo, che qualcuno li seguisse. Ecco, ora quel meccanismo mi sembra essere divenuto realtà. Omofobia, razzismo, specismo, in generale ogni forma di discriminazione è divenuto uno strumento di potere efficace e non più un'ideologia da condannare a prescindere. Come è stato possibile? Si chiede Matteo, vai.
8: Raga, sono anni che andiamo avanti a far petizioni, le raccoglievo anch'io, eccetera. Ci si puliscono il culo con

0: volta che passa lo spot con Jerry Calà, immagino Martina con lo sguardo sognante che fissa il vuoto fantasticando sul
1: allora,
0: suo Jerry.
1: Volevo dire una cosa, prima è passato e io ho visto Martina con una mano furtiva tra le gambe.
2: No, non lo dovevi dire.
0: Terremoto in Venezuela e giustamente qualcuno scrive adesso Trump deve aiutare i terremotati venezuelani.
1: Invadendo il Venezuela.
0: Insomma, lui ha botta a cuore, no? salverà di nuovo. No?
3: A proposito di Gasparri, a me mi è successo una volta che l'ho visto due volte nella stessa giornata.
2: Ma che culo!
3: È proprio spontaneo dirgli in faccia: ammazza che sfiga, due volte nella stessa giornata. Ho visto che giornata di merda. No. Ho guardato con gli occhi tipo quelli del cucciolo.
4: Non ti fa uccidere.
3: È stato tenerissimo.
0: Povero.
4: Molto tenero, piccolo.
0: Credo che guardasse con un occhio del cucciolo.
4: Un occhio lo guardava, l'altro
0: di rabbia, credo che l'altro di rabbia. Però questo non si può fare.
5: Ma sti cavoli della verifica dell'età dei porno. L'importante è che invece non stoppino la fantasia dei titoli. Ieri ho visto un bellissimo porno online il cui nome era Dicnado.
0: Dicnado.
3: Ma si lavava anche l'olivastra con l'Ajax o è rimasta olivastra?
0: Ah, attenzione, la maravenia.
3: E ora tuona Martina Caronna, perché certe acute sono insopportabili.
0: Allora, attenzione signori, fra pochissimo vedremo un po' cosa succede nel mondo dei campionati di calcio. Perché ci sono delle sorprese, ragazzi, ci sono delle cose veramente incredibili che stanno accadendo. Ci colleghiamo col nostro inviato direttamente dagli Stati Uniti.
2: Ma chi è?
0: Zucchi.
4: Stai in Stati Uniti?
0: No, Giovanni Zucchi.
4: Giovanni Zucchi.

0: Allora, sono gli Elbow su Radio Rock. Allora, vediamo, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899-106-600, sentiamo, vai.
1: È una vita che chi va a caccia dice che è un'attività indispensabile per gli equilibri dell'ecosistema. E loro la chiamano caccia di selezione, ma io non è che ci ho mai creduto tanto. Al cacciatore piace fondamentalmente cacciare.
2: Già.
1: Io sì. Penso che sia più un problema di gestione, nel senso abbiamo delle specie in Italia che si avvicinano troppo ai centri abitati. Questo non vuol dire che siano troppi, semplicemente sono degli animali selvatici che si avvicinano troppo ai centri urbani. Vedi il cinghiale, vedi l'orso in Trentino, vedi il lupo.
2: Sì.
3: Io infatti ho due osservazioni.
1: Hanno fastidio e possono rappresentare.
0: Grazie, bene, bene, grazie.
3: C'ho due osservazioni,
0: ancora,
3: sì, no? Sì. Nel senso, la prima, non è che il cinghiale, non parliamo di cinghiale perché a Roma è stato un fenomeno qualche anno fa, era abbastanza diffuso.
2: Sì.
3: Il cinghiale non è che arrivava al centro perché dici, sai, c'è la sovrappopolazione dei cinghiali come noi, no? Siamo tanti e migriamo. No, veniva a cercare da mangiare per il discorso che diceva prima.
2: Sì.
3: Uno, due. Ma ci sarà, tipo che ne so, da ignorante parlo, il corpo forestale o degli addetti comunali o statali che si occupano di gestire questa cosa? Ma o ci vogliono metti i cacciatori che
2: no,
3: sparano?
2: La fauna selvatica,
3: cioè,
2: è sempre monitorata. Poi è vero che ci sono,
3: ci sono
2: dei
3: degli
2: periodi
3: addetti che credo siano anche
2: picchi,
3: preparati,
2: certo,
3: no?
2: Ma a parte preparati, ma poi sulle statistiche si basano, non è se basano sul fatto ah, ho visto sotto casa mia, allora
3: dico,
2: siamo pieni,
3: no?
2: Non funziona,
3: dico,
2: così.
3: Anche nel caso in cui noi fossimo,
2: sì, certo,
3: pieni.
2: Certo,
3: e non è
2: sono
3: perché
2: delle
3: non credo
2: apposite.
3: Che i cinghiali vengono giù,
2: allora o ingaggiano
3: perché sono tanti,
2: no, vengono perché trovano il cibo. Vengono anche perché noi ci stiamo
3: sa,
2: allargando,
3: dico,
2: cioè noi gli stiamo pure consumando,
3: esatto,
2: il loro spazio.
3: Ma comunque ci sarà un tecnico che per esempio metterà in pratica delle cose per cui ha studiato e si è preparato per fa in modo che sto cinghiale si sposti e ritorni dove deve stare. Se no, allora mettiamo, scusa, a Roma mettiamo
2: del corpo forestale,
3: dei cacciatori,
2: sì,
3: ai semafori. Beh, che quando vedono passare il cinghiale gli sparo.
0: Beh, sentiamo ancora, sentiamo ancora.
2: Follia,
4: non sono cacciatore, ma normalmente sono favorevole ad una caccia regolamentata.
2: Perché?
4: Ma comunque penso che questa legge sia uno schifo, una marchetta fatta ad un certo
0: però,
4: tipo.
0: Però ragazzi, attenzione alle parole. Una caccia regolamentata è anche questa, cioè regolamentata vuol dire tutto.
2: Sì.
0: Quando tu regolamenti vuol dire che metti delle regole.
2: Metti
0: queste
2: delle
0: sono
2: regole.
0: Delle regole.
2: Che sono state
0: fatto.
2: Esatto,
0: poi
2: un
0: possono piacere o non piacere.
2: Regole.
0: Tu vorresti delle altre regole, quindi mi pare di capire. Ammazza questo pezzo dei news, sembra uno dei The Colors, ci scrive Loris, addirittura tuona. Lorenzo dice: quando si apre la stagione di caccia ai vannacciani, sto scherzando, ma non troppo. Attenzione, lui vorrebbe cacciare
2: il
0: i vannacciani. Ovviamente quando si parla di cacciare non si intende, ragazzi.
3: No,
0: però,
3: l'idea filosofica.
0: No, l'idea filosofica, cioè prendere il fucile,
5: cacciare nel
0: con
5: senso mandarli via.
0: No,
3: quello, scusa, quello non è filosofia,
2: quello è
3: pratica.
0: No, la filosofia, no, voglio dire di prendere il fucile con i pallini.
3: Ma no, se prende il fucile
0: sparare,
3: i pallini, e si passa alla parte pratica,
0: no,
3: non si può fare.
0: Questo non si può fare.
2: Quello prima, quello
0: assolutamente
2: prima.
0: No.
2: Di fare questo.
0: Assolutamente no. Allora, sentiamo chi c'è ancora. Vai, sentiamo, sentiamo.
6: Buongiorno. Allora, perché non fare un bordo dove gli animali si trombano i cacciatori?
0: Allora, credo che
2: ma
0: ci sia anche
2: così,
0: questo. Credo che
2: problema.
0: Ci sia anche questo. In realtà, guarda, io ho scoperto che ci sono più cose nel porno che nel resto del mondo.
3: La povera cicciolina è stata,
2: tra
3: da questo punto
2: no,
3: di vista, una
0: no,
3: vera artista.
0: No, ma che
2: un fake. Ma
0: lascia perdere cicciolina. La parte era un fake, però insomma, lascia perdere.
7: Da quanto so io, la forestale non esiste più da qualche anno.
2: No, esiste.
7: Sono i carabinieri.
2: Esatto, l'hanno accorpata nei carabinieri.
7: Sono formati.
2: No, vabbè, comunque il corso
7: in tale argomento. Quindi.
2: No, l'hanno formato comunque in quello. Cioè, nel senso, è stato accorpato dai carabinieri, ma comunque scienze forestali.
0: C'è un carabiniere che ha mandato adesso un messaggio: non siamo formati. Perché ci siamo dovuti accollare questa bisogna, ma non siamo formati. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
8: Mamma mia, quanto so buone pappardelle col sugo di cinghiale, ragazzi.
0: Però è un altro discorso.
3: Quello è vero, sono buonissime,
0: questo è un altro discorso, un
9: no,
0: altro
9: non
0: tema.
9: Sono d'accordo, questa legge toglie le regole, non mette nuove regole, non cambia le regole. Sdogana molte cose.
0: Cambia
9: le
0: regole. Scusa, ti interrompo. Ma anche togliere le regole è cambiare le regole. Cioè, è mettere delle nuove regole che non ci sono regole.
9: Sta
0: o meno regole.
9: Devono fare. Quindi molti cacciatori sono contrari. E anche perché non dà una bella immagine della categoria. E quindi i veri cacciatori, le persone che amano questo tipo di attività e quindi stare in mezzo alla natura, che conoscono gli animali e che si occupano anche a volte di ripopolamento delle specie, e non sono assolutamente d'accordo, perché poter cacciare tutti i giorni della settimana ovunque vuol dire rovinare l'ecosistema.
0: Bene, grazie, grazie. Allora, sentiamo ancora Marta, vai.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Anzi, buongiorno un cazzo stamattina.
0: Un cazzo, bravissimo.
3: Bene così. Brava.
5: Io sono di Brescia, qui si spara a vista a tutto quanto. Abbiamo la beretta che ci dà i nostri bei fucili, sono tutti felici. Al cacciatore piace sparare, non gli interessa tanto a cosa spara, basta sparare. Ci sono le specie selvatiche che si stanno avvicinando ai centri urbani, ma soprattutto i centri urbani stanno invadendo spazi che prima erano appannaggio delle specie selvatiche, quindi... Oh, che stupore che i lupi arrivino in città, a parte che questi lupi in città chi li ha mai visti? Però il problema è che, raga, questo DDL caccia è incredibilmente fuori dal tempo, dallo spazio, da tutto quanto. È
0: assolutamente sì,
5: cioè,
0: grazie, grazie, grazie Marta. Allora, vediamo velocemente dai gli ultimi
10: abbiate
0: messaggi.
10: Abbiate pazienza, prima mi avete tagliato il messaggio, sembravo... Tu, dai. Guardate che io intendevo che purtroppo... La questione della caccia è sfuggita di mano, perché comunque hanno immesso animali dove non andavano. Ad esempio, dalle mie parti, io sono basso come altitudine per avere caprioli e cinghiali, e se li ho in centro paese. Il problema è che adesso, invece di cercare di farli spostare e tornare nel loro territorio, hanno pensato di mettere i lupi.
0: No, no, ma è chiarissimo.
10: Lupi chiarissimo.
0: Il lupo non è stato reintrodotto.
10: Mangiando.
0: Il lupo però non è stato reintrodotto.
2: Non è stato reintrodotto.
0: Attenzione, senza polemica, ma io realmente, scrive Antonella, non capisco come nel XXI secolo, uno Stato possa tollerare che delle persone vadano in giro con delle armi ad ammazzare per sport degli altri esseri viventi. E questo i cacciatori ce lo debbono dire stamattina. Hanno il diritto dovere... Hanno il diritto dove... Oh, manco un cacciatore si è fatto avanti ancora.
2: Beh, io mi auguro perché gli ascoltatori di Radio Rock non vanno a caccia.
0: Beh,
2: io voglio pensare questa cosa.
0: Magari
2: non abbiamo cacciatori.
0: Di Radio Rock, che la penso un po' così anch'io. L'ascoltatore di Radio Rock tendenzialmente non è un cacciatore. Tranne Lorenzo. Vai, Lorenzo.
11: Buongiorno, ragazzi. Io, vabbè, la caccia è una cosa che non tollero, non abborro.
0: Aspetta, non tollero e caccia.
11: Cosa, qual è l'interesse dietro? Cioè, quanti soldi ci sono dietro per fare queste cose?
0: Quanti?
11: Cioè, perché le fanno? Perché ci sono dei soldi. Quanti ce ne
0: quanti
11: sono
0: soldi?
11: Dietro?
0: Mette lui.
11: Questa è, secondo me, l'unica motivazione per cui si spinge ancora a fare la caccia. Perché dietro c'è un introito...
0: Certo.
11: Vuoi statale, vuoi privato, non lo so. Cioè, poi, questo mi chiedo.
0: Bene. Ottimo.
11: 2026 ancora
0: grazie,
11: cacciare,
0: grazie.
11: È una cosa aberrante, inutile. Senza
0: basta, bene, abbiamo capito.
12: Sono un cinghiale, e niente, solo questo. Buona giornata.
0: Niente.
12: Buongiorno a tutti, sono un cinghiale, sono rimasto molto colpito dalla sensibilità di tutti gli ascoltatori, io vi ringrazio. E vorrei dire a me solo Brigida che ho un imbecille. E niente, solo questo. Buona giornata.
0: Brigida,
3: c'entra perché ha fatto una trasmissione.
13: Città d'arte o campagna? Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
14: Stay with us.
13: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
15: Rock Spot.

0: Murano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
7: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
6: Solo da Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ramones con Pet Sematary su Radio Rock, 8 e 41 minuti. E allora, vediamo un po', dai, un po' di altri messaggi ancora da parte vostra.
1: Salve, sono un cacciatore e tutte le mattine mi sparo Radio Rock.
0: Bene, poi sentiamo.
2: Ciao, io sono i soldi che sono dietro la caccia e anch'io ascolto Radio Rock.
0: Molto bene, vai.
3: Grandi del The Rock Show, buongiorno. Oh,
0: buongiorno a te.
3: Io sarò lapidario.
0: Vai.
3: Per me i cacciatori devono andare all'Uneur a sparare al tiro a segno.
0: Lapidario.
3: E si portano a casa il loro bel peluche. È inammissibile
0: che potrebbe essere,
3: che
0: potrebbe essere
3: ci sia ancora gente che vada in giro a sparare a sangue freddo.
0: Andiamo tutti i cacciatori agli
3: animali, qualsiasi essi siano. Per cui da questo punto di vista intransigenza totale. Stessero attenti questi qui del decreto ad andare in giro, più che altro.
0: E tu dici può succedere di tutto a questo
4: magari
0: punto
4: gli sparano, visto, hai visto che
0: sparano fra di loro. Allora, attenzione ragazzi, qua la situazione è grave. Allora, Svizzera-Canada ieri è finita 2-1.
4: No,
5: sì. Già.
0: Ma quindi solo Maurizio ha azzeccato, non ha azzeccato il risultato esatto, però ha detto la vittoria della Svizzera, l'hai preso due, perché io e te avevamo pensato al pareggio. Poi Bosnia e Erzegovina Qatar è finita 3-1 e abbiamo azzeccato tutti, ma solo la vittoria della Bosnia, il risultato esatto non l'ha azzeccato nessuno, perché io e Maurizio abbiamo detto 2-0, Ale 3-0. Marocco Haiti 4-2 e anche qua abbiamo azzeccato tutti il risultato, ma non il risultato corretto, il risultato esatto, perché Maurizio e Alessandro hanno detto 2-0, io 1-0, invece finita 4-2. Scozia-Brasile, abbiamo preso tutti la vittoria del Brasile, ma non pensavamo che vincesse addirittura 3-0. Vinto 3-0, io dicevo 1-0, Maurizio 2-0, alle 2-1, insomma, non abbiamo azzeccato il risultato esatto. Sudafrica, Corea del Sud, e qui ci siamo sbagliati tutti, ragazzi, perché abbiamo pensato tutti alla vittoria della Corea. Abbiamo messo 3 vittorie alla Corea, invece ha vinto il Sudafrica 1-0. E poi Repubblica Ceca, Messico, anche qua abbiamo sbagliato tutti tranne Maurizio, perché io e Ale abbiamo pensato ad un pareggio, mentre Maurizio ha predetto la vittoria 2-1 Messico, che invece ha vinto 3-0, ma insomma ha beccato perlomeno il risultato. Quindi la classifica varia così: Emilio 10, sono ancora primo, Mauri 6, Ale 5. No, 6, perché 7?
4: 7!
6: 1, 2, 3,
5: guarda che si è fatti i conti con la matitina.
6: 6,
0: allora, che cazzo di... Mauri 6, Ale 5 e Martina 1.
4: Però io c'ho una giornata in meno, scusate.
0: Sei fortunata.
4: Perché mi avete chiamato?
5: Non è colpa nostra.
4: Dicevo i voti, no?
0: Che te posso fare?
6: Dicevo i voti.
0: Purtroppo è così. Dicevo i voti. Allora, hai la possibilità adesso però di rifarti, Martina. Dai, perché ci sono altre 6 partite, quindi c'è tutto il
6: margine. Vabbè, sta una giornata indietro, Martina.
0: Che potevo fare. Allora, partiamo con Curaçao. Bello, Curaçao Costa d'Avorio. Curaçao Costa d'Avorio.
4: Questa è tosta,
0: vai,
4: eh.
0: Vai. Io ti dico, ma parto io, ti dico 1-0 per il Curaçao addirittura.
4: Allora, io ti dico 2-1 per il Curaçao.
0: Per il Curaçao.
4: Perché mi hai guardato male? Allora, aspetta, no, cambio, vero. Perché mi ha guardato male.
0: No, è bello, ma davvero, sono 6 partite, dai, sbrigate.
4: Vabbè, allora,
0: dai.
4: 2-1 per la Colombia, hai detto?
0: No, sì, andiamo bene.
5: Dai, la Costa d'Avorio.
0: 2-1 per la Costa d'Avorio. Vai, Mauri.
6: 2-0 Curaçao.
0: 2-0 Curaçao. Ale? Porca puttana, ho fatto un casino.
5: 3-0 Costa d'Avorio.
0: No, niente. 3-0 Costa d'Avorio. Ah, 3-0 Costa d'Avorio. Bene. Ecuador-Germania, partiamo da Paniconi.
5: Paniconi, Maurizio.
6: Mannaggia la miseria, proprio da me.
0: Ecuador-Germania,
4: dai,
0: subito, veloce, dai.
4: Mauri.
0: Devo stare 6 ore.
6: Allora, Germania vince 2-1.
0: 2-1, poi Alessandro.
5: Sì, detta cazzo. Germania?
4: Ecuador.
5: E Germania, Ecuador o Ecuador-Germania? Attenzione.
0: Attenzione, Ecuador-Germania.
6: Sì, certo, perché giocano in casa.
0: Dai,
5: Mauri.
0: Ecuador-Germania.
5: 1-3. Avanti tutta Germania, dai.
0: Bene, io 0-2 dico.
4: Martina? Io 3-0 per la Germania.
0: Bello, 3-0. Allora, attenzione signori, adesso c'è una sfida incredibile. Ale, Tunisia-Olanda, vai.
5: Cazzo, bellissima peraltro.
0: Vai, Tunisia-Olanda, bellissima.
5: Tunisia-Olanda, ti dico che è 1-2.
0: 1-2, attenzione. Sentiamo Martina Caron.
4: Allora.
5: Ma cosa allora? Buttate in pasta. Che cosa allora?
4: Allora io direi 1-1.
0: 1-1. Io dico 2-2. Vediamo Paniconi Maurizio.
6: 2-1. Così.
0: Per chi?
6: Per la Tunisia.
5: Bello Mauri,
0: bello Mauri, bravo Mauri, bravo Mauri, bravo Mauri che
4: si lancia,
0: non fa 0-0,
5: è pazzo, mai. è pazzo.
0: Partiamo da
5: un'altra ancora.
0: Caronna.
5: Quanto ne fanno oggi?
0: Giappone-Svezia.
5: Beh,
4: allora, no. Giappone-Svezia, io dico 2-0 per il Giappone.
0: Allora,
6: ci credo, ci stavo lì e bene.
0: 2-0 per il Giappone. Io dico 2-1 per il Giappone. Paniconi?
6: 2-1 anch'io.
0: 2-1 anche te, Alessandro?
5: Mi voglio differenziare. Facciamo un 1-0 per il Giappone.
0: 1-0.
5: Speriamo.
0: Paraguay-Australia. Bazzo, attenzione.
4: Quanti sono?
0: Tante.
4: Paraguay.
0: Partiamo questa volta da chi? Cominciamo te,
4: sì,
0: facciamo da me. Allora, sai che non lo so, Paraguay-Australia.
4: È difficile
0: voi,
4: questa, eh?
6: Il portiere del Paraguay è forte.
0: Lo sai che non lo so.
5: Paraguay.
0: Dico 1-1.
4: Io pure volevo dire 1-1.
0: Dillo.
6: 2-1 per io pure. 2-1 pure io. Sì.
0: No, 1-1.
6: No, io 2-1.
0: Per chi?
6: Per Paraguay.
0: Va bene. Alessandro, ma guarda che Alessandro sta a guardare la classifica.
4: No, sì, però tu, allora non puoi fare queste cose.
5: Faccio come cazzo
4: no,
5: mi pare.
4: Non puoi guardare i
5: Paraguay,
4: non puoi guardare le cose.
5: 1-2.
0: Cioè 1-2 per l'Australia?
5: Sì, vince l'Australia.
0: Martina Caronna.
4: Allora, io avrei detto 1-1, ma dico 1-0 per il Paraguay.
0: Tu dici 1-0 per il Paraguay?
4: Sì.
0: Questa è una bella giocata, signori.
5: Vabbè, qui succede
0: è
5: qualcosa.
0: Una bellissima giocata. Allora, attenzione, manca l'ultima squadra, che è l'Esoto contro Polonia.
5: Non c'è stato l'Esoto.
0: Manca la Polonia. Vabbè, io per dire. Allora, no, per dire se volevamo
4: fare...
6: No, vabbè,
5: facciamo il campionato del mondo della fantasia.
0: Era per dire. Brand new music right.

0: di settimane e allora Gianni Alemanno torna in libertà dopo un anno e mezzo circa passato nel carcere di Rebibbia. Che cosa ha detto? Esco da innocente, non dovevo stare qua, mi impegnerò per i carcerati con Vannacci. Così. Ragazzi,
1: quando hai buoni propositi,
2: che il suo movimento è confluito in Futuro Nazionale circa sette mesi fa.
0: Ho visto una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. Cercherò di avere un incontro al DAP. Questa situazione va risolta. Questa notte ha fatto un caldo allucinante. Questa situazione fa parte di uno Stato che non funziona. Il mio impegno in politica è quello di cambiare radicalmente le cose. Questo lo farò con Vannacci. Metterò a disposizione la mia esperienza e la mia capacità di analisi politica. Non voglio candidarmi a nulla. Lo vedrò stasera a cena. Ieri sera a cena. Pensa, questo qui è uscito dalla gara dopo un anno e mezzo. La prima cosa che fa è incontrare Vannacci. Tra tante cose belle,
3: male,
0: che fa
3: solitudine immensa.
0: Dai, su. No, poi tra l'altro a cena con Vannacci. Faccia a cena
2: un amico.
0: Un amico, un familiare. Chissà.
3: Appunto, una solitudine immensa.
0: Non so. Comunque, via libera la commissione affari costituzionali della Camera alla riforma della legge elettorale scritta dalla maggioranza. Nel testo definitivo del Bignami bis spunta una riformulazione anti-Vannacci. Attenzione, volano stracci.
1: Stracci
0: su Vannacci. Ossia, l'esenzione della raccolta delle firme per le forze politiche che abbiano un gruppo parlamentare alla Camera o al Senato, ma che sia stato formulato entro il 31 dicembre 2025. Quindi è esclusa dall'esonero di raccolta di firme Futuro Nazionale, guarda caso, la formazione dell'ex generale Roberto Vannacci, nato nel 2026. Diciamo che Vannacci ha molto più da temere dalla destra che non dalla sinistra, non c'è dubbio su questo. Sono Salvi, Azione, AVS e Noi Moderati che hanno un gruppo in almeno uno delle due camere, costretta alla raccolta delle sottoscrizioni, più Europa che ha una sola componente e non un gruppo alla Camera, quindi dovrà fare raccolta firme. FN reagisce per voce del deputato vannacciano Ziello, parla di marchetta per Azione. È assurdo, aggiunge, noi vogliamo raccogliere le firme, considerando i nostri 111.000 iscritti, le abbiamo già, ma qui siamo al mercato dell'est. Forse è la prova di una possibile intesa fra il centrodestra e Calenda? Si domanda il vannacciano Ziello. Vabbè, sentiamo chi c'è ancora, vai. 3899-106-600, il business della caccia è enorme, è legato alle concessioni per la gestione privata di aree venatorie che portano clienti da tutto il mondo. È anacronistico e un pochino barbaro. Claudia, buongiorno a tutti. Cacciare degli altri esseri viventi è aberrante. Poi i lupi sono degli animali più nobili che ci siano. Il resto, per questi politici che non riconoscono nemmeno il genocidio a Gaza, che ci si può aspettare? Claudia, poi ancora sentiamo.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Che dire, questo di alle caccia è quantomeno incommentabile. Ma l'ascoltatrice che diceva i veri cacciatori non sono d'accordo, cioè come se fossero una categoria degna di rispetto, mi dispiace ma il cacciatore non è una persona degna di rispetto, perché un qualcuno che si arroga il diritto di poter dire che sparare a un essere vivente è uno sport, è un divertimento, per me non è degno di rispetto.
0: Bene, bene, molto chiaro, Francesco. Molto chiaro. Cioè, lei dice: smettiamola di prendere i calciatori, di ergerli a persone con le quali si può.
2: I calciatori.
0: Persone con le quali si può interagire, si può parlare,
1: no,
0: si può discutere.
1: Non è quello, cioè,
2: la
1: ci
2: nostra
1: puoi
2: amica,
1: anche
2: quindi, è anche vegana.
0: La nostra amica non solo è ormai più di vegana, più di vegana.
1: Però il senso è il fatto che se tu, che persona X, pensi che appunto andare in giro con un'arma a sparare a degli altri animali sia un divertimento, io mi preoccupo, cioè nel senso io non mi fido a stare vicino a te, ma che, cioè, ma che ragionamento è? Cioè nel senso non riesco veramente a capire.
0: Vabbè, però
1: credo che sia molto,
0: però facciamo parlare ai cacciatori.
3: Che tipo di divertimento ne trai?
0: Allora
1: io mi spaventi, cioè, ma chi te
0: dunque, sai che è sanzionabile andare a rompere il cazzo ai cacciatori?
1: Sì.
0: Bisognerebbe toccherebbe organizzare un picnic con musica e rumore nelle zone di caccia. Col cazzo che beccano qualcosa, attenzione.
1: Lo fanno. Gli atti proprio per evitare che possano sparare, se qua vanno con i fumogeni, con la musica, eccetera.
0: Allora, il nostro amico Volemicone, Daniel, ci dice questo. Mi fanno incazzare quelli che mangiano la bistecchina, ma sono contro la caccia. Coerenza, zio Can, sono sempre io il polemicone. Allora, vabbè, però che vuol dire? Ci sono diversi gradi, Daniel.
1: Sono due gradi diversi.
0: Ci sono diversi gradi, no, di situazioni, di cose.
1: Certo è che dobbiamo anche, vabbè, no, non iniziamo un altro discorso.
0: No, no, troppi, iniziare quello che vogliamo.
1: Troppi discorsi, però diciamo che iniziamo dalla caccia, iniziamo ad essere contrari alla caccia, poi un passo per volta secondo me si arriverà prima o poi a una coscienza tale per cui magari anche gli allevamenti iniziano a diventare intollerabili, o me lo auguro.
0: C'è, c'è una forma, diciamo, di coerenza che dice no, non mangi, sei contro la caccia, non mangi la bistecca. No, io la capisco questa forma, però ci sono anche quelli che dicono magari io la carne la mangio, magari la mangio, ne mangio poca, però sono contrario per esempio a questo allargamento. Addirittura dice che sono contrario a alcuni cacciatori, quindi voglio dire, non è che bisogna,
1: sì, no, no,
0: no, no, rispondendo nostra, a Dani, non è che no, bisogna, no, essere certo, però la amica gente che non si mangia diverso, che non si mangia la carne.
2: L'amica di prima che diceva proprio criticava il cacciatore in quanto tale, credo, la mia domanda non era, era proprio per chiarirlo, credo che quindi tu sia vegana, perché
0: o vegetariana
2: insomma, sì, certo, comunque sia non mangi nessun tipo di carne, perché per esempio come fai allora a mangiare quella roba lì nel piatto? Non sei suicidata, eh? Cioè, nel senso, mo, no, un cacciatore, infatti,
1: però
2: un allevamento,
1: magari sai, però sai, però, la coscienza potrebbe anche arrivare per gradi, così, cioè nel senso, magari la caccia, siccome è un atto visto apparentemente, e sottolineo apparentemente, più violento, perché in realtà gli allevamenti sono uno schifo.
2: Molto più violento l'allevamento,
1: sono d'accordo,
2: cazzarola,
1: però, sono d'accordo, però diciamo che a livello di impatto la caccia ti dà proprio l'idea
0: di questo, però, Ale,
1: dell'ucciso
0: oggi
1: su questa cosa.
0: Oggi non c'è sul tavolo.
2: No, io sto
0: l'ampliamento
2: di
0: degli allevamenti intensivi.
2: Io sto parlando di caccia. E
0: oggi sul tavolo
2: è la ragazza che giudica il cacciatore
0: pure agli allevamenti intensivi.
2: Certo, ma infatti la mia era una domanda. Tu che sei così contraria,
1: sì,
2: alla figura, cioè proprio al filosoficamente
0: al
2: a uno che
0: cacciatore,
2: è cacciatore, no? Tu stai dicendo che una persona, secondo te, della quale non ti fidi, non ti piace, non è una persona, una brutta persona sostanzialmente. Quindi sei vegetariano o vegano? È una domanda vera.
0: Una domanda vera, attenzione, questa è una domanda, è vera, non è falsa. Dopo ci sarà la risposta. Dopo ci sarà la risposta
2: falsa
0: della nostra amica Francesca. Verosimile. Verosimile.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio
3: Rock. E noi rientriamo alle 9:04 con gli Strokes di Last Night.

0: bene, Last Night, loro sono gli Strokes. Buongiorno anche al nostro Emiliano Rubi, come ogni giovedì. Ciao Emiliano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, buongiorno, eccolo Emiliano. Qua, a parte abbiamo detto di Alemanno che è tornato in libertà e si impegnerà per i carcerati con Vannacci, ma c'è un altro argomento anticipato dai nostri ascoltatori che riguarda il cosiddetto, tra virgolette, salario giusto. Non il salario minimo, ma il salario giusto, che io già concettualmente lo trovo una cosa un pochino, come dire, un po' una presa in giro, no? Nel senso che salario minimo è una cosa che tu scegli, la cifra è quella, la somma è quella, no? Minimo orario ed è stabilita. Giusto verrebbe a dire per chi? Secondo quali parametri, no? Perché se giusto è minimo, e allora è un salario minimo. Ma se giusto è una roba che uno se la può inventare, allora chiaramente diventa tutto soggettivo. Comunque, il Senato ha votato la fiducia al decreto lavoro con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti, trasformandolo così in provvedimento di legge dopo il via libera già arrivato dalla Camera. Al centro della riforma c'è il principio del cosiddetto salario giusto, su cui hanno molto investito nel governo Meloni, dicendo no, noi non faremo un salario minimo, faremo un salario giusto, cioè inteso come una retribuzione complessiva che non possa scendere sotto i limiti, livelli minimi previsti dai principali contratti collettivi nazionali. No, non è il salario minimo. Non è il salario minimo, è un po', è leggermente diverso.
1: Cioè, sì, sì, hai perfettamente ragione. A me mi sembra una di quelle querelle terminologico-filosofiche.
0: Dici così, c'ho il termine mio, non è il termine
1: sì,
0: tuo.
1: Sì, per non affrontare un problema che sarebbe molto semplice, e se non l'affrontano è perché la politica è colpevole da, penso ormai 30 anni di non occuparsi, perché la politica è scollata dalla vita reale, così come chi guadagna certe cifre non sa, mi viene a parlare di prendere la metro, i servizi funzionano, ne prendi, quindi non dovresti tecnicamente parlarne se non c'hai esperienza. Ora io dico, è molto semplice, ci sono delle associazioni come quelle dei consumatori, ma anche associazioni che si occupano proprio di studiare il costo della vita nelle città, nei centri, che tirano fuori delle stime. Leggevamo circa un annetto fa, più o meno uscì una stima su Roma, no? E Roma ha, che poi non sono studi a cazzo, cioè prendono dei parametri tipo casa di proprietà, casa in affitto, ed escono delle tabelle di riferimento. Mediamente in una città come Roma o come Milano mi sembra che la cifra di riferimento sotto la quale è difficile vivere fosse 1.800. Ora io non penso che bisogna aprire discussioni
0: così,
1: filosofiche o quant'altro. Ci si affida a delle istituzioni che studiano il mercato, il costo della vita, uscirà fuori una media. Se è 1.800 vuol dire che il salario minimo è 1.800. Fine.
0: Ma non funzionerà così.
1: Sotto... No, certo che non funzionerà così perché non conviene a nessuno.
0: No, beh, ma... è anche molto complicato farla in questa maniera, perché appunto dipende da 3.000 variabili, Ale. Dipende dal tipo di lavoro che fai, dipende da dove vivi.
1: Aspetta,
0: dipende
1: su alcune variabili mica tanto, Emilio, perché ti dico, la prima variabile è casa di proprietà o meno. La seconda è distanza del luogo del lavoro, che può essere abbastanza certi.
0: No, dove abiti pure, perché
1: certo,
0: un conto è il costo della vita di Milano, un conto è il costo della vita.
1: Ma infatti questa si faceva per fasce di città, definiva infatti Roma in un modo, Milano in un altro, Torino in un altro, la provincia del meridione diversa ancora.
0: Beh, comunque non c'è un minimo inderogabile sotto il quale non si può scendere, questo non c'è. Le opposizioni chiedevano da anni una soglia fissa, si parlava di 9 euro l'ora, si è parlato addirittura di 12, ma insomma diciamo sì, però era siccome vengono pagati anche meno, gente che paga 3 euro e mezzo l'ora.
1: Sì, cioè noi dovremmo spaccare tutto per questa roba qua. Cioè,
2: vabbè,
1: capite?
2: Allora, il
1: noi dovremmo bruciare
2: è...
1: le nostre città per questo motivo qui. Cioè si sta parlando di ma no, arriviamo a 9 euro. 9 euro? Ma che cazzo stai a dire?
0: No, dicono no. Hanno detto no, non è stato fatto il salario minimo. Sarà fatto il salario giusto. Il salario giusto non è un salario minimo regale con una soglia oraria fissa. Cerchiamo di capirlo. Il salario giusto introdotto dal decreto è il trattamento economico complessivo, quindi minimo tabellare, tredicesima, quattordicesima, eventuale, premi e altri premi, stabilito dai contratti collettivi che sono stati firmati da CGIL, CISL e UIL e dalle principali associazioni datoriali. Con questa scelta l'Italia resta fra i 5 paesi UE, insieme a Danimarca, Austria, Finlandia e Svezia, che affidano la produzione salariale alla sola contrattazione collettiva. Cioè, come dire, quello che tu ti riesci a mettere d'accordo col sindacato, quello che riesci a strappare. Ma lo Stato se ne lava le mani, dice io non metto un salario minimo perché... ti metti d'accordo con il sindacato, si fa un contratto di categoria, e il minimo del contratto di categoria è quello che
2: prende. Ci sono due cose da dire. In primo luogo, che comunque gli altri paesi che hai detto hanno tutti quanti dei salari molto più alti e hanno oltretutto anche un potere d'acquisto molto più alto, perché noi di solito ci dimentichiamo di una cosa. Uno si dice: guarda, in Svezia guadagnano molto di più, ma le cose costano anche molto di più, quindi sostanzialmente va fatto un raffronto tra quanto si guadagna e quanto si può comprare, ok? In Italia in questo momento noi, a livello di potere d'acquisto come lavoratori, abbiamo un potere d'acquisto estremamente inferiore alla maggior parte dei paesi europei, e in questo momento è leggermente inferiore anche alla Spagna. La Spagna fino a pochi anni fa era lontanissima da noi, si guadagnava molto di meno e si aveva un potere d'acquisto estremamente inferiore. In questo momento noi siamo veramente gli ultimi.
0: C'è un altro problema grosso, che se tu deleghi tutto alla contrattazione collettiva,
2: certo,
0: le categorie di lavoratori che non sono rappresentate dalla contrattazione collettiva, cioè con i sindacati assenti, deboli o frammentari, chiaramente non sono non ci sarà il salario minimo.
2: Fatta apposta, infatti, perché chiaramente non tutte quante le categorie dei lavoratori rientrano all'interno, diciamo, di quelli che potrebbero essere protetti in qualche modo da un contratto collettivo. E in più c'è anche un altro discorso, che questo genere di formulazione rende la cosa molto fumosa, molto vaga e facilmente aggirabile. Un conto è che io ti dico: guarda, tu allora devi guadagnare 11 euro, 12 euro, 9 euro, 20 euro, quanto vogliamo noi. Un conto è che dico: guarda, allora tu non puoi prendere meno rispetto, contando la tredicesima, la quattordicesima e via dicendo, rispetto a quanto contrattato dalle categorie sindacali all'interno di un certo tipo di consesso, per i quali non è neanche detto che la tua categoria specifica sia coperta. Quindi ci sono una serie di escamotage in questo momento per il datore di lavoro con una cosa del genere, che chiaramente con il salario minimo non esistono.
0: Allora,
2: cioè, conto è che io ti dico 10 euro.
0: Anche delle cose interessanti, perché poi all'interno di un decreto lavoro, è chiaro che di un decreto come questo è chiaro che ci sono delle cose che non vanno bene, ma ci sono anche delle cose interessanti. Tra gli obiettivi indicati, il contrasto allo sfruttamento del cosiddetto caporalato digitale, insieme al miglioramento della conciliazione fra i tempi di vita e lavoro. Tra le misure principali figura la proroga fino al 31 dicembre gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 35. Il provvedimento introduce anche nuove tutele per i rider, con norme dedicate alla prevenzione del caporalato digitale, tra questi controlli più rigorosi sull'identità online e maggiori obblighi di trasparenza sugli algoritmi utilizzati dalle piattaforme. Inoltre cambia anche la disciplina della previdenza complementare, torna al 50% la quota di montante che può essere riscossa in forma di capitale al momento del pensionamento, che dopo la precedente impostazione della manovra aveva elevato tale soglia fino al 60%. Vabbè, sono delle misure molto tecniche, diciamo così, però qualcosa, diciamo, su cui il mondo del lavoro si è espresso in maniera positiva c'è. Rimane il fatto che non c'è il salario minimo.
2: Comunque di base la destra da sempre in pratica si batte nominalmente per le categorie che comunque stanno male, per i lavoratori, e poi regolarmente invece fa il gioco di chi quelle persone non le vuole pagare. Cioè, questo è da sempre così, cioè, parliamo di decenni.
0: Allora, per i lavoratori già occupati non arrivano aumenti automatici. Chi ha già uno stipendio insufficiente non ottiene nulla di immediato, tanto per cominciare. La platea dei beneficiari degli sgravi è relativamente ristretta, giovani, donne, non ne beneficiano tutti. Il meccanismo si regge sulla forza della contrattazione collettiva, questo l'abbiamo già detto. Ci sono anche degli elementi positivi, introduce per esempio la trasparenza in busta paga del codice CCNL, rendendo più facili i controlli incrociati di INPS e Ispettorato del Lavoro. Affronta i problemi dei rinnovi contrattuali in ritardo con un adeguamento automatico dell'inflazione, ma insomma, ragazzi, quello che poi interessava molto era il tema del salario minimo, evidentemente. Ma il governo da questo punto di vista è stato coerente, ha detto: io non lo voglio fare il salario minimo, non ritiene che ci siano le risorse per farlo, evidentemente, no? Perché poi, se tu c'hai un salvadanaio e dentro c'hai 1.000 lire, è chiaro che le puoi spendere.
2: Ma non servono risorse mie.
0: Per fare il salario minimo, sì.
2: Sì, non solamente. No. In linea di massima, per fare il salario minimo servono, perché comunque in ogni caso la maggior parte dei lavori
0: l'avrebbero fatto.
2: La maggior parte dei lavori pubblici il salario minimo l'avrebbero raggiunto comunque. Si tratta di fare una cosa che comunque obbliga la maggior parte dei grandi soggetti, specialmente privati, a pagare di più. Tutto lì. C'è un punto, cioè noi siamo un paese che non vede i propri stipendi dei lavoratori crescere da 25 anni. Noi siamo fermi da 25 anni a livello di stipendi. Cioè, questa è la situazione.
0: Ci fermiamo un attimo, c'è la nuova degli Auta, torniamo tra poco. Brand new music, right?

Star con Crying Fire. Molto bene, vediamo un po' di novità, vediamo un po' di messaggi. Scusate, questa è la nostra novità. Allora, un po' di messaggi. In realtà io però temo, stavo pensando mentre chiacchieravamo fuori onda, temo che stiamo parlando di due cose diverse, Ale. Perché, allora, un conto è

0: un cazzo, fare la gara.
1: Non va bene,
0: no, non è che dobbiamo fare la gara là.
1: Ma
0: dobbiamo
1: si sta parlando di
2: tre,
1: sono due 10.
2: Temi, lo capisci, sono due temi diversi, cioè un conto è aggiornare il salario minimo per combattere l'estrema povertà nella quale vivono alcuni lavoratori. Certo. E l'altro poi tema che dobbiamo affrontare sicuramente è quello di aumentare. Ma io come aumento gli stipendi se non ci stanno soldi in giro e io imprenditore non ce l'ho?
0: Sono d'accordo, però ti sto dicendo che questa famosa povertà estrema, per cui per tanto tempo anche noi abbiamo pensato di noi stessi guardandoci allo specchio che non lo fossimo, è una bugia. La povertà estrema si è molto allargata. Cioè, quella forbice lì non è più la povertà estrema, 3 euro nel campo sfruttato e te ne
2: vanno. Noi utilizziamo oggi il termine povertà anche un pochino, secondo me,
0: la povertà
2: modo
0: si descrive in modo molto semplice. Se io mi fermo un mese e mezzo e mi succede qualcosa, ho un problema economico.
2: Non lo so, se è questa la povertà.
0: No,
2: dipende. C'è gente che vive per strada, le sa. C'è gente che. Cioè,
3: fa veramente questo raffronto.
2: No, allora, cos'è la povertà?
0: Allora, secondo me l'idea è non poter portarsi a casa in 30 giorni una vita normale.
2: C'è gente che non riesce ad andare in vacanza, che non ci va in vacanza perché non c'ha i soldi.
3: Certo, e sono più di quelli che pensiamo.
0: Scusa,
3: quindi il senso
0: è che stai prendendo.
2: Ci sono diversi livelli. Cos'è la povertà?
0: La povertà è, te lo ripeto io, è non poter essere sufficienti con uno standard di vita non da 3 vacanze l'anno,
2: da
0: manco senza vacanze, non poter arrivare a finire di pagare mutuo, avere un problema, quello che io ti sto cercando di far capire è che, tolta una fascia, in questo paese molti di
3: si
0: noi hanno un problema. Se io mi fermo 2 mesi ho un problema, Emilio, e sono una persona fortunata.
2: Se ci fermiamo 2 mesi abbiamo
0: lavoro...
2: tutti probabilmente il problema, ma non è quella la povertà.
0: Non è vero, se ci fermiamo tutti in questa stanza
2: tutti,
0: ci siamo
2: non
0: 6,
2: tutti.
0: 5, no. Ci sono 5 situazioni diverse,
2: okay,
0: giusto?
2: Ok, io no sicuramente, però il punto non è questo, il punto è che non è la povertà, cioè nel senso, capisci che cosa voglio dire? Cioè c'è gente che non riesce a pagare il mutuo di casa, che non riesce a pagare, che non c'ha raffitto.
0: Ok, facciamo coming out. Durante il Covid io ho avuto un problema grave. Se la banca non mi avesse...
2: Non è... Cioè, avevamo tutti un problema grave.
0: Dopo il Covid, facciamo così. Dopo il Covid, in determinati momenti, per la mole... Poi tu mi dirai... poi io devo guardare a come riesco a far fruttare
2: il mio
0: lavoro.
2: Sono diversi tipologie di problemi. Dire,
0: questa fascia di povertà non è più per chi guadagna 3 euro l'ora. Non è solo per loro.
2: Ma vogliamo occuparci in primis di chi non li guadagna 9 euro l'ora?
0: Dei tanti.
2: Sì, ma partiamo da chi guadagna 3 euro l'ora.
0: Assolutamente.
2: E quello è il salario minimo. Cioè, il salario minimo è dire non potete pagare meno di 9 euro. Perché secondo me noi abbiamo...
3: E forse dovremmo anche ragionare su questi 9 euro.
2: Riesco a farmi capire questa cosa. Riesco a farmi capire questa cosa.
3: Sì, no, ma è chiaro.
2: Sono due cose. Nel senso, un conto è dire... Ragazzi, se, allora parliamoci chiaro.
3: È che
2: io,
3: anche 9 euro
2: perché
3: l'ora
2: sennò
3: non
2: dopo
3: sono
2: si parla,
3: sufficienti.
2: Non si però questo è un altro discorso. Allora,
3: lo so, però.
2: La differenza sostanziale qual è? Se io imprenditore a te do 3 euro l'ora, me ne sto approfittando. Se io a te imprenditore ti do 1300 euro al mese, è perché non ti posso dare più in molti casi. Poi dipende dalle situazioni. Quindi sono due tipologie diverse. In un caso dobbiamo intervenire perché dobbiamo dire no. Indipendentemente dal mercato, a tutti questi cazzo di ragionamenti, 3 euro l'ora il lavoratore non si può pagare. E questo è un tema. Poi c'è un altro tema che è più strutturale, che riguarda il mercato del lavoro, che riguarda la nostra economia, quanto viaggia il nostro PIL, quanto viaggiamo come paese, che riguarda il fatto che un lavoratore che fa un lavoro 8 ore al giorno e tutto quanto non gli puoi dare 800 euro, 900 euro, 1100 euro, ma gli devi dare, che ne so, mo dico per dire una cifra a caso, 1500, 1600, 1800, 2000, ok? Però questo riguarda il fatto che io imprenditore non ce l'ho, ma io imprenditore non posso dire pago 3 euro l'ora uno perché non ce l'ho, capisci? Però, perché ti dico sono due discorsi diversi.
0: No, ma è chiarissimo, ma io stavo aggiungendo un dettaglio, cioè che uno, il problema è anche della politica, perché poi noi ci riferiamo sempre a una contrattualistica che viene spesso decisa da parti in causa che fanno, come dire, la rappresentanza di una grande categoria, quando ci dimentichiamo che per esempio questo paese vive molto anche grazie alla piccola e media imprenditoria, che significa che io devo mettere in condizioni l'imprenditore di poter dire, sai che c'ho 8 persone a 7 euro l'ora, dobbiamo arrivare a 10, ce la posso fare perché la politica interviene e consente all'imprenditore di dire, guarda, quest'anno te levo, dico una cretinata, il 10 su sta roba, quella cifra io la recupero. È chiaro che è un discorso complessivo e politico. Io non sono mai stato per c'è l'uomo nero cattivo imprenditore che te sfrutta.
2: Poi,
0: l'impresa no,
2: come diceva Emiliano, poi questa è una roba che riguarda particolarmente le grandi aziende e le grandissime aziende fanno delle politiche di taglio perché lì sono grossi risparmi, perché c'hai 3.000, 5.000 lavoratori e tutto quanto, e quindi lì ti puoi permettere di fare il fio della mignotta, passatemi l'espressione, però ci sono delle piccole imprese, anche medie, che veramente, se dovessero aumentare gli stipendi,

0: stipendi a tutti, dovrebbero dire va bene, quanti siamo? 40? Benissimo, devo aumentare gli stipendi, 10 a casa.
1: Siamo 20. Sì, sì, ma certo,
2: allora, cioè, questa sta rifacendo due discorsi che sono entrambi,
0: una marea di messaggi.
2: Sono entrambi giusti. Ora fatemi dire questa cosa qua, sperando,
0: ma il mio è più
2: sperando,
0: giusto, però, vero?
2: Sperando di non risultare antipatico o di non risultare pesante. Cioè, il punto è. Per far crescere, tu dici effettivamente molto spesso i piccoli imprenditori o i medi imprenditori non possono permettersi di pagare di più perché altrimenti dovrebbero licenziare le persone, ed è vero. Il discorso è, noi appunto viviamo in un paese che non cresce da tantissimo tempo, cioè la nostra crescita è ferma da veramente decenni. Allora, che cosa succede? Prendiamo appunto, lo facevo prima diciamo, microfoni spenti, un esempio che è quello della Spagna, è quello un pochettino più vicino a noi, perché la Spagna un po' di tempo fa stava messa molto peggio di noi, da tutti quanti i punti di vista. In questo momento gli stipendi spagnoli sono più o meno come quelli italiani, i lavoratori hanno un potere acquisto maggiore e a brevissimo, si parla di veramente di pochissimo tempo, li supereranno perché continuano a crescere. Allora, che cosa hanno fatto gli spagnoli? Hanno fatto una serie di riforme importanti, strutturali e dicendo. Diciamo, i momenti, le cose più importanti che comunque saltano all'occhio sono, visto che anche loro avevano un problema di natalità e molto spesso i giovani spagnoli se ne andavano, loro hanno incominciato a far venire, diciamo, più immigrati, a regolarizzarli, a formarli e a creare una nuova forza lavoro che ha portato a far sì che i giovani spagnoli poi non dovessero andare più via, perché comunque
0: l'economia è cresciuta,
2: lo Stato funzionava meglio. Che cosa hanno fatto? Hanno investito sulle rinnovabili, cosa che noi non vogliamo fare. Ci sono una serie di cose che noi non le vogliamo fare perché non vogliamo gli immigrati, ma che in questo momento a noi servirebbero come il pane. E il punto è questo.
0: No, c'è qualcuno che pensa addirittura di fare la remigrazione, così crolleremmo proprio, collasseremo
2: così
0: proprio.
2: Noi tra qualche anno succede che non possiamo più pagare le pensioni, non possiamo più pagare lo Stato sociale, c'è la rivolta.
0: Bene, allora ascoltiamo il Supergrass con Mary, poi torniamo, c'è un parecchi messaggi arrivati al 3899 100.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Very well. Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Sophie Clairo, sentiamo chi c'è, ripartiamo da WhatsApp, vai, sentiamo, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Io devo farvi una confessione.
0: Vai.
1: Le decisioni che prende questo governo mi rendono una persona peggiore. Io sto maturando un odio verso questo governo che voi non avete idea. Cioè un odio che veramente vorrei fare del male fisico a queste persone. E questa cosa mi rende molto triste.
0: Ci ha confessato qualcosa il nostro amico Alessandro. Prima di trasformare questo odio in qualcosa di positivo, di costruttivo. Cioè delle proposte
2: l'odio, ragazzi, non è per forza una cosa negativa, ragazzi.
0: No, cioè, nel senso, dico, bisogna trasformarlo.
3: No, cioè, però lui ha detto: mi rendo conto che ho voglia di fargli del male fisico. Quindi io mi rendo conto che magari avere questo pensiero ti fa sentire anche
0: ma attenzione,
3: male.
0: Non è brutto perché fai del male a delle persone. Ci mancherebbe altro.
3: Quello si può fare.
0: Cioè, quello sarebbe il minimo. È brutto perché lui non vuole farlo.
3: Certo.
0: Perché lui sente di voler di tendere verso una cosa che non lo rappresenta, che non è.
4: Comunque lo capisco.
0: Lo capisco. Certo.
5: Ma veramente c'è Vasucchi ospite più tardi?
0: Sì.
5: No, perché io accendo subito il mio videoregistratore e metto dentro una bella VHS per registrarlo.
0: Bravo, bravo il nostro Vasucchi. Vai, sentiamo.
6: Guarda, per consolazione dico che anche per chi soprattutto è animalista. E ci sono gli alieni che praticamente si mangiano, rapiscono gli umani e li mangiano, ci trattano come praticamente mangime.
3: Aspetta,
0: non ho capito chi è.
3: Allora, per consolare gli animalisti, gli alieni trattano
0: gli alieni.
3: Gli esseri umani come mangiare.
2: Aspetta, però non hai specificato, ma quali alieni? Ci sono anche gli alieni vegani, da quello che so io.
3: I grigi.
0: Per essere
3: grigi
0: davvero
3: no.
0: Lapidario, l'ascoltatore che menzionava il tirassegno avrebbe dovuto dire che poi il peluche che vincono i cacciatori se lo devono ficcare nel culo.
3: Quello ci fanno quello che...
0: Ho capito, però... manco il peluche. Non era obbligatorio,
4: era facoltativo.
0: Ricordiamo,
4: poi non tutti i peluche
0: ma aspetta
4: sono
0: dirlo
4: adatti.
0: O ficcarselo nel culo
4: dirlo
0: poi
3: ficcarselo nel culo è obbligatorio.
0: Allora ma se dice croissant contro Costa d'Avorio. Buongiorno cari, per equità dovreste raddoppiare i punti a Martina della giornata, così avrebbe recuperato quella a cui non ha partecipato.
3: L'ho pensato pure io questa
0: cosa.
3: L'ho pensato anch'io.
0: Sì. Lo facciamo, ok. Oppure potremmo annullare la giornata precedente.
4: E certo. No. Una volta condovinato.
3: Anche sai che forse mi piace di più questa seconda opzione.
0: Va bene,
7: facciamo una media. Erano 5 partite, non le avresti indovinate tutte, te diamo 3 punti.
3: Vabbè, io le avrei indovinate tutte innanzitutto.
0: Che vuol dire così? E così non può essere. Non devi fare, dovessi fare la media punti per partita, però diventa una cosa.
4: Allora
0: un po'
4: io preferisco rimanere a casa, così almeno 3 punti ho fatti.
0: Vabbè, allora possiamo fare così. Adesso faccio una proiezione.
3: Bravo, fai una proiezione.
0: Faccio una proiezione, dico Martina quanti punti ha fatto, quanti ne avrebbe fatti e gli diamo un punto in più. Vai. Allora, senso che tu hai fatto nelle prime partite, quanti hai fatto? Un punto.
3: Un punto.
0: E quindi ne fai uno pure, cioè con la stessa tendenza ne avresti fatto
3: ma
0: uno
3: scusa,
0: pure.
3: Ma scusa, no, invece magari ne avrei fatti 6.
4: Quindi quando c'ha 5 palle,
3: 3,
4: da
3: 3, 3, 3,
0: no,
3: 3, 3,
0: che vuol dire?
3: Facciamo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
2: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3,
0: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
0: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4 partite e tu hai fatto un punto. Stavolta erano 6, quindi con la media tu ne avresti fatte di più. E quante di più? No, che 2, 2 non è media. Uno e mezzo,
3: perché?
0: Non uno e mezzo. Alla
3: Martina
0: gli diamo
3: dire?
0: Un punto e mezzo.
3: Ma che...
0: 4, 6, un punto e mezzo, no?
3: Vabbè,
0: no,
3: ma quanto sei
0: Martina
3: fiscale?
0: E la matematica.
3: No, era per dire che facile da abbondare, io pensavo
4: allora,
3: quello.
4: È vero che il mezzo
3: scusa,
4: poi...
3: Scusa, vai, fai paro e fai due.
4: No, come lo decidiamo il mezzo?
0: Come dico, come lo decidiamo?
4: senso che il mezzo che significa? Stiamo facendo un punto se indoviniamo, ma non indoviniamo il risultato. Tre punti se indoviniamo.
0: La classifica è questa.
3: Beh, però ha ragione.
0: A ieri, la classifica è questa ieri. Emilio 10, a ieri, poi ci stanno quelli di oggi. Emilio 10,
3: Mauri
0: 6, alle 5 Martina 2 e mezzo, che problema c'è?
3: Però 2 e mezzo fa schifo, ma dammi 3 e basta!
2: Emilio scusa, Emilio facciamo 3, dai.
0: Ma perché 3 dovremmo
2: perché
0: fare?
2: Perché è più giusto, dai.
3: Fai 3, ma
7: sì,
3: che magnanimo.
7: Sì, magnanimo.
0: E poi perdi per mezzo punto, sto cazzi
4: lo so, sì, è vero. Se
3: poi te lo rido, Ale, se
0: io ve lo dico,
4: faccio un casino,
3: io rido.
0: No,
4: metto tutto in mano al TAR.
0: Allora 3, vabbè, metto 3, però poi a me non mi piacciono
3: per mezzo punto ve lo ridò.
0: Vabbè.
3: Promesso.
0: Allora, non sono pro caccia, ma allora perché non si fanno tutte queste storie per la pesca? Non è una forma di specismo?
3: Infatti io nuoto vicino ai pescatori.
0: Non si può i pescatori. Vai,
8: cioè, esempio, ma me la piglio.
0: Come sai, poca, ma me la piglio.
2: Però a prescindere dalla differenza, diciamo, effettiva, diciamo, di empatia che magari molto spesso gli esseri umani hanno per il pesce o per il daino, sì. C'è anche un punto fondamentale, cioè che la caccia prevede il fatto che io mi metta a sparare in mezzo a un ambiente dove vivono anche altre persone.
0: Però metti che sto nuotando e mi arriva un amo in pescatore addosso,
2: è difficile che ti lanci un amo
0: però
2: addosso,
0: anche guardando guardando documentari su tribù e popoli che vivono di caccia e pesca, restiamo però affascinati. Come mai?
3: Dai, ragazzi,
0: la caccia andrebbe sicuramente regolamentata, ma i fanatismi sono dannosi in qualunque direzione. Non riesco a argomentare bene perché sto guidando, ma sì che mi avete capita. Ci scrive
2: ti ho capito, ma tu stai paragonando i sentinellesi che vivono da soli e si sostentano unicamente
0: però
2: con la caccia e pesca
0: quelli,
2: rispetto a quello che fa il commercialista e il sabato va nel bosco a sparare alle quaglie. È un po' diverso per divertirsi,
0: ci fa schifo, lurido, grondante di sudore, no?
3: Quei numeri lì
0: che magari puzza pure un po', che non si lava perché non c'ha tempo, e va bene.
2: Scusa, ma perché questa cosa per i commercialisti? Non capisco, poveri commercialisti.
0: Lei. Buongiorno, per l'ascoltatore chiedeva coerenza, ma che ci incastra essere onnivoli con l'essere contrario alla caccia? Fammi capire, soprattutto con una proposta, questo ce l'ha con Tirocchi, con una proposta così oscena e deturpante.
4: Non ce l'ha con Tirocchi.
0: La caccia, c'è scritto ce l'ho con Tirocchi, sé è una cosa ignobile se non fatta per necessità. Poi arriviamo al safari a Sarajevo secondo il principio dello sparare per divertimento. Allora, la nuova legge è un'aberrazione. Bisognerebbe dare la licenza di caccia solo a coloro che riforniscono i ristoranti che servono selvaggina, scrive Giuseppe. Allora, credo che definirli come i cecchini di Sarajevo, qualcuno si è incazzato per questa definizione dei cecchini di Sarajevo, sono due cose diverse, psicopatici, non aiuta nessuno, soprattutto dopo che si è dichiarato che molti di loro non sono favorevoli al DDL. Si può parlare in maniera costruttiva, si può ragionare insieme per non farci condizionare da chi decide solo per interessi. Questa è la questione. Vai, sentiamo.
9: Buongiorno, mi chiamo Fabio e non so neanche se questo è il numero giusto per mandare i vocali.
0: No, è sbagliato.
9: Di sì. Sulla caccia c'è da dire che oggi non è che però qua il paragone che si fa caccia allevamento intensivo è fuori luogo, perché qua non è che i cacciatori sono una comunità tribale che vive di caccia e raccolta, esatto. E noi vogliamo convincerli che l'allevamento intensivo è migliore. È ovvio che se io trovassi un popolo dell'Amazzonia non gli direi coltivatevi la soia e smettete di cacciare, sarebbe delirante. Il problema è che qua chi vive nel nostro paese fa una vita in cui non vuoi supporta l'allevamento intensivo.
0: Bene. Grazie. Ditemi se ho capito bene. Il salario minimo punta ad avere una soglia minima che guarda verso l'alto, mentre il salario giusto guarda verso il basso. No, non c'entra un cazzo.
2: Sono semplicemente due cose differenti.
0: A parte che io contesto proprio la parola. Salario... Cioè, minimo è una cosa tecnica che tu decidi. Giusto?
2: Non vuol dire un cazzo.
0: Entra nella sfera della soggettività.
4: Allora, che secondo me è giusto dare 2 euro.
0: Esatto.
2: Te lo spiego facilmente. Allora, salario minimo significa io ti do 9 euro l'ora. Salario giusto significa forse ti dovremmo da 9, però dipende se te hai un contratto generale, non è sull'orario.
0: Quello giusto non è sull'orario, quello giusto è sulla contrattazione.
2: Sto facendo un riassunto, cioè dipende che tipo di contratto generale hai, se te sei coperta quel contratto e via dicendo.
0: Molto semplicemente, abbiamo già detto prima, salario minimo è non puoi pagare un lavoratore meno di tot l'ora. Salario giusto istituito da questo governo è per ciascuna categoria di lavoratori, le forze, cioè il padrone, il datore di lavoro e i sindacati si mettono d'accordo, fanno un contratto generale dentro il quale nelle clausole di questo contratto c'è scritto quanto deve essere pagato minimo.
2: Però, quanto mi piace quando utilizzi le categorie marxiste, cioè padrone grande
4: questo non è un modo per far sì che il governo se ne lavi le mani di una situazione e rilanci, insomma, rimbalzi un po' la palla solo all'imprenditore, cioè carica solo
2: è semplicemente un modo per buttarla in tribuna.
0: Un amico che ci scrive, ve lo scrivo così la leggete voi: ho lavorato come facchino archivista alla procura del tribunale per i minori. Sono entrato a 7,78, primo aumento 7,90, secondo aumento 8,19. Dimenticavo, stiamo parlando di importo lordo. Il ministero paga qualsiasi cosa 3 volte tanto. Sopra di me avevo 2 società, la prima quella che ha vinto l'appalto, la seconda quella per cui ero assunto. Salario minimo? Basso. Salario giusto? Assolutamente no. Bene, sentiamo ancora chi c'è.
10: Ragazzi, ricordiamoci che comunque 9 euro lordi l'ora sono circa 5,50 euro / 6 euro puliti.
0: Tra l'altro.
10: E se uno fa un lavoro normale... quei soldi lì con un orario normale, di quei soldi lì bastano per far poco. Beh, il problema è dipende, che 9 euro lordi potrebbe essere un inizio. Io so che in passato ho fatto il muratore per 2,80 euro.
0: Questo stavo dicendo prima, ragazzi. C'è un messaggio di Max il trasportatore. Cosa avrà voluto dire?
7: Non lo so. Max, se è sulla caccia o sullo stipendio? Senti,
2: secondo me sulla caccia, perché lo stipendio è una cosa. No, la caccia.
7: No, secondo me lui non è caccia.
4: Secondo me sullo stipendio.
11: Buongiorno, Max. Allora, la Repubblica Italiana, articolo 1. È fondata sul lavoro. Il lavoro ti deve permettere di vivere dignitosamente, di comprarti una casa, una macchina, di mantenere una famiglia, di andare in vacanza. Emilio, 1.500 al mese sono pochi.
0: Senti una cosa. Allora, Max si scaglia con uno di noi ogni messaggio, ed è la persona con cui ce l'ha è quello che nomina praticamente, no? Sì, sì. Emilio, Maurizio! Emilio, Martina,
2: però posso dire compagno Max?
0: Compagno
2: grande.
0: Max, certo. Compagno Max.
12: Credo che sia giusto invece fare un minimo salariale nazionale per tutte le categorie uguale, perché un muratore che costo caldo sta sotto il sole sui tetti a costruire case o comunque a fare lavori di edilizia guadagna 1.300
0: però ragazzi qua. Purtroppo è una società di libero mercato nel capitalismo, non funziona così, funziona su domanda e offerta, lo sappiamo bene, quindi non funziona sulla base del caldo, poi puoi avere degli incentivi, puoi avere delle
2: però il minimo salariale funziona così, cioè nel senso
0: minimo salariale, ma il minimo salariale non c'è ragazzi. non è stato previsto, ha detto più soldi per chi magari sta
2: più soldi, minimo salariale io ti do quello è il minimo, okay, e vale per tutti
0: è un'altra cosa. Brand new music right here. Brand.

0: con Ritual c'è Marco che dice: tanto se si prende di più ci si adegua subito. Io prendo 2000 più macchina pagata dall'azienda, casa ereditata. Secondo molti sarei uno fortunato che sta bene, invece io faccio grossa fatica. Marco,
1: sì, però sei uno fortunato che sta bene rispetto alla media delle persone,
2: Marco,
1: purtroppo.
2: Cioè, no, hai dei
1: ci credo
2: bonus.
1: Che fai fatica.
0: No, però Marco voleva dire una cosa, secondo me, non lo so,
2: è soggettiva.
0: No, voleva dire che paradossalmente finiamo per dire che uno che prende 2000 euro al mese è fortunato, quando dovrebbe essere una cosa normale.
1: Perché in Italia stiamo andando a scalafascio interno,
2: però questo si riattacca al discorso di prima di Alessandro, che diceva appunto dobbiamo vedere due piani. Uno è quello della povertà estrema per il salario minimo, uno è quello che noi consideriamo essere appunto una persona fortunata, invece magari va rivista.
0: Poi c'è da dire anche un'altra cosa, che ovviamente anche uno che prende 15.000 euro al mese, se ne poi ne prende 5 improvvisamente fa fatica, però è una fatica diversa, nel senso che lì basta che tagli un po' di cose,
2: devi ridimensionare la tua vita,
0: sommato,
2: è chiaro,
0: tutto sommato inutili, e puoi campare. Chi sta sotto la soglia di povertà non campa, diciamo, no? Quindi è chiaramente una situazione diversa. Vai, sentiamo.
3: Buongiorno, buongiorno mister.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Misteri tutti quanti.
0: Misteri, quindi.
3: Guarda, Roma dire. Mediamente la paga è tra i pulitori, tra chi va in palestra a fare l'istruttore,
0: sì,
3: e via dicendo, intorno ai 5-6 euro l'ora.
0: Sì.
3: Questa è.
0: Poi 5,
3: c'è anche addirittura
0: euro
3: che prende meno, se va a fare sicurezza,
1: lo fa i compensi lordi o netti,
3: 4 fatto. Euro. E questa è la media,
2: ma...
3: Cioè, ragazzi, qui devi fare 12-13 ore al giorno per prendere un minimo.
2: Sì, però
0: io per questo dicevo, rispetto a questi stipendi, ragazzi.
2: Tu parli di quelli che stanno in sala pesi, che danno un'occhiata, perché l'istruttore che fa un corso non viaggia.
0: Pure
2: a questi,
0: che danno un'occhiata è il lavoro.
2: È un lavoro, infatti è sottopagato, lo fanno di solito i neolaureati o i ragazzi che hanno
4: quello
2: uscito
4: che
2: dal corso
4: è
2: l'altro
4: corretto.
2: Ieri.
4: Paradossalmente si può creare una situazione in cui se tu istituisci il salario minimo collassa tutta l'economia, perché... la maggior parte degli imprenditori e dei micro imprenditori, che sono ancora di più, non può pagare le persone e le deve licenziare.
0: No, io non sono contrario al salario minimo, io sono a favore del salario minimo. Ritengo che un conto è il salario minimo, un conto è dire innalziamo gli stipendi perché sono bassi, e quella è una cosa che deve intervenire lo Stato.
1: No, ma sono cose strutturali, cioè quando si fanno questo genere di riforme, sono riforme strutturali che non prevedono una sola cosa, bisogna... No. Prendere, diciamo, bisogna calcolare tutto quanto il resto.
0: Allora, fatelo dire da quella che pranza e cena con 5 euro al giorno, cos'è la povertà? Dopo tutta una vita a lavorare, appunto dico. Poi, ragazzi, non voglio fare la gara a chi sta peggio, ovviamente, perché se no diventa. Però, gli stipendi dei lavoratori in Italia sono fermi da 25 anni, e se non ricordo male, negli ultimi 25 anni è sempre stata al governo la destra, Emiliano, giusto?
1: Allora, ti posso dire,
0: un provocatore. Non è che in Italia abbiamo finito di fare lotte sindacali perché i sindacati sono seduti a mangiare e ingrassarsi al tavolo della politica? Per eseguire l'esempio spagnolo, noi basterebbe regolarizzare tutti gli ingegneri e medici chirurghi che stanno alla stazione Termini. Grazie al loro contributo e alle tasse, probabilmente il PIL aumenterebbe.
1: Allora, se ti posso dire, negli ultimi 25 anni, se parliamo di governi di sinistra, non ce n'è stato neanche uno. Se parliamo di governi che possano essere, diciamo, centro-sinistra in qualche modo, con dentro comunque delle spruzzatine di destra molto forti, ti posso dire il governo Gentiloni, il governo Renzi.
0: Allora,
1: perché parliamo di cose generali. In realtà, in Italia, negli ultimi anni ha governato o la destra o governi tecnici.
0: Ok. Poi devo andare a fanculo Marco, grazie. Chi è Marco?
5: Quello Muscarà, che ha detto la casa.
0: Ah no, pensavo Marco Muscarà.
5: 1000 euro, la casa.
6: Ragazzi, io capisco lo spettacolo, capisco che voi dobbiate anche accontentare una fascia, una fetta di pubblico,
0: falla
6: diciamo
0: parlare,
6: così,
0: no?
6: Che non è esattamente allineata al governo. Però questi commenti in merito al fatto che un tizio abbia detto che desidera fare del male fisico, con il clima che stiamo vivendo, ma cioè vi state rendendo conto, vero? Questo non, al di là di tutto, non fa ridere, non fa
0: no,
6: per
0: no,
6: niente.
0: No, ma
6: ridere.
0: Allora Franci, noi aspetta, non solo lui, cosa ha detto lui? Lui non ha detto io voglio fare, ha detto io mi vergogno dei miei sentimenti, perché questo governo ha tirato fuori il lato, cioè quindi già ha fatto una sorta di autoanalisi.
2: Sì.
0: Non è che ha detto io Ianna, quindi Franci, cerchiamo di non essere analfabeti funzionali,
1: dai.
0: Perché se no che cazzo può passare qualsiasi messaggio. Cerchiamo di capire le cose che vengono dette. Prima cosa, seconda cosa, noi abbiamo detto ah che bello, ridemo Non lo facciamo mai, non lo faremmo mai. Non faremmo mai. Non abbiamo detto questo. Abbiamo detto è una cosa sbagliatissima andare a colpire delle persone che non c'entrano nulla, no? Andiamo a colpire i veri responsabili.
2: Certo, questo
0: no,
2: abbiamo
0: non
2: detto.
1: Secondo questo ragionamento dell'ascoltatrice, ora lasciamo stare che non è la stessa cosa. Io non voglio assolutamente incitare nessuno a fare del male a nessun altro.
0: Ragazzi, okay.
1: Però, di base, l'odio di classe, l'odio per contro i dittatori, eccetera, eccetera, negli anni ha portato anche a cose buone, no? Cioè, tipo, no, diciamo in linea di massima.
0: Come Mussolini che ha fatto cose buone.
1: Sì, come lui. Diciamo, molte dittature sono state rovesciate dall'odio per il dittatore.
0: Non esageriamo, okay? Non c'è diciamo, se no, nessuna dittatura che devo rovesciare.
1: Diciamo, no, noi non lo siamo, però sto dicendo noi come concetto generale, nel senso, non è che Che Guevara andava a portare i fiorellini alle persone. No,
5: non è
1: senso,
5: che è uno psicopatico che ha mandato un messaggio e ha detto...
0: No, non erano psicopatici.
5: No, apposta. Dico questo alla signora che ha dovuto sottolineare questa cosa come se noi avessimo... È una signora, che è?
0: La signora, c'ha 22 anni.
5: Beh, quello che è sempre una signora dal mio punto di vista,
0: no,
5: cioè,
0: una bambina,
2: come siete vintage questo mattino?
0: Sono tutti giovani, no? Sono tutti
1: la gentile signora, diciamo.
0: Dai, allora vediamo velocemente, ragazzi. Che qui siamo proprio agli sbocchi.
7: Ho ascoltato,
0: dai.
7: Ciao, sono sempre io, Marina. Probabilmente non mi trasmetterete, però questo messaggio ve lo voglio dire. Ve lo voglio mandare. Il messaggio che ho appena ascoltato di questo ragazzo Alessandro.
0: Sì.
7: Da una parte inquietante, da un'altra parte però è proprio così. Io senza arrivare all'odio, ma vedo, sono di Roma, vedo a Roma e la gente è veramente incattivita e tantissime persone stanno vivendo questa situazione, queste follie del nostro governo, perché sono veramente follie, sono...
0: Bene, grazie Marina, un messaggio molto lungo ma è molto chiaro. Nessuno vuole sottovalutare questi campanelli d'allarme.
1: Però posso dire una cosa, ragazzi, di Roma. Una cosa che forse non va aspettare, secondo me questo governo di destra in pratica,
0: sì,
1: sta facendo molto meno rispetto ad altri governi di destra o di in giro per il mondo, ma anche governi di destra italiani o di centro-sinistra italiani che hanno spesso fatto peggio.
0: Allora, mettiamo le cose a posto. Grande Mauri, signora dopo i 18 va benissimo, peccato che lei però, questa nostra amica Francia, abbia 17 anni.
2: Quindi tu la maturità.
8: Sempre vero, se è una ragazza,
0: vuole,
8: una bimba
0: e
8: di 6
0: anni. Rintuzzare dandoti del villano, sentiamo Franci.
6: Sì, raga, ha fatto pure l'autoanalisi, ma vi rendete conto che comunque sia non è una risposta normale? Perché allora vuol dire che proprio vogliamo far finta di non vedere che abbiamo vissuto tutti da un'altra parte. Ma chi è che si deve occupare dei salari? Chi è che non si è occupato di nulla, ma mai più di nulla? Le uniche proposte che riescono a fare è patrimoniale, a morte i ricchi.
1: Quindi secondo te
6: che
1: la sinistra che ha governato quando?
5: Adesso ho capito qual è il problema.
0: Era chiaro pure prima, dai.
1: Senti, amica, senti, allora mi spieghi.
0: No,
1: perché
0: fa la finita.
6: Ma cacchio, ma una presa di responsabilità, una
1: volta. Ma di chi?
0: Francesca, io ti sento molto incazzata a te.
2: Però
0: che ti sento poco incazzata.
1: Però ragazzi, di chi c'è questa cosa che continua a ripetere a destra, che veramente io non la posso più sentire. La sinistra che avrebbe governato, ma quando,
5: ma
1: ragazzi?
5: Quale?
1: Ma quando?
5: Ma, quale?
1: Ma quando cazzo c'è stata la sinistra al governo in Italia?
0: Non hanno governato sicuramente loro.
1: No, in linea di massima ha governato molti più anni la destra della sinistra, ma molti.
5: Ma Berlusconi dove stava?
1: Questi considerano sinistra il governo Monti, il governo Draghi. Per loro quello è sinistra. Draghi.
5: Ah, boh.
1: Draghi è sinistra, Monti è sinistra per queste persone. Ormai gli hanno fatto credere questi concetti completamente inventati, aleatori.
9: Toccate
1: cui,
9: Mario Draghi.
1: Cioè, ragazzi, piace, voi parlate dall'alto di un'ignoranza che non è crassa, è qualcosa di unto, di gigantesco, è un blob. Cioè,
5: comunque
1: è qualcosa spaventoso.
5: Comunque volevo dire che noi prima, precedentemente, abbiamo fatto anche il discorso sulla caccia e probabilmente il ragazzo forse si riferiva più a quella cosa che non a quella del
2: comunque
0: salario.
2: Non lo so,
0: forse del clima generale,
2: esatto,
0: no?
2: Però certo. Lui ha fatto un'autoanalisi su una cosa che sta vivendo. Il fatto che lui l'abbia detto non vuol dire che questa cosa adesso è stata sdoganata. Lui l'ha detto dicendo pure mi vergogno di questa cosa qua. Quindi in realtà,
0: ragazzi,
2: meno male che analizziamo che succede.
0: Ma quando voi vedete degli orrori a Gaza, per esempio, no? Dove si continua a morire, c'era un articolo sulla stampa, se poi te recuperate volevo leggere, l'abbiamo fatto in tempo, terribile, no? Ma rispetto a questo queste, a questi signori, a queste persone, ma non vi viene a voi un odio? È una cosa umana. Lo farei, andrei a ammazzare io nella mia, mai nella vita, perché non sono fatto così. E non ritengo che sia, tra l'altro, non ritengo che sia la soluzione. Però è umano provarlo e processarli, Francesca. È la cosa più sana per poterli superare. Sarebbe grave se lui se lo fosse venuto dentro.
1: Io penso che se una persona sente quello che dice quasi ogni giorno Ben-Gvir e
5: porca dice, miseria, ma come
1: va? Va bene, ok, però aspetta, rispetto alle sue idee, tu sei una persona malata. Se tu sei una persona malata, se non provi odio per quello che dice Ben-Gvir, sei capito? Malato.
5: E c'hai un problema serio. Okay. Tu hai un problema serio, perché significa che non hai una cazzo di coscienza.
2: Poi da questo a dire prendo un fucile e gli sparo sulla croce degli occhi, chiaramente ci passa tanto, però meno male che lo dice.
0: Ma non è neanche quello che ha detto il nostro amico.
2: No, assolutamente no, infatti quello è il senso.
0: Va bene, Francesca sta registrando un altro audio che purtroppo qui Francesca chiudi perché non dobbiamo andare.
8: Ascolteremo domani, ripartiremo da Francesca.
0: Avremo ospite Francesca domani.
8: Studio riparta da Francesca.
0: Francesca la fascista. Dire,
1: ora ci dirà che il governo né destra né sinistra dei conti era le sinistre.
0: No, per ricordarci chi era. Come si chiama? Francesca la fascista.
2: Per ricordarci. No. Mi sembra un tantino troppo.
0: No, fascista no.
8: Francesca la riformista.
0: Liberal democratica, che ne so.
8: Ma che? No, lei si candida
1: la conservatrice.
0: Francesca la conservatrice. Vabbè. Ripartiamo dalla che la sinistra parta dalla Francesca di destra. No, questo
2: non mi sembra molto.
0: Forse vabbè, troppo. Però... Va bene, va bene. Allora, ragazzi, chiudiamo qui. Grazie. Dai, l'ultimo messaggio di Francesca. Dai,
2: per favore. Sì.
6: Ma questi pensieri, ma non vi viene in mente che siano imposti da tutti quelli che continuano a urlare? E lì c'è stato lo zampone, no? Lo zampino, proprio lo zampone. Di Landini insieme ai centri sociali.
8: Ma chi cazzo c'è? Landini e centri sociali. Ma la smettere di dire queste puttanate. Ma Dio santo,
6: devono morire e uccidere un fascista non è
1: Landini e centri sociali fanno le leggi, capito?
6: I coglioniti dei nonni. Come si arriva a questo clima? Ora, se siamo tutti persone oneste, dovremmo anche.
5: Si arriva a questo clima perché ci stanno i fascisti, Francesca. I fascisti ci dovrebbero
0: fare. Francesi.
5: Per questo si arriva a questo clima perché c'è gente di merda
6: a tal maniera che i rappresentanti delle opposizioni, quindi per favore ma veramente,
1: ma chi c'è al governo da tre anni? I centri sociali,
0: una tavola rotonda con Francesca
2: e Landini.
0: Francesca e
1: vi giuro ragazzi, questa cosa è veramente, mi fa impazzire, perché questi continuano a ripetere questa roba per cui la sinistra negli anni, la sinistra non ha mai fatto un cazzo, purtroppo non l'avete mai eletta, avete eletto questi idioti e continuate a eleggere perché probabilmente siete come loro, punto.
0: Bene, grazie Emiliano Rubbi, da Tocca Piano. Confronto settimana prossima, Francesca e Emiliano Rubbi sul tema mi raccomando.
9: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99€.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione della mattina.
15: Apriamo oggi con i Blink 182 e l'annuncio del ritorno in Italia il prossimo anno della band punk pop californiana, protagonista di un unico evento dal vivo in programma il 13 giugno 2027 all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. In apertura Pierce the Veil. Biglietti in prevendita su Ticketmaster a partire dalle 10 di domani, venerdì 26, e presso gli altri circuiti autorizzati. Proseguiamo con Poppy, uscita lo scorso 23 gennaio su Sumerian Records con il nuovo Empty Hands, che condivide il singolo e il video di Dying to Forget, ultimo estratto dallo stesso lavoro. Composto da 13 tracce tutte inedite, l'album, anticipato dai brani Unravel, Bruce Sky e Guardian e prodotto da Jordan Fish, segue di 2 anni il precedente Negative Spaces del 2024. I Fire gli Architects, con l'annullamento del concerto che la band avrebbe dovuto tenere il prossimo 10 luglio all'Ama Music Festival a Romano d'Ezzelino, in provincia di Vicenza, insieme ai President, per non meglio specificate ragioni. A comunicarlo via Instagram sono stati gli stessi organizzatori della già citata rassegna, che hanno inoltre reso nota la possibilità di rinunciare al rimborso previsto, mantenendo valido il biglietto in possesso per le giornate successive dell'11 e del 12 con protagonisti Scorpions, Alice Cooper, Saxon, The Damned e altri.
13: Le ricorrenze.
16: Oggi, 25 giugno 1984,
17: Prince pubblica il suo sesto album in studio, Purple Rain, colonna sonora dell'omonimo film uscito al cinema nel luglio seguente.
16: 2009.
17: Muore, all'età di 50 anni, Michael Jackson, cantante, produttore e performer statunitense, soprannominato il re del pop.
13: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
18: Gagarin. Che dicevi?
19: Forte e chiaro.
18: Accensione motori.
19: 3, 2, 1. Decollo.
13: Questo è Gagarin on Radio Rock.
14: Le 10 e 11 minuti di giovedì 25 giugno, buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio Rock e nello specifico di Gagarin da parte di Marco Muscarà. Buongiorno a Nicole Fondato, ciao Nicky.
20: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
14: Oh, per chi è molto attento, bravo, si è accorto che non c'è oggi Tatiana Fabrizio in conduzione. L'aveva detto, insomma, Tatiana sarà assente per qualche giorno per motivi legati alla sua religione, il tatianismo. Lei dice che è una filosofia ma è una religione. Tra l'altro ancora qua, se vedi in studio c'è, ieri ha portato quest'acqua di San Giovanni che è una specie di brodo.
20: Lo so perché abbiamo colto qualche fiorellino insieme.
14: Ma davvero?
20: Abbiamo parlato in questa cosa di San Giovanni la sera prima.
14: Sì, ieri ha fatto questa sorta di brodo, cioè ha messo delle erbe, la salvia, il rosmarino, l'alloro dentro quest'acqua, l'ha lasciata fuori tutta la notte.
20: Esatto.
14: E ieri cercava di farla far cospargere chiunque di quest'acqua, insomma.
20: Allora devo dire che anch'io ultimamente mi sono data a riti pagani.
14: Sì? Funzionano?
20: No, però chissà, nel dubbio uno li lascia lì a macerare.
14: Saremo insieme, Niki, fino alle 13 come ogni giorno. Però iniziamo subito con il System of a Down. Radio Rock, back in time.

0: This Mirror Ways a Thon, gli Interpol con una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Dovete scegliere, dovete, no, non è un obbligo così, è un imperativo categorico, potete scegliere.
1: Diciamo sempre, il voto è un diritto ma anche un dovere, quindi insomma andare a votare sul sito di Radio Rock, ma frequentare in tutto e per tutto il sito di Radio Rock è un po' un dovere,
0: sì.
1: che dovreste sentire, insomma, perché c'è delle persone che in passato sono morte per permettervi di
0: sì.
1: poter andare sul sito di Radio Rock a votare le vostre novità preferite.
0: Anche perché sul sito di Radio Rock potete anche guardare ciò che succede, sbirciare ciò che succede nei meandri di Radio Rock, perché sul sito c'è anche la Radio Rock TV, ma non solo, avete a disposizione anche l'app gratuita dove, se cliccate su Radio Rock TV, potete vedere, insomma, sbirciare cosa accade negli studi. C'è Twitch che, insomma, se cercate Radio Rock 106.6 vi consente di fare la stessa cosa, oppure financo sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Quindi avete un ampio menu a disposizione per poter non soltanto ascoltare ma anche guardare.
1: Oh, guardare tra l'altro la bellissima maglietta Total Grey, grigia, che mi sono messo oggi, e mi sono accorto, Niki, che l'ho stesa male questa maglietta. Guarda, vedi, mi si è fatta la righina del cambio colore, perché l'ho messa al sole, l'ho tenuta troppo stesa.
0: Allora,
1: e non me ne sono accorto questa mattina.
0: Questo io lo dico perché questa è una barbarie. I panni si stendono non mettendo a cavallo così la maglietta, perché poi rimane la striscia,
1: rimane
0: del
1: la striscia.
0: Sole, poi rimane il segno. Va messo sempre appeso da lembi, possibilmente da sotto a sopra.
1: Ma io faccio le lavatrici tutte insieme spesso, più di una lavatrice in un giorno, e qui mi serve un sacco di mollette, cioè tipo tre stendini io con la mia compagna.
0: Ma con questo non c'è giustificazione, cioè, per mettere
1: vuol dire
0: maglietta.
1: Questo vorrebbe dire spendere tutto il mio stipendio in mollette, capito?
0: Ma non ti costa di più poi ricomprare la maglietta che ha la striscia in mezzo orizzontale?
1: O me la metto lo stesso, cioè oggi non me ne sono accorto, però dipende, te la metti lo stesso, fai finta che l'hai comprata così. Se qualcuno creasse questo tipo di moda a un certo punto, no?
0: Esatto,
1: perché
0: la
1: no?
0: Striscia orizzontale. Questa è una campagna di sensibilizzazione offerta da Nicole Fondato per Radio Rock. Non mettete i panni a cavallo dello stendino, ma stendeteli con le mollette.
1: Tu sei una di quelle che dice: ah, io non stiro perché stendo bene.
0: Esatto.
1: Lo sapevo, lo sapevo. Ti ho inquadrato subito. Ah, ma
0: vedi?
1: Io non stiro perché stendo bene.
0: Io ho due battaglie con la mia dolce metà, cioè questo di non stendere le cose lanciandole sullo stendino e di mettere i coltelli rivolti verso il basso.
1: Quello pure io.
0: Quello
1: pure io. Quello pure io, perché rischi comunque di uccidere qualcuno,
0: esatto.
1: Cioè volendo. Quindi quella la vedo proprio come una questione di sicurezza e di salute.
0: E pensate che sono due battaglie che vanno completamente a vuoto, non vengono proprio minimamente.
1: Stai perdendo completamente.
0: Sto perdendo una Caporetto quotidiana.
1: Però sai che ci sono quei lavori domestici, cioè non lo so, per chi è in coppia ci sono quelle due o tre questioni domestiche sulle quali si litiga tantissimo, cioè io la mia compagna odia, io e lei litighiamo tantissimo perché lei odia le cose appoggiate a terra. Cioè, lei danno fastidio le cose appoggiate. Uno perché.
0: Poi non appoggiate, chiamiamo le cose
1: buttate.
0: Perché tu dici appoggiate perché ti vuoi autoassolvere.
1: Anche perché abbiamo investito del denaro recentemente, un paio d'anni fa, in quei robot che lavano e asciugano e fanno così, che non è che fanno granché, però un pochetto fa. Però no, sai, tipo la pulizia, quella, no, che lo fai passare tutti i giorni, poi chiaramente a un certo punto ci devi passare a te, cioè è inevitabile perché non è così preciso. Però e quello si incastra sempre, quindi lei si innervosisce. Non so se magari c'è qualcosa di divisione dei lavori domestici.
0: Allora, la vostra battaglia personale, ciò che proprio non sopportate in casa, il comportamento, ma anche chi non ha un partner o una partner, anche di semplicemente degli ospiti, quello che proprio vi fa intoppare il cervello della gestione casalinga. 3899 106 600, la vostra battaglia personale, cioè quello che proprio non vi devono fare a casa per non farvi innervosire,
1: per dirla in altro modo, fisse domestiche.
0: Esatto.
1: 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, tra poco vi leggiamo.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock.
7: Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ascoltando
9: Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
10: Le 10.34 prosegue la mattinata di Radio Rock con Gagarin, Marco e Nicole con voi. Ripartiamo dai Killers, When You Were Young.

0: Purple Diablo, altra novità qui su Radio Rock. Prima della pausa stavamo parlando, caro Marco, di faccende domestiche, quelle scaramucce che avvengono nel quotidiano dentro le mura domestiche.
1: Esattamente, esattamente. Quelle cose, quelle fissazioni anche che avete, no, dentro casa, che insomma... Certe volte si vanno poi a scontrare con le altre persone che con voi possono abitare la casa, partner, coinquilini, anche amici, ospiti che possono venire a trovarvi, insomma, e che magari non comprendono a fondo quella fissazione. Nicole diceva mettere nella lavastoviglie i coltelli sempre con la punta verso il basso, che mi sembra molto giusta.
0: Però quello non è una fissazione, è proprio buon senso, perché se ti chini per sbaglio, metti le mani, insomma, a volte fai movimenti inconsulti, sì, o frettolosi, la punta del coltello rischia di ferirti, di farti male. Quindi lì è una questione proprio di sicurezza, non di fissazione.
1: È vero, una fissa che ho io per esempio con la mia compagna è che lei spesso è raffreddata, soffre, sì, di ai turbinati, non so bene che cosa c'ha al naso, e quindi e si soffia molto spesso il naso, poi è allergica, quindi è un continuo, cioè l'inverno si è turbinati, la primavera, estate, sì, sono l'allergia. E si mette poi spesso i fazzoletti in tasca, nella manica, eccetera. Mette poi a lavare le cose, sì, e quando tu lavi i fazzoletti nella lavatrice ti fanno quella sorta di...
0: Di poltiglia
1: terribile.
0: Di poltiglia disgustosa, sì. E vivo lo stesso dramma. E a quel punto io non mi scordo ogni volta di controllare le tasche. Quindi ogni tanto tu ti ritrovi, sì, questi pelucchi appiccicosi. No,
1: è una roba intollerabile per me, sì. Comunque arrivano tanti messaggi, leggiamone qualcuno, dai.
0: Leggiamo le vostre considerazioni. Qui scrivono: mia moglie lascia sempre i cassetti e sportelli della cucina aperti, capocciate a gogo. Anche io emetto i coltelli con la punta rivolta in basso e le magliette non le stiro mai, perché basta tirarle quando sono umide. Però il rischio quando le lasci umide, poi ripiegandole, è che prendano quell'odore un po' di...
1: Muffetta.
0: Mm. Quell'odore che tu ce l'hai addosso e senti che c'è qualcosa che non va, poi, sì, capisci che l'ha asciugato male.
1: Sì, sì, cioè ti rendi conto che stai odorando di seminterrato, sì, solitamente. Sì. Cioè quello è l'odore che c'è
0: di
1: più o meno.
0: Di muschio e cane bagnato. Oh,
1: ci scrivono due messaggi in contraddizione. Ma chi è il sadico che mette i coltelli con la punta in alto? E c'è invece un altro amico, Tommaso, che dice: ma che sicurezza e sicurezza. Nelle istruzioni della mia lavastoviglie... Tra l'altro, grande che ha letto le istruzioni della... Io penso di non aver mai letto le istruzioni di nessun elettrodomestico. Sì. C'è scritto di metterli con la punta verso l'alto, se no si lavano male.
0: Ma no, quelle sono tutte le altre stoviglie. I coltelli, però, anche se si lavano forse leggermente peggio, è meglio che averli conficcati in un occhio.
1: Vabbè, è vero pure che però dovresti andare di faccia contro.
0: Quando ti chini, una volta mi sono tagliata per questo, perché per mettere a appoggiare un piatto c'era una punta messa lì così, ed eccola lì. Parlo da donna ferita, letteralmente.
1: Donna ferita proprio in tutti i sensi. Forse l'avete già detto, ma Tatiana manca dopo aver usato l'acqua di San Giovanni, o era un'assenza prevista?
0: No, prevista.
1: Era prevista.
0: Non diamo le colpe all'acqua di San Giovanni. C'era una proposta che arrivava da Tony, che ci dice: oggi 25 giugno nel 1984 veniva pubblicato Purple Rain di Prince. Che ne dite di metterla? E perché no? Eccola qua.

0: E celebriamo così la pubblicazione di Purple Rain di Prince,
1: canzone tornata recentemente in auge grazie a Stranger Things, che regala seconde vite a qualsiasi canzone, non che ne avesse bisogno magari questa di Prince, però insomma gli eredi di Prince ne stanno, diciamo, beneficiando. Ecco, di questa cosa.
0: Oggi però non è il giorno di parlare, di celebrare Prince, ma è il giorno di una battaglia che ormai mi sta molto a cuore, è diventata una battaglia che ne va del mio onore. Perché sentiamo cosa ci dite al 3899 106 600.
1: Vai.
2: Che ci dice oggi 25.
3: Buongiorno Cagani.
1: Buongiorno
3: Nicole, a questo punto io voglio vedere come prepari la lavastoviglie tu, perché io non capisco come fanno a conficcarti un coltello, e rischiare solo di conficcarti un coltello in un occhio mettendo le stoviglie dentro la lavastoviglie. Non ci arrivo proprio.
1: Allora, perché tu pensi che lei si sdrai?
0: Io mi sdraio sopra
1: i piatti.
0: Però, a parte può essere, poi sono anche magari i bambini che si avvicinano alla lavastoviglie. Ma per dirimere questa questione, io mi sono rivolta all'internet e alle istruzioni delle lavastoviglie.
1: Sì.
0: E qui c'è scritto, amici, ed è incontrovertibile perché c'è la prova provata proprio sul web. Per caricare i coltelli e lavastoviglie in modo sicuro ed evitare di danneggiarli, inseriscili sempre con il manico rivolto verso l'alto e la lama rivolta verso il basso nei cestelli. È un dispositivo anche per sicurezza, evitare tagli accidentali durante le operazioni di carico e scarico.
1: La sicurezza prima di tutto, mi raccomando. Mettetevi il casco integrale quando caricate la lavastoviglie, così state tranquilli che non succede niente. Ci arrivano tanti messaggi. Mia moglie lascia sempre i cassetti e gli sportelli della cucina aperti, capocciata a go-go, anch'io metto i coltelli con la punta rivolta in basso. Le magliette non estiro, l'avevamo detto insomma prima, però questa cosa degli sportelli e dei cassetti mi ha fatto pensare alla questione che io per esempio non riesco a dormire se ci sono dei cassetti o allora, se sono in camera da letto è inconcepibile dormire per me.
0: Non si può.
1: Cioè devo alzarmi, chiudere cassetti ante dell'armadio e a quel punto posso eventualmente dormire. Ma se sono in altre stanze della casa e io lo so, comunque vado a letto con quella cosa che non mi fa dormire tranquillo, e quindi preferisco alzarmi e andare a chiudere il cassetto della cucina e poi tornare a letto. È
0: non
1: proprio una fissazione. No, è una roba.
0: Sogni tranquilli.
1: È ovviamente pazzia, penso che sia questa cosa.
0: È una compulsione, possiamo chiamarla così anche. C'è Max che scrive: personalmente, avendo una compagna ucraina, discutiamo sempre sulla posizione delle bottiglie appena scolate.
1: In che senso?
0: In quanto per lei devono essere immediatamente posizionate a terra, mentre io le lascerei volentieri sul tavolo. Sto aspettando la prima appoggiata a terra che viene calciata involontariamente per valutare i danni.
1: Lei però sta aspettando la prima bottiglia lasciata sul tavolo che prende una gomitata, casca per terra
0: casca
1: e valuta
0: terra.
1: Anche lei i danni.
0: Esatto. Ah, ecco, a proposito di bottiglie, questa è un'altra mia fissazione. Allora, anche d'inverno, anche con meno 100 gradi, io devo avere l'acqua gelata di frigorifero.
1: Pure io.
0: Quindi se non trovo l'acqua fresca, per me è proprio qualcosa che mi rovina la giornata.
1: Ma per me anche colazione, anche caffè latte freddissimo, sempre. Una fissa che ho di chiudere il rubinetto centrale del gas la sera, perché ho il terrore di qualche perdita durante la notte, mentre dormo, e quindi va proprio a chiudere il rubinetto.
0: Va a chiudere il rubinetto, non
1: del
0: vuoi la
1: gas.
0: Perdita. E questo è effettivamente, però tutto il tempo a chiudere e aprire la valvola.
1: Vabbè, una volta la sera, la mattina,
0: poi
1: la mattina
0: devi aprire.
1: Vabbè, però solitamente là vicino non è vicino al piano cottura, non è che sta tipo in garage, no. Dici, comunque è uno sforzo inutile.
0: Si può fare. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi. Prima i Bush con Machine Head.

0: Bush con Machine Head. C'è un'ultima questione su questa storia dei coltelli.
1: Buongiorno.
2: No, scusate, non capisco. Io nella lavastoviglia mia e i coltelli, cucchiaie, forchette, vanno messi orizzontali.
1: Pure quella di mia madre.
2: Questa roba a punta verso
1: quella di mia madre.
0: Hai un modello con il cassetto per le posate, quindi
1: in alto, cioè, per esempio mia madre c'era in alto e il cassetto, dipende insomma dal modello di lavastoviglie.
0: Però mi hai dato uno spunto, siccome la mia lavastoviglie si è rotta a questo punto, per ovviare e togliere, sgombrare il campo da questa problematica, dovrei trovare una lavastoviglie con il cassetto orizzontale.
1: Oppure così inizi a cucinare cibo cinese, così mangi con le bacchette, e non hai più problemi, con i coltelli.
0: Su di noi incombe la pausa delle 11. Ci chiedevano un brano degli Iron Maiden e perché no, ci arriviamo alla pausa con Run to the Hills. A fra poco.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
0: Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Ascoltando
0: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: 11:03, entriamo nella seconda ora di Gagarin e saremo insieme a voi fino alle 13 e ripartiamo dai Deftones. Radio Rock, back in time.

0: Jack White, Dollar Bill, altra novità qui su Radio Rock. Abbiamo delle notizie comunque fresche fresche per voi.
1: Sì, si parla di televisione ad esempio, tra l'altro con l'opinione pubblica, diciamo gli spettatori televisivi di uno dei programmi storici sicuramente della Rai, stiamo parlando di Chi l'ha visto, che va in onda dal 1989 chiaramente con diverse conduttrici, dal 2004, quindi da oltre 20 anni,
0: eh sì,
1: condotto da Federica Sciarelli. La notizia è che con ogni probabilità Federica Sciarelli non condurrà la prossima stagione di Chi l'ha visto.
0: È anche vero che negli ultimi anni sempre alla fine della stagione si vociferava di questo cambio della guardia, che poi non è mai avvenuto, perché un po' come Mattarella alla fine riuscivano, sì, a convincerla a rimanere al timone, quest'anno pare che non si riesca in questa impresa.
1: Potrebbero metterci Mattarella a condurre, sì, Chi l'ha visto, perché no, sarebbe bellissimo immaginarlo, molto istituzionale diventerebbe, sì, la trasmissione. No, però se ne parla moltissimo perché lo stessa Rai in un comunicato ha annunciato nuovi progetti per Federica Sciarelli e la ricerca di un conduttore per Chi l'ha visto, e quindi è probabile che entro il 3 luglio, che poi è la data in cui verranno presentati i palinsesti Rai dell'anno prossimo, si possa sapere appunto il nuovo nome della conduttrice. Si fanno tra l'altro varie ipotesi, alcune secondo me sono piuttosto, insomma, così poco credibili, come la Fagnani, che dovrebbe lasciare un altro programma di grande successo che è Belve, per mettersi comunque in un programma che rischia, non lo so se ci sono dei fan di Chi l'ha visto. Io so che i fan di Chi l'ha visto sono tipo veramente infervorati.
0: A parte che sono trasversali, perché è un qualcosa di generazionale, non bisogna pensare che sia un appannaggio solo magari di un pubblico più age.
1: Ma è vero.
0: Ci sono anche giovanissimi che non perdono una puntata, che hanno gruppi WhatsApp di ascolto, di commento, che si riuniscono per vedere Chi l'ha visto, ma di tutte le età. Quindi insomma, un pubblico trasversale che segue la trasmissione da anni. Non so se qualcuno tra gli ascoltatori o le ascoltatrici c'è appunto appassionato e magari in gramaglie per questa notizia del possibile abbandono di Federica Sciarelli.
1: Oppure magari qualcuno che è contento perché pensa che magari dopo 20 anni fosse il caso di cambiare, non lo so. È vero che la televisione tendenzialmente in quest'ultimo periodo non sta cambiando moltissimo, ne parlavamo qualche settimana fa con Tatiana. Sembra che abbiano messo il palinsesto delle reti Rai e Mediaset in mano a un nostalgico degli anni 80, perché sta tornando Che il prezzo è giusto, è tornato il karaoke, La ruota della fortuna, Canzonissima, cioè veramente stanno riproponendo
0: un voler attingere, sì, comunque al creare quell'effetto nostalgia. Io non so se vi è capitato di vedere, io sono stata costretta per 2 minuti a vedere il karaoke,
1: sì, di Michelle Hunziker,
0: sì.
1: Non l'ho mai visto, sai com'è?
0: Era meglio lasciare tutto questo negli anni 90, dove,
1: sì,
0: era comodamente
1: nelle piazze.
0: Nelle piazze
1: con Fiorello che andava ogni sera in una piazza diversa a
0: Quindi,
1: cantare,
0: sì, effettivamente c'è.
1: Però,
0: questa grande voglia di nostalgia.
1: La ruota della fortuna ha funzionato, per,
0: sì,
1: esempio Canzonissima non so quanto possa aver funzionato, con Milly Carlucci che ripresentava appunto Canzonissima. Ok, il prezzo è giusto, ricorderai, inizialmente lo voleva fare la Rai, poi invece Mediaset se l'è accaparrato nuovamente. Non
0: c'è
1: sapevano
0: stata
1: a
0: una querella, effettivamente
1: non sapevano a chi farlo condurre. Iva Zanicchi ha detto: se volete, io comunque ho una certa età, ma sono disponibile comunque,
0: sì,
1: a condurlo,
0: certo,
1: nuovamente.
0: Era mio,
1: Rai, Mediaset, dove volete posso venire. Però insomma poi non se n'è più fatto niente,
0: non se n'è più fatto niente, perché se lo sono contesi dovrebbero rispolverare. Te lo ricordi Ultimo Minuto?
1: Ah, che bello. Che poi era la trasmissione che prendevano in giro Aldo,
0: sì,
1: Giovanni e Giacomo con la TV Svizzera.
0: Con la TV Svizzera.
1: Era una trasmissione per i giovanissimi che andava in onda forse su Rai 3, se non sbaglio, in cui c'era questo racconto di vari incidenti. Io ricordo benissimo una volta un incidente di un bambino che rimase impigliato col giacchetto nelle scale mobili e non riuscivano a fermare la scala mobile, e quindi ci fu questo momento di panico, eccetera. Sì.
0: C'era anche una cosa che avevano proprio ripreso Aldo, Giovanni e Giacomo, di qualcuno che era rimasto incollato con la lingua al,
1: sì,
0: freezer.
1: È vero.
0: Magari di questo ne parliamo fra poco. Se volete, scriveteci al 3899 106 600. Già vedo che stanno arrivando dei fan di Chi l'ha visto. Prima però la musica va avanti con i Soil.

0: Ci scrivono bellissima questa canzone dei Soen, siamo d'accordo. Stavamo parlando a proposito di cose belle, di chi l'ha visto e di questo potenziale, perché ancora è presunto, non è certo al mille per mille, cambio della guardia alla conduzione di chi l'ha visto. Federica Sciarelli, sono un po' di anni che comunque esprime la sua volontà di andare, insomma, di fare altro, perché lei ha detto mille volte in varie interviste, ha dichiarato che portarsi anche il peso di tutta questa sofferenza dei vari casi è un qualcosa che magari ti porti a casa e ti appesantisce. Beh,
1: 22 anni insomma di peso non è una roba leggerissima, è una roba per tutti. Vedi, però ci sono grandi fan, si chiamano Killa Visters.
0: Killa Visters, mi piace, ho 52 anni e sono un fiero Killa Visters. E a questo punto però ti chiedo, è un dispiacere per te l'idea di questo cambiamento, oppure è un cambiamento che serve magari per rinnovare un po' la trasmissione?
1: E soprattutto, quale altro programma dobbiamo riportare in auge dopo tutti questi che stanno tornando? A me piacerebbe tantissimo. Sai, io allora ho vissuto un trauma da bambino.
0: Ah,
1: e il mio trauma da bambino è che esisteva un programma che io adoravo vedere. Vediamo se dagli indizi capisci.
0: Vai.
1: Andava in onda su Telemonte Carlo. Si chiamava
0: Lion Trophy Show.
1: Esattamente. Era il Lion Trophy Show. Che cos'era il Lion Trophy Show? Era un gioco con una conduttrice che non ricordo chi fosse.
0: Allora, credo che per un periodo ci fosse Adriana Volpe.
1: Forse sì.
0: Esatto.
1: E funzionava così: era sponsorizzato dalle barrette Lion, una marchetta evidente. E era una sorta di videogioco che si poteva fare attraverso la tastiera del telefono. Quindi tu telefonavi, in pratica, ti mettevano in onda, giocavi. E potevi, spingendo i tasti del tastierino numerico del telefono fisso che c'era all'epoca, potevi muovere, appunto, far vincere o perdere questo leone come fosse un joystick, come fosse un videogioco. Io però all'epoca a casa avevo il telefono a disco e quindi non potevo partecipare.
0: No.
1: Cioè,
0: quello
1: che dovevi girare, quello grigio, capito? C'avevo.
0: E ti era preclusa comunque la gloria.
1: Lo vedevo, cioè sognavo il giorno in cui avrei potuto giocare avendo il telefono digitale, che però per qualche motivo a casa mia non arrivava. Quando poi è arrivato il telefono digitale non c'era più il The Lion Trophy Show e quindi a quel punto insomma non è servito
0: così
1: più a niente.
0: Sai, io ho provato, allora, io una delle delusioni più grandi, forse quella da cui è partito tutto della mia vita, di una piccola Nicola, è il fatto che non abbiano mai letto la mia letterina a One.
1: No, veramente.
0: Io avevo scritto 9 pagine disegnate, avevo fatto tutto un collage, ho fatto tutta una cosa molto bella. Non l'hanno mai letta nello spazio delle letterine di Bim Bum Bam.
1: Ah, tornando a programmi per i bambini, l'ultima domanda che voglio fare, magari qualcuno tra, insomma, anzi vi ringraziamo perché sono usciti i dati di ascolto e siete sempre di più voi ascoltatori di Radio Rock, è incredibile. Ormai si può dire, insomma, ogni giorno centinaia di migliaia di ascoltatori che sentono proprio Radio Rock.
0: È incredibile, è la magnificenza di questa radio.
1: Ho capito, però è veramente è incredibile che ascoltino noi, mi sembra, soprattutto

0: Ma mi hanno raccontato che quando si andavano a fare i giochi televisivi, soprattutto nei canali privati, in cui si vinceva, a Roma c'era per esempio Nonno Ugo, che era la città del mobile Rossetti, certo. Tu davi le martellate e ti regalavano un gioco. Mi hanno detto che quando andavi via, no, tu vincevi il gioco, quando andavi via dovevi restituirlo il gioco.
1: Ma io mi tappo le orecchie, non voglio sapere.
0: Cioè non te lo davano veramente, cioè tu facevi finta di vincere il gioco, tu bambina avevi il gioco in mano, poi dicevano:
1: scusa,
0: bambina, ridacci il gioco.
1: Quale crudeltà mentale ti allora, può portare a far
0: ora,
1: dare a un bambino l'illusione di avere un gioco e poi toglierglielo?
0: Io non ci credo, quindi se gli eredi di nonno Ugo volessero eventualmente muovere causa, querela, non ci credo. No, no, io non ci credo a questa cosa. Non ci credo. Qualche malalingua però me l'ha detta. Magari qualcuno che ha partecipato anche in altre reti a qualche gioco di questo tipo mi può dire se effettivamente si è portato a casa qualcosa oppure no.
1: Ma c'è effettivamente qualcuno all'ascolto che ha vinto qualche volta un concorso, che è riuscito a telefonare a una trasmissione, che è riuscito a così esaudire il sogno di essere vincitore di qualcosa o partecipare quantomeno?
0: Che non sia Radio Rock, perché noi vi facciamo un sacco di regali, è più facile. Però qualcos'altro in cui magari, insomma, no, avete chissà.
1: Io
0: chissà.
1: Provavo spesso a chiamare per il cruciverbone di Non è la Rai.
0: Sì, eri tu quella che chiamò dicendo
1: Eternit.
0: Dovremmo ripassarlo quel momento di televisione.
1: Intanto andiamo avanti con Tom Petty, American Girl.

0: di riproporre per avere questo effetto, magari non riuscendoci, di chi l'ha visto che dopo 20 passa anni insomma avrà un cambio della guardia probabilmente. E vi abbiamo chiesto insomma qual è la trasmissione in cui magari avete partecipato e vinto qualche cosa. Ci scrivono: buongiorno, io ho vinto il vinile con le colonne sonore dei cartoni animati di Bim Bum Bam rispondendo a non so cosa un giovane Bonolis.
1: Ah, vedi?
0: Tu qui vai proprio a colpire le corde del
1: Chiara,
0: mio cuore.
1: Fai Blandia sarà stato, fai Blandia 5, fai Blandia 6, quella roba là.
0: Allora, io sono grande abbastanza da ricordare il Bim Bum Bam condotto, sì, da Bonolis con Licia Colò.
1: Sì.
0: E per me, ecco, One...
1: C'era anche Gian Laurenti, no?
0: No,
1: è arrivato dopo.
0: C'erano solo Bonolis e Licia Colò. Poi Licia Colò abbandonò dopo un po', sì. C'era Manuela Blanchard, mm-hmm, e poi cambiarono, insomma ci fu un avvicendamento. Ma io quando vedo Bonolis e One, per me è, quando lo sento nominare, proprio mi viene subito un sorriso, il sorriso della fanciulla che c'è in me. E non c'è niente di più tenero per me di One che esista al mondo.
1: Ricordiamo One, che tra l'altro insomma è stato anche protagonista, parlavamo della Sciarelli, di un caso di cronaca quando venne rapito nel 2005, non so se ricordi.
0: Lo ricordo.
1: Nel 2005 rapirono One, 4 e 5,
0: esatto,
1: i pupazzi originali, chiedendo un riscatto. E Mediaset ha detto: sai che c'è? Li rifacciamo, che ci sono pupazzi,
0: sono pupazzi,
1: potete tenere
0: a questo punto. Fra poco continuiamo, diversi sono i messaggi che ci avete inviato, se volete continuate 3899 106 600. Noi arriviamo alla pausa delle 11:30 con Vampire Weekend e i Punk, ma torniamo tra poco.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: 11:34, si parla di TV, si parla anche un po' di nostalgia e noi ripartiamo da un brano che ci può servire in tutti e due i casi. Gli Offspring, You're Gonna Go Fuck It. Radio.

0: We might as well be strangers, Weezer, Fit Wednesday, qui su Radio Rock alle 11:41 minuti in questo giovedì 25 giugno. Si parlava di televisione, si parlava di chi l'ha visto, ma dobbiamo parlarvi di qualcuno di ancora più importante, di Federica Sciarelli. Radio Rock
1: Promotion. E certo, perché anche quest'anno lo studio Cole sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienze e tecnologia all'avanguardia e al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo studio Cole si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale, quindi chiedete informazioni, non abbiate paura. Studio Cole, la cura completa del sorriso, lo trovate in Piazza dell'Alberone 31. Potete consultare tutte le informazioni sul sito studiocall.com o chiamare allo 06 789 346 oppure inviando un messaggio su WhatsApp al 334 840 7923 al quale vi risponderanno subito. Noi intanto andiamo avanti con la musica e Verve Consonante e fra poco torniamo con i vostri messaggi.

0: I Verve e la loro Sonnet. Sì, ci sono intrecciati diversi, sì, diversi argomenti. Siamo partiti da Sciarelli che forse abbandona Chi l'ha visto, ed effettivamente Chi l'ha visto è uno dei programmi più visti in assoluto e a livello trasversale, non è qualcosa da liquidare insomma così come un fenomeno magari per i più âgé, ma è qualcosa che coinvolge, che ancora riesce a coinvolgere anche un target più giovane.
1: È vero.
0: C'è un appassionato di Chi l'ha visto, Alberto, che ci dice un po' come la pensa riguardo a questo potenziale cambio, se è effettivamente ne sono felici o meno gli appassionati. Sentiamo.
1: Vai.
2: Allora, io ho iniziato a guardare Chi l'ha visto quando ero bambino, proprio con i miei genitori. Ormai ho 52 anni.
1: Una tradizione.
2: E sinceramente, secondo me, avrebbe bisogno di un rinnovamento. Anche perché Federica Sciarelli, per quanto gli si voglia bene, diciamo che ne dice di sfondoni. Cioè, diciamo che è un po' anche il fatto stesso che gli si vuole bene, un po' dipende anche dal fatto che ne spara parecchio di sfondoni.
1: Davvero?
2: Poi. Insomma, a me fa piacere, ma la parlata romana si sente. Insomma, è solo che tra me, penso anche tra tutti i Davisters, la preoccupazione maggiore è sul sostituto. Stanno girando nomi veramente, secondo me, improponibili. Uno fra tutti, Giletti.
0: È vero, nel Totonome è uscito fuori anche Giletti, che ha terrorizzato un po' forse l'uditorio, non so perché, ma tant'è.
1: Però non ha la parlata romana Giletti, perché Giletti è di Torino, se non sbaglio, no? Quindi sì. Parlato un po' di sì. Capisco che possa, insomma,
0: che cosa turbare gli animi.
1: Non raccogliere il consenso di tutti, ecco.
0: Sentiamo ancora.
1: Vai.
3: Però sento la mancanza.
0: Aspetta, eccolo qua.
3: Ai tempi c'era la bustarella di Ettore Andenna in Lombardia, su Tele Lombardia. E praticamente è una specie di giochi senza frontiere dei poveri, dove arrivavano le signore di paese a far vedere le puppe facendo questi giochi, questo è il senso. No, io rimpiango invece Indietro tutta. Non perché manchino, secondo me, degli Arbore, dei Telesforo, dei Frassica, eccetera, perché sicuramente ci sono delle persone di talento, è che manca quella libertà di quel periodo. Di quello sento la mancanza.
0: Oddio, sai che non credo che sia una questione di libertà, ma credo che sia solo una questione di voglia di scrivere qualcosa.
1: Allora, quella libertà in realtà, guarda, se ti capita e non l'hai sentito, vatti a recuperare l'intervista che abbiamo fatto con Tatiana proprio un mesetto fa circa a Renzo Arbore. Che tra l'altro ha compiuto ieri gli anni, è possibile? Mi ricordo che ha fatto 89 anni sicuramente e li ha compiuti il 24 giugno, ieri esattamente, 89 anni. Renzo Arbore che ci ha raccontato che quella libertà se l'è anche un po' guadagnata, nel senso che in un momento in cui tutti lottavano per fare la prima serata e la prima serata del sabato, lui si è inventato una seconda serata che non esisteva all'epoca, nel senso che non esistevano trasmissioni a quell'ora, ha detto mettetemi là, così non ho pressioni di niente, posso fare quello che mi pare, tutto quello che ottengo è di guadagnato, però ho la libertà appunto per sperimentare.
0: Però era sperimentare che non, adesso non sarebbe precluso, il problema è la voglia di sperimentare, come abbiamo accennato prima, adesso è tutto uno sguardo verso il passato, quindi un po' cercare di andare sull'usato sicuro e riproporre qualcosa già di trito e ritrito, visto e rivisto, senza osare un po', ma non perché non si possa più trattare un certo tipo di argomenti in un determinato modo, è solo che non c'è voglia di mettersi lì a scrivere qualcosa di innovativo, di nuovo.
1: Però è un tema questo che vale anche in altri ambiti, cioè vale anche in ambito, faccio un esempio, cinematografico, dove si fanno remake, live action di cose già viste, eccetera. Vale in ambito musicale, dove viviamo di reunion o di operazioni nostalgia.
0: Però,
1: sono
0: esempio,
1: i 30 anni,
0: mi è
1: 25 anni
0: di andare al cinema, di vedere Obsession, di cui si è parlato abbastanza, sì, comunque come horror, e ci sono tantissimi giovani adesso che sono partiti da YouTube, c'è stato anche Backrooms, insomma ci sono dei casi cinematografici in questo momento di giovani a cui hanno affidato anche budget limitati, ma che sono riusciti a scrivere qualcosa di interessante.
1: No, è vero questo, però sono sempre, cioè un tempo andavi al cinema in una stagione cinematografica dei film che uscivano al cinema, spesso il 50%, non esagero, la metà erano film originali, che non erano secondi capitoli, che non erano saghe molto lunghe, che non erano live action, remake, reboot, eccetera. Adesso, ma anche nelle serie televisive, cioè si va sul remake, sul reboot, eccetera, perché si cerca quello che ha funzionato, si cerca di prendere quelli che l'hanno vista all'epoca e poi guarda il caso Scrubs, e poi che se lo rivedono adesso, capite? Quindi in qualche modo vai sul pubblico che già sai di avere.
0: Questo possiamo analizzarlo effettivamente, perché è un fenomeno molto interessante di cui si dibatte abbastanza. Quindi se volete diteci la vostra, 3899 106 600. Noi andiamo avanti con i Fountain DC, la loro favorite.

0: Il Fountain DC con Favorite. Stavamo parlando di questa mancanza di idee che per molti, qui è un argomento su cui io mi infervoro abbastanza.
1: Sì, anche fuori onda, devo
0: anche
1: dire.
0: Anche fuori onda.
1: Ti sei caricata molto.
0: Sul famoso non si può più dire niente, che ti dicono che c'è più censura rispetto agli anni 80-90. A mio avviso non è così. Cioè, semplicemente cambia l'umorismo, cambiano le battute, non c'è nessuna censura. Ci sono delle battute che facevano ridere negli anni 80 e che adesso non fanno più ridere, semplicemente perché è cambiata la sensibilità. Quindi non c'è una censura dall'alto che ti dice una dittatura come si pensa del politically correct. È che molte battute dei cinepanettoni degli anni 80 adesso ai ragazzini non fanno più ridere, alle nuove generazioni non le trovano più divertenti. E adesso anche noi col senno di poi le troviamo molto meno divertenti, ma per fortuna è così, ma perché la comicità va avanti, non perché ci sia una censura, perché a noi magari da piccoli non ci facevano ridere le cadute sulla buccia di banana come negli anni 50. Cambia l'umorismo, cambia ciò che ti fa ridere.
1: Parla per te però, perché a me le cadute comunque sulla buccia di banana fanno molto, cioè,
0: fa ancora ridere.
1: A me vedere anche nella vita reale, vedere la gente che cade, poi mi preoccupo, però sul momento mi fa molto ridere. Però detto questo, sono d'accordo, è vero che cambia, anche perché cambia la società, l'umorismo e l'ironia e la comicità prende in giro quella che è la società, prende in giro quelli che sono i tabù, gli stereotipi, e gli stereotipi inevitabilmente cambiano col tempo e quindi cambia col tempo anche
0: ragazzi,
1: il modo di prenderli
0: 80,
1: in giro.
0: Negli anni 80 sono passati quasi 50 anni, in 50 anni il fatto che la società evolva e abbia delle sensibilità diverse, se voi riguardate i film, comunque io qualche tempo fa ho riguardato un film di Hitchcock, quindi insomma stiamo parlando di capolavori del cinema, Rebecca la prima moglie, se sentite i dialoghi, il linguaggio, così è stona, è un linguaggio che si è trasformato e cambiato, anche le tematiche, non può rimanere granitico il linguaggio, ovviamente lo vediamo in tutti i momenti, quindi non c'è una censura dall'alto, cioè semplicemente battute che adesso se le sottoponi a un ragazzo di 15 anni non fanno ridere. Cioè le battute dei vacanze di Natale facevano ridere noi e c'era un motivo, adesso non ti fanno ridere, sono di vecchio, è inevitabile che sia così.
1: Ti blocco qua Niki perché arrivano tantissimi messaggi, tra poco magari torniamo su questo argomento, vedo messaggi, mi raccomando cercate di essere un po' sintetici,
0: sì,
1: perché
0: no,
1: messaggi che vanno oltre i due minuti,
0: non
1: ce la facciamo a passarli tutti chiaramente, cercate di essere sintetici, ne riparliamo però tra pochissimo.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
5: We can have a party in there.
4: Stai ascoltando
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia. Ascoltando
6: Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
7: Le 12:03, siete all'ascolto di Gagarin, Marco e Nicola ancora con voi fino alle 13 ed entriamo in questa terza ed ultima ora di Gagarin con gli Editors.
3: Radio Rock, back in time.

0: Coming to Save You, questa è una delle novità che potete trovare in alta rotazione qui su Radio Rock. Scegliete quella che vi piace, se volete votatela sul sito radiorock.it.
1: Allora,
0: stiamo infervorando qui fuori.
1: Facciamo così,
0: anche.
1: Prova a ripercorrere come è nata tutta questa discussione. Siamo partiti da Lasciarelli, Federica Sciarelli, che non sarà più la conduttrice di Chi l'ha visto. Si parlava di cambiamenti televisivi, di come la televisione guardi spesso al passato. Abbiamo fatto gli esempi della Ruota della Fortuna, Canzonissima, il Karaoke e tanti altri, che è Il prezzo giusto che dovrebbe tornare. Da là si è passato però a una sorta di poca volontà di cambiamento anche all'interno del cinema e della musica. Non si prova più a fare cose nuove, e da là si è passato anche a una critica di alcuni ascoltatori alla possibilità comunque di non poter più dire alcune cose, secondo gli ascoltatori.
0: Non si può più dire niente.
1: Esattamente, c'è il politically correct, e quindi non possiamo più dire niente. La censura ci sta in qualche modo mettendo un bavaglio.
0: Allora, io quello che vorrei fare una distinzione, diciamo, intendiamoci su cosa sia la censura. Cioè, la censura, per come si dovrebbe intendere, è chi detiene il potere, cioè qualcuno che detiene un potere di tarpare le ali, bloccare, censurare qualcun altro. Giusto? Questa
1: sì,
0: è la censura.
1: Solitamente è un potere autoritario,
0: cioè
1: istituzionale.
0: Cioè una censura avviene quando una persona di potere ti dice: tu questa cosa non la puoi dire, non la puoi fare. Altro è però, ed è un po' diverso, è la contestazione che a volte nasce, le polemiche che nascono, ma sono di sollevazione popolare.
1: Che però in quel modo provocano spesso, magari non una censura, ma un'autocensura. Cioè, prima di fare qualcosa che possa essere controverso,
0: ci
1: magari decidi
0: volte.
1: Di non farlo. Un tempo forse si poteva. Non c'era questo spazio per. C'erano contestazioni,
0: esatto.
1: Ma le contestazioni non trovavano un terreno fertile come oggi nei social,
0: non
1: ad esempio.
0: Una diffusione, ovviamente, adesso è più diffuso, quindi le polemiche hanno una cassa di risonanza più grande, quindi è anche più facile raccogliere, insomma, il sentimento popolare su un determinato argomento. Quindi, se qualcuno poi decide di sottostare a. Allora, se tu vuoi dire, che ne so, fare la battuta classica di Christian De Sica, nessuno
1: sì.
0: ti dirà di non farlo, la può fare, però poi si deve anche accollare la possibilità che qualcuno dica: sta battuta non mi piace. Ed è quello un po' che mi sembra il problema, cioè il mettere le mani avanti con non si può più dire niente vuol dire che tu vuoi la libertà di poter dire cose giudicate in questo momento insultanti, però senza conseguenze.
1: Devo dire
0: che nessuno ti dica: però forse questa cosa non mi piace.
1: Devo dire anche effettivamente la censura che viene dall'alto, anche a me sembra che ci sia di meno. La censura che viene dal basso, cioè dalla gente che a quel punto contesta, e magari una volta che la gente contesta e si muove in tanta, a quel punto dall'alto si muove qualcuno dicendo: allora sai che c'è, ti chiudiamo il programma, mandiamo a fare la cosa.
0: Di stand up comedian che comunque dicono quello che vogliono senza censura, sono anche, insomma, trovate anche su Netflix fior fior di
1: sì, un Ricky Gervais, un Louis C.K. comunque sono persone che, perché qualcuno scrive anche molti argomenti sono tabù, però si scherza su questi tabù.
0: Si può scherzare, poi aspetta, ecco, cioè non è che tu apri bocca, arrivi, insulti una categoria a caso e ti puoi sempre proprio nascondere dietro il questo è però il black humor. No, c'è chi sa fare black humor, chi lo sa scrivere, chi lo sa perpetrare, e quindi lì è un altro discorso. Però non penso che Ricky Gervais si metta lì a cianciare di non posso più dire niente.
1: Oddio,
0: perché lo dice.
1: Oddio, devo dire che ultimamente negli spettacoli lui mette molto le mani avanti.
0: E sbaglia, secondo me.
1: Cioè,
0: perché,
1: dedica
0: però,
1: gran parte dello spettacolo e diventa anche, insomma, a mio personalissimo modo di vedere, un po' noioso.
0: E infatti lui questo sta esagerando proprio per mettere le mani avanti, perché
1: questi
0: lo vuole
1: scherzi,
0: dire molto.
1: Sono scherzi, sono solo parole, non sono cose vere, stiamo scherzando insieme su questa cosa, eccetera. Fammi dire un'ultima cosa.
0: Vai.
1: Si parlava anche della satira. Uno dei problemi per cui ne esiste di meno di satira, secondo me, è anche perché prendere in giro, cioè la satira solitamente se la prende con i potenti e solitamente tira un po' giù il potente, che dovrebbe essere in una posizione elevata. Ora, fare satira su un Vannacci, che comunque già di suo una sorta, cioè, è un personaggio che sembra uscito già da un programma di satira, ma ne ho detto uno.
0: Il programma di satira
1: tanti,
0: non ha niente
1: a
0: che vedere con il politically correct. Cioè, se non ci sono programmi di satira, è perché chi sta al potere non vuole che venga fatta.
1: Ma secondo
0: satira
1: me non si riesce nemmeno a fare. Come fa a fare satira su. Ne prendiamo altro di destra, ma
0: lo
1: vorrei
0: vedere. Ma lo puoi fare, non è quello.
1: Ma come
0: fa
1: a fare satira su Salvini? Però su Salvini la puoi fare fino a un certo punto.
0: Ma
1: satira,
0: ti ha detto, se sei bravo lo puoi fare. Cioè, non è che non lo puoi fare perché la realtà adesso supera la fantasia.
1: È un pochino sì, però.
0: Un po' sì, ma è anche vero che comunque...
1: Cioè, quando Salvini va in diretta su Instagram e legge il messaggio di uno che gli dice Matteo, mi esci i piedi, ma io come faccio a fare qualcosa che sia più ridicolo, che lo renda più ridicolo di quello, capisci? Cioè,
0: è difficile. Però il fatto che non esista non è che perché non ci siano magari persone brave a fare satira, ma perché nessuno evidentemente vuole essere al centro della satira. Questo mi sembra evidente, ma secondo me questo discorso non c'entra niente col politically correct. Satira e battutacce, tra virgolette, sono secondo me due campi da gioco.
1: No, si sono d'accordo,
0: diversi.
1: Su questo sono d'accordo.
0: Poi magari che adesso la realtà, a volte la satira, insomma, la realtà superi qualsiasi tipo di satira, è un altro paio di maniche. Ma non è che non si può più dire niente e quindi non si fanno programmi di satira, è che chi sta al potere non ha così piacere essere messo alla berlina, tra virgolette.
1: Però quello nemmeno prima, stavano più al gioco,
0: stavano
1: probabilmente
0: più al gioco,
1: stavano più al gioco.
0: Quindi, insomma, però da parecchi anni che non ci siamo in questi programmi che erano un tempo, i programmi di Guzzanti. Andiamo avanti con la musica, fra poco continuiamo con i vostri messaggi. I Korn con Got the Life.

0: Bighorn con Got the Life. Fra poco continuiamo con questo interessantissimo scambio che sta avvenendo al 3899-106-600, ma prima abbiamo qualcosa di financo più interessante.
1: Assolutamente, perché siamo al 25 giugno, ormai è quasi un mese che Romana Auto e Radio Rock vi portano a scuola di sicurezza con il progetto di sensibilizzazione Diventa Cintura Nera di Guida. Ogni giorno vi regaliamo una bag in stoffa, appunto, su Cintura Nera di Guida, che contiene il diploma di Cintura Nera di Guida e un etilometro riutilizzabile che potete portare in macchina con voi e, appunto, utilizzare, insomma, ogni volta che ne avete bisogno prima di mettervi alla guida del vostro veicolo. In tantissimi ne avete già vinti, siete già venuti a ritirarli qualcuno all'interno degli studi di Radio Rock. Ne abbiamo regalati l'altro giorno con il nostro Alessandro Tirocchi, tantissimi in giro per la città, davanti alla Sapienza, insomma, tanti studenti che hanno risposto correttamente alla domanda. Ma per l'appunto, per vincere questa bag dovete rispondere a una domanda sulla sicurezza stradale, ogni giorno una diversa. Oggi parliamo proprio di una cosa legata all'etilometro, cioè il massimo tasso alcolemico consentito per mettervi alla guida di un veicolo, se siete però conducenti esperti. L'altro giorno abbiamo fatto i neopatentati devono avere zero di tasso alcolemico, non possono, appunto, avere nulla. Invece, un conducente esperto quanto può avere al massimo di tasso alcolemico? A, 0,5 grammi litro. B, 0 grammi litro come un neopatentato. C, 0,2 grammi litro. D, 0,8 grammi litro. Quindi quanto è il massimo tasso che potete poi misurare anche con l'etilometro che vincete grazie a Radio Rock? 0,5, 0,02 o 0,8.

0: Bell, We Rise Again. Eravamo alle prese con il gioco della sicurezza e vi dobbiamo una risposta.
1: Sì, facciamo i complimenti a Daniela, che è stata la più veloce a rispondere. Il suo numero finisce con 515, verrà ricontattata dalla redazione e appunto potrà venire a ritirare qua la bag e avere un caffè in omaggio, appunto, per che appunto gli verrà offerto da me o da Tatiana o da Nicola, a seconda di quando verrà a prenderlo alla macchinetta. Ci scrivono qualcuno: ah, ma come faccio a ritirarlo? Verrete ricontattati nei prossimi giorni dalla redazione, quindi così saprete di aver vinto. Allora, qualcuno dice: il mio non l'avete visto nemmeno, ma ho risposto prima io. Arrivano tutti i messaggi contemporaneamente. Il più veloce vince, ragazzi.
0: Noi qui abbiamo così. Il più veloce. Non chi ha risposto correttamente, ma chi ha risposto correttamente era stato lì prima a farlo.
1: Esattamente, la risposta corretta era 0,5 grammi litro, quindi la quantità è questa. Chiaramente, se non siete autisti professionisti, ad esempio autisti di autobus, in quel caso il limite è zero.
0: È zero.
1: Quindi potete utilizzare appunto l'alcol test che vi offriamo per misurare il vostro alcol test, che sia minore di 0,5.
0: E sempre guida responsabile, mi raccomando.
1: Casco allacciato, luci accese, anche di giorno, come
0: anche
1: dicevano.
0: Anche di giorno. Noi così arriviamo alla pausa delle 12:30, ma torniamo.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
3: Enough talk! It's time to rock!
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Stai ascoltando Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale.
5: On Radio Rock.
7: 12.32, entriamo nell'ultima porzione di Gagarin, poi alle 13 si staglierà davanti ai microfoni Giuliano Leone come solo lui sa fare e ripartiamo dalla musica di Joan Jett, I Hate Myself for Loving You.

0: Out of Ignorance, gli Europe con questa novità. Torniamo per quest'ultima parte di Gagarin. Marco, stavamo parlando di Federica Sciarelli che lascia Chi l'ha visto. Siamo finiti a parlare poi di censura, tra virgolette, di mancanza di idee in alcuni casi, e stavamo affrontando un po' il discorso. C'erano diversi messaggi in sospeso dei nostri amici e amiche all'ascolto al 3899 106 e 600, e ci scrivono: il punto secondo me non è tanto la conduttrice quanto ormai anche una trasmissione giudicata dai più seria come era Chi l'ha visto, alla fine si sia adeguata allo spirito del tempo, al cambio di linguaggio morboso e sensazionalistico che da anni caratterizza le trasmissioni che trattano temi di scomparse e cronaca nera. Gli esempi si sprecano. Detto ciò, meglio lasciarelli dei nomi dei papabili alla conduzione.
1: Ma quali altri sono? Vado a vedere adesso quali
0: Massimo
1: sono.
0: Massimo Giletti sicuramente. Poi era stato appunto il nome più, diciamo, gettonato, è quello di la conduttrice di Belve,
1: Francesca Fagnani.
0: E ce n'era anche un altro che dovrebbe essere un ritorno in realtà alla conduzione.
1: Allora, leggo che ci potrebbero essere appunto Massimo Giletti, Eleonora Daniele...
0: Sì, che è Uno Mattina, se non erro.
1: Eh sì, fa comunque una trasmissione la mattina, non so se è Uno Mattino o cos'altro. La Fagnani, qualcuno cita, insomma,
0: e
1: al momento questi.
0: Su questa storia del linguaggio morboso e sensazionalistico sono perfettamente d'accordo. Io, se penso adesso, sentire soltanto nominare Garlasco...
1: Ah, Garlasco stanno facendo veramente...
0: È un qualcosa che per me scade nell'incomprensibile.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Occupa il 90% dei palinsesti di qualsiasi tipo di emittente televisiva. E io lo trovo aberrante, ma probabilmente sono solo io.
1: Sai, però molto è come se ne parla anche, eh? Cioè il livello del discorso. È vero che c'è una sorta di... Per esempio, sono un fan... Ultimamente meno lo sento, però sono un fan di Indagini di Stefano Nazzi. Però è un podcast in cui si cerca di parlare, sì, di casi di cronaca nera, di cronaca giudiziaria, però con, diciamo, una... obiettività, quantomeno con una distanza, con una tendenza a non cercare il sensazionalismo, ma di raccontare come sono andate le cose.
0: Un conto è il racconto, la cronaca, il racconto, cioè, insomma, il crime ha sempre avuto una sua importanza, un suo fascino per moltissime persone,
1: soprattutto nel pubblico femminile. Poi ci raccontava in un'intervista Stefano Nazzi, ha scoperto che molte delle sue ascoltatrici sono donne.
0: Ma c'è una matrice di cui poi approfondiremo un altro giorno, non è forse questa la giornata adatta per parlarne, però è un argomento molto interessante, anche di quanto l'horror, gli slasher, il crime hanno un impatto soprattutto sul pubblico femminile. Però è quel modo morboso di rimestare e anche il dare poi voce a chiunque abbia un'opinione a riguardo su casi complessissimi. Quindi un conto è il racconto di fatti che a volte attingono proprio dagli atti giudiziari, da atti, insomma, delle indagini. Un conto è farlo diventare un argomento un po' da bar, ma questo è una mia repulsione verso questo tipo di modo di trattare i casi, quindi non smettono di interessarmi. Tra poco continuiamo con i vostri messaggi, andiamo avanti con la musica. I Verdena il 21 hanno celebrato i 25 anni dall'uscita di questo brano, in particolare Valvonauta.

0: I Verdena con Balbonauta mi hanno dato l'occasione per dimostrare una volta in più nella mia vita di non saper fare i conti matematici, anche quelli più basilari.
1: Sentiamo il messaggio, poi vi racconto il conto che stava facendo Nicole.
0: Sentiamo.
2: Bellissimo questo brano, ma credo festeggi 27 anni perché è uscito nel 1999.
0: È uscito nel 1999.
1: E quindi Nicola a quel punto ha detto: io no, 1999, 9 meno 1, 25. Questo è stato il calcolo che tu hai fatto.
0: Ho pensato, 26, 99, devo togliere 1. Sì. Questo devo aggiungerne 2. Quindi voi capite il dramma.
1: No, devi aggiungerne 1, però non 2. Adesso devo aggiungerne 2.
0: Perché 26?
1: Due. No, 1 devi aggiungere.
0: Devo aggiungere 1, invece ne ho tolto 1. Non so per quale ragionamento.
1: Ma facciamo così.
0: Cioè, non so perché ho pensato, cioè, mi sono sentita di dire, beh, se era il 99 devo togliere un anno,
1: sì.
0: quindi non so perché.
1: Ah, facciamo così, intanto che ci sono gli SDC, prendiamo un pallottoliere e piano piano facciamo i conti.
0: Io ogni tanto, anche nelle frazioni di vita quotidiana, sì. Io conto con le dita.
1: Con le dita.
0: Ogni tanto.
1: Però se devi contare 99.
0: È vero. Cioè, mi affido a così.
1: Sono
0: alla
1: numeri troppo grandi sì. A quel punto. Come fai con le
0: numeri
1: dita?
0: Che fanno girare la testa, come era l'ingegner cane. E io proprio come l'ingegner cane ho fatto un conto astruso e ho tolto un anno. Ho tolto un anno a Valbonata, grazie.
1: E poi posso dire una cosa? 25, 27, comunque stiamo là.
0: Siamo lì a confonderci con queste bazzecole e andiamo avanti con gli SDC.

0: You Shook Me All Night Long, gli AC/DC, e per le mie evidenti incapacità matematiche vengo anche così bullizzata dai nostri
1: però
0: amici.
1: Però posso dire, forse è giusto.
0: Come è giusto
1: forse
0: che
1: è
0: siano
1: giusto così.
0: Cosa è giustissimo, sentiamo.
2: Dai, facciamo un test. Allora, vai. Quando è uscita questa canzone degli AC/DC, io avevo 6 anni. Quindi quanti anni ho adesso?
0: Allora, You Shook Me All Night Long dovrebbe essere degli anni 80.
1: 80, preciso. 80.
0: Però questo è facile, perché se tu avevi 6 anni, tu hai come me 46 anni. Questo è facile perché sono nell'anno 80. Quindi se avevi 6... No?
1: No.
0: Ah no, se no, aveva già 6 anni, cioè 52.
1: Ah, brava, 52. brava Niki. Vedi che alla
0: che
1: fine
0: impegno. Io alla fine qualcosa succede.
1: Forse me lo porterei a casa oggi questa cosa qua, questo risultato. Lasciamo stare, dalla puntata di oggi
0: vedi,
1: ci
0: è possiamo... sempre un conteggio comunque avventato.
1: Sì, e mi piace perché comunque prendi te stessa, cioè se comunque, perché comunque l'80 è il tuo anno di nascita,
0: sì.
1: Se fosse stato un altro anno di nascita che non riguardava te, a quel punto saresti stata
0: in difficoltà. No, lì sarei andata completamente in crisi. Ecco, se mi avessi detto questa canzone è nata nel 76 e
1: sì,
0: io avevo
1: 6 anni,
0: sarebbe stato...
1: Dai che ce la fai? Dai che ci sei?
0: 6 più 6... Sei 36, vabbè,
1: 36.
0: Non mi fate fare questo, non mi fate vergognare di me stessa più di quanto già non sia, non succeda nel quotidiano.
1: No, basta. Facciamo basta. Anche perché poi vogliamo dire la cosa più importante, amici. L'età vera è quella che alla fine uno si sente, non è che è un numero.
0: Un discorso di età,
1: no,
0: lo
1: so.
0: Stavo
1: cercando di salvarti la vita. È andata così. Sapete chi è molto bravo nella matematica? Sai, Niki, chi è molto
0: Giuliano Leone. Fate questo test a Giuliano Leone, fategli fare questi conteggi e vi stupirà.
1: Viene chiamato il Zichichi di Radio sì. Rock. Pensate un po', Giuliano Leone sarà con voi fino alle 15 con Soul Driver a tenervi compagnia. Noi ci ritroviamo domani sempre alle 10.
0: Ciao!
3: Avete ascoltato? Gagarin. Come here, baby.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
14: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
12: A spasso con Leone.
14: On Radio Rock.
15: Buon pomeriggio, buon giovedì 25 giugno, 13 e 4 minuti. In questo momento siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone, la sua Soul Driver. Intanto ringrazio ovviamente Nicole e Marco che vi hanno tenuto compagnia fino a qualche istante fa. Noi saremo insieme invece per due ore, fino alle 15, due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi, essendo giovedì, c'è la rubrica di Soul Driver, The Great Gig in the Sky, ossia la musica suonata dal vivo. E voi altre 899 106 600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda la musica live. Prima di tutto non si poteva iniziare nel modo migliore.
14: Radio Rock, back in time.

0: Frontera Radio Rock con Walk, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per i Modest Mouse, Life's a Dream.
1: Brand new music right here.

Gran bel ritorno questo per i Modest Mouse con Life's a Dream, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. giovedì 25 giugno 13:13 in questo momento in diretta sui 106 di Radio Rock c'è Giuliano Leone e la sua Soul Driver, oggi dedicata ovviamente come ogni giovedì alla musica live. Nel frattempo però vi ricordo anche che Radio Rock sbarca in TV. La potete vedere e ascoltare. In che modo? Cioè ascoltare, ma soprattutto vedere anche scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, oppure su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV.

Dal vivo i Wolf Alice di Smile, scelti dal sottoscritto per iniziare la selezione dedicata alla musica dal vivo, suonata rigorosamente dal vivo come ogni giovedì qui a Soul Driver, in attesa delle vostre proposte. Fra un po' darò spazio anche alle vostre richieste. Nel frattempo Luigi, buon pomeriggio Sorsire, buon pomeriggio a te caro. Oggi niente pasto, niente pietanze, niente piatto di quella merda che ti mangi. Va bene, rieccomi, questa me la devi Giuliano, in base a quale logica, per favore fammi capire, cara Madrid. Vabbè sì, qualsiasi cosa ti dirò sempre sì. Alice in Chains, Love, Hate Love, Live at the Moor, ma dura tantissimo, ma sempre brani troppo lunghi. Vabbè, vediamo cosa riesco a fare, cara Madrid. Maledetto T9, sì, Love It Love. Tra l'altro gli ho passati martedì gli Alice in Chains con Got Me Wrong. Va bene, dai, comunque non è mai troppo l'ascolto per gli Alice in Chains. 3899 106 600, ci sono anche i Fantasy di City al vivo, scelti ovviamente da me. The Boys in the Better Land.

Ovviamente dal vivo anche Fontaine's DC con Boys in the Better Land, scelti dal sottoscritto. Tra un po' darò voce anche alle vostre richieste, non temete, non temete.

0: smentirmi. Va bene, no, giustamente, poi io non so nulla. Allora vediamo un po' a Madrid, fai dai Giuliano, non ci faccio caso alla durata, ma minchia, Love It Love se li merita tutti, sì, però dura quasi 8 minuti tesoro, io ci devo far caso alla durata, quindi scegli qualcosa, è ovvio che merita perché è un brano splendido, però qualcosa di un po' più breve, cioè anche ieri un brano di 10 minuti, Madrid tesoro. E poi aggiunge Fontaine's, li ho visti l'estate scorsa, Capannelle, uno spettacolo, c'ero anch'io e li avevo visti anche l'anno prima, sempre a Roma, alla Cavea, veramente grandissimi, soprattutto dal vivo. Poi c'è chi scrive sempre al 3899 106 600. Buongiorno Sire, stasera io e tre amici ci vediamo per una serata, giochi da tavolo, droga e omosessualità latente in zona Balduina, che fai, ti aggreghi? Io abito lì praticamente, sì, mi aggrego perché il programma è molto molto allettante, a parte la droga, perché la droga no, gridiamo tutti insieme, la droga no, per il resto sì, giochi da tavolo, non so giocare a un cazzo, so giocare solo a poker, che non è un gioco da tavolo, e omosessualità latente anche esplicita, perché no, va benissimo tutto, dammi l'indirizzo, io sto lì a Viale delle Medaglie d'Oro, quindi è pane mio, pane mio. Poi ancora sentiamo chi c'è sempre al 3899 106 600. Marino,
1: ciao,
0: vai.
1: Sono Iker, ho 12 anni e visto che no, domani vado al concerto di Cavalezza, mi potreste mettere una sua canzone?
0: Sì,
1: se
0: sì,
1: non sapete scegliere, Patosfera.
0: Allora, intanto so scegliere, però grazie, intanto so scegliere. Cavalezza dal vivo è meraviglioso, quindi goditi il concerto, fra un po' ti accontento pure. Se riesco a trovare qualcosa dal vivo di Caparezza, se no vediamo cosa riesco a fare. Va bene, voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda ovviamente la musica rigorosamente suonata dal vivo, mi raccomando, anche cerchiamo tutti insieme di rispettare anche un po' la tempistica, non andiamo oltre i 5-6 minuti, vabbè che dal vivo è anche un po' difficile perché solitamente sono versioni allungate, dilatate, molto più lunghe delle versioni studio, va bene. Comunque ce ne andiamo in pausa con una bellissima versione di Charlotte Sometimes, The Cure.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
2: It's on Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Passo con Leone on Radio Rock.
1: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 25 giugno che si apre con i Fleetwood Mac di Everywhere.
0: Radio Rock. Back in time.

Fleetwood Mac qui a Radio Rock con Everywhere, che anticipano la novità delle 13.30 che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per gli Avatar, Crying Fire. Brand new music right here.

0: chiama Crying Fire, nuovo singolo per gli Avatar, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:39 di giovedì 25 giugno, Giuliano Leone con voi fino alle 15. Oggi giovedì c'è la musica live a Soul Driver, ci sono tante richieste al 3899 106 600. Per un po' ho fatto di testa mia, ora do spazio anche a voi, promesso. Nel frattempo c'è un piccolo qui pro quo che riguarda la dieta. No, io non sono a dieta, non sono mai stato a dieta, sono più largo che lungo e non me ne frega niente. Però c'è chi scrive, prima di tutto, sì, Simona scrive: Giulianino, non puoi stare a digiuno, sono in ferie, se vuoi ti porterò qualcosa. Sì, intanto sì, perché sì, ma non sono a dieta, non faccio digiuno, mai fatto digiuno. Mangio in continuazione come i bambini, ogni 2 ore ho fame, anzi ogni 20 minuti in realtà. E anche Isa scrive: ciao Giù, allora sappi che digiunare fa malissimo. Ma chi vi ha detto che sto digiunando? Stavo rispondendo a Luigi, a quel pazzo di Luigi che ogni volta mi porta... pubblica delle foto dove di pietanze che si sta strafogando per provocarmi, per stuzzicarmi. In questo caso non aveva mandato nessuna foto e ho pensato stesse digiunando. Meglio poco e sano, ma mai il digiuno. E poi comunque sai che ti dico, meglio un po' di ciccia che la carenza di neuroni. In giro di carenza di neuroni ce n'è molta. Parole dure, durissime. Durissimo, un Jacques che porterò con me e ne farò tesoro. Sentiamo poi, vai.
1: Ciao Giuliano, bentrovato.
0: Ciao caro,
1: bentrovato. Scusa, ti rompo ancora i maroni.
0: Ma figurati, un
1: tanto,
0: piacere.
1: Ogni tanto che guido
0: certo.
1: Ti dico qualcosa.
0: Che ti frega.
1: Come esibizione live mi è tornata in mente, perché l'ho rivista stranamente.
0: Sì.
1: Conditions of My Parole, The Pucifer, fatta al David Letterman Show. Sicuramente sarai in grado di recuperarlo.
0: Sicuramente, i Pucifer da vivo, vabbè.
1: È stata una cosa talmente surreale che dici: cazzo, ma sono proprio loro.
0: Sono proprio loro. Va bene, vediamo dai se ci riesco. Buongiorno Sire, tuona Ciro. Caparezza dal vivo è come andare a teatro. Io lo prendo come un ottimo complimento. Dal vivo è pazzesco. C'è la band che suona i brani, non nessun accampionamento, tutto suonato bellissimo. Oggi polpettine di pesce appena pescato, mi scrive la maledetta Naila. Cosa ho vinto? Fai tu. Hai vinto la possibilità di portarmi una quindicina di polpettine di pesce appena pescato. Se un po' mi vuoi bene, poi se non mi vuoi bene è un altro discorso.
2: Il suo nome è...

0: questi disco?
1: Skip e vai oltre.
0: Senti questo disco?
1: Skip e vai oltre.
0: Non ha visto Star Wars? Dai forte. Dai, fate le fate di Luke Skywalker.
2: E vai con i pezzi di George Mello. The game non è un tranello, è un gioco del fratello. La moglie del soldato è al pisello.
0: Bruce Willis muore in Armageddon.

0: Ho visto l'assassino negli occhi. Il suo nome era Kevin Spacey.
1: Dal vivo Caparezza con Kevin Spacey. Bellissimo. Beato chi andrà a vederlo questa sera. Non ricordo il nome. È un ragazzo di 12 anni. Cioè, ho provato a riascoltare il messaggio, però vi giuro, non. Anzi, facciamo una cosa, visto che io non ho capito bene, purtroppo, perché non si sente bene. Sentiamo se riuscite a intelleggere il nome dell'ascoltatore.
2: Ciao, sono Iker, ho 12 anni.
1: Ve lo faccio riascoltare.
2: Ciao, sono Iker, ho 12 anni.
1: Non ho capito bene, perdonami, Igor, non ho capito. Però ti ho passato Kevin Spacey di Caparezza. Io non ascolto Caparezza, mi è passato al crossover. È sempre stato abbastanza crossover, cioè rap con influenze rock, quindi sì. Niki, Igor, no, non lo so, Niki, può darsi. Polemiche su Radio Rock, sì, intanto al chilo. Ciao Giuliano, il compleanno di Valentina, la mia ragazza. Potrei dedicargli Nothing Else Matters dei Metallica? Certo Marco, tanti, mandale un messaggio e scrivi tanti auguri Valentina, ascoltati. Iker, sì, scusami Iker, sono basco. Ok Iker, perdonami, non sentivo bene. Poi io sono un vecchio scemo, quindi non avevo capito bene. Comunque Kevin Spacey, era tutta per te, a 12 anni fai benissimo ad ascoltare Radio Rock e ad andare a vedere Caparezza. Allora Valentina, tanti auguri da Marco credo, però cioè, perché mi utilizzate per i vostri biechi scopi, Marco? Di che sbagliano tutti, no? Posso immaginarlo, Iker. Comunque, divertiti al concerto. E allora, tanti auguri, Valentina, per il tuo compleanno dal vivo. I Metallica, Nothing Else Matters, da parte di Marco, che ti ama tanto.

Ovviamente dal vivo anche Metallica con Nothing Else Matters, da dedicare a Valentina con tanti tanti auguri per il suo compleanno da parte di Marco. Sembra veramente il Radio Scondigliano International in questo momento. Quante erano belle le dediche in radio. Linda scrive: Metallica, oh, and Nothing Else Matters, wow, what they do, wow wow wow. Va bene, ok, ho capito. Ciao Giù, in questa versione sono aumentate a dismisura le parole che terminano in A. Va bene, grazie Patrizia, grazie mille. Poi vediamo chi c'è sempre al 3899 106 600. Iker, come Iker Casillas, grande portiere, ci tiene a sottolineare Tony. E poi si leva un grido di dolore al 3899 106 600 da parte di un ascoltatore che dice: mi scusi Sire, Caparezza a Rock in Roma è domani sera 26 giugno, non questa sera, ci porto le mie figlie di 14 e 11 anni, non mi fare sbagliare. Iker, ci vediamo lì. Perdonami, ma la premessa che avevo fatto, io sono un vecchio rincoglionito, ero presente tutte le date, più va avanti il tempo più peggioro, quindi scusa, scusa. È domani sera il concerto di Caparezza al Rock in Roma. Iker, ci vediamo lì. Poi ancora, buon pomeriggio Sire, io propongo Mazzy Star con Fade Into You. Difficile rimanere svegli, ma secondo me un brano stupendo. E beh, un capolavoro meraviglioso. Va bene, vediamo se riesco a trovarlo in versione live. Che dite, ce la faccio? Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Poi comunque continuate sempre al 3899 106 600. Il giovedì di Soul Driver c'è la musica live, ovviamente le versioni dal vivo, le performance, se vogliamo, anche leggendarie, anche troviamo anche qualcosa di meno conosciuto. A me fa sempre piacere, un po' come succede il mercoledì per gli Hidden Treasure. Ce ne andiamo in pausa, l'ho trovata, capolavoro con la splendida voce di Hope Sandoval dal vivo. Fade Into You.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Sei su Radio Rock.
8: Get ready to...
7: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
9: Apriamo oggi con i Blink 182 e l'annuncio del ritorno in Italia il prossimo anno della band punk pop californiana, protagonista di un unico evento dal vivo in programma il 13 giugno 2027 all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. In apertura Pierce the Veil. Biglietti in prevendita su Ticketmaster a partire dalle 10 di domani, venerdì 26, e presso gli altri circuiti autorizzati. Proseguiamo con Pop, uscita lo scorso 23 gennaio su Sumerian Records con il nuovo Empty Hands, che condivide il singolo e il video di Dying to Forget, ultimo estratto dallo stesso lavoro. Composto da 13 tracce tutte inedite, l'album, anticipato dai brani Unravel, Blue Sky e Guardian e prodotto da Jordan Fish, segue di 2 anni il precedente Negative Spaces del 2024. I Fragile Architects, con l'annullamento del concerto che la band avrebbe dovuto tenere il prossimo 10 luglio all'Ama Music Festival a Romano Dezzelino, in provincia di Vicenza, insieme ai President, per non meglio specificate ragioni. A comunicarlo via Instagram sono stati gli stessi organizzatori della già citata rassegna, che hanno inoltre reso nota la possibilità di rinunciare al rimborso previsto, mantenendo valido il biglietto in possesso per le giornate successive dell'11 e del 12 con protagonisti Scorpions, Alice Cooper, Saxon, The Damned e altri.
7: Le ricorrenze.
10: Oggi, 25 giugno 1984,
11: Prince pubblica il suo sesto album in studio, Purple Rain, colonna sonora dell'omonimo film uscito al cinema nel luglio seguente.
10: 2009,
11: muore all'età di 50 anni Michael Jackson, cantante, produttore e performer statunitense, soprannominato il re del pop.
7: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
12: Seconda ora di Soul Driver di questo giovedì 25 giugno, che si apre con i Biffy Clyro, A Hunger in Your Heart.
13: Radio Rock. Back in time.

Biffy Clyro a Radio Rock, Radio Rock che ti regala il concerto dei Jet al Pistoia Blues Festival. In programma domenica 5 luglio a Piazza del Duomo. Invia ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il tuo nome, il tuo cognome e la parola Jet e sarai ricontattata o ricontattato dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni pistoiablues.com. Radio Rock è tutta un'altra storia. Brand new music.

0: Potete continuare a votare The Week degli Ice Age sul nostro sito radiorock.it. 14:11 di giovedì 25 giugno, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Oggi giovedì, musica live a Soul Driver. C'è, scrive, c'è chi scrive: carissimo, ma una Down in a Hole Alice in Chains? Me l'hanno già chiesto gli Alice in Chains dal vivo oggi, caro Claudio, quindi in qualche modo vi accontenterò. O una o l'altra, insomma, va bene, vediamo che succede. Poi ancora al 3899 106 600: il maledetto ha finito già il digiuno e si mostra con un piatto di cacio e pepe. Eccoci, mezze maniche, trafilatura al bronzo. Che cazzo è la trafilatura? Perché tutti vi riempite la bocca di paccheri trafilati al bronzo? Cioè, vabbè, cacio e pepe, maledetto, maledetto. Allora, a giudicare dalla foto fanno schifo e ti rimarranno sullo stomaco fino a settembre, credo, così impari. Va bene, poi thank you, mi scrive Marco per Nothing Else Matters, tanti auguri ancora a Valentina. E poi vediamo, si possono, c'è Sara che scrive, si possono sentire i live a Woodstock 94 a scelta, mi propone anche un ampio raggio di scelta, I Alone, Lightning Crashes e Selling the Drama. Cara Sara, mi hai letto nel pensiero, perché avevo già pensato ai live dal vivo, che vabbè, sembra una butade, ma i live è un grande gruppo, proprio con Selling the Drama. Tempo fa ho passato anche The Dolphin's Cry dal vivo, quindi va bene, dai, continuate nel frattempo. Eccoli qua, Alice in Chains, Love, It's a Love, ovviamente dal vivo.
1: Written for a special little girl. Song's called Love, Hate, Love.
2: Wow. What?

0: meraviglia assoluta questa Love It Love dal vivo Alice in Chains, richiesti da Madrid, che poi neanche un grazie, un Giuliano se non ci fossi tu, foto dei piedi, niente, zero, zero, grazie Madrid, vabbè, io sono qui ad accontentarvi, però neanche un misero, miserrimo grazie. Poi c'è chi mi manda, chi è? Simone, perché, per quale motivo mi mandi un cazzo di link YouTube neanche linkabile? Ma quante volte ve lo devo dire? Dimmi cos'è, non mi si vede, questa, scrivimi cos'è, la trovo da qualche altra parte. Mi mandi un link così, senza una descrizione, senza niente, non posso aprire link di YouTube, non sono radiofonicamente riproducibili, va bene? Questo senso. Buon pomeriggio, maestro. Propongo e Cynic con True Hallucination. Vabbè, oggi è così. Speak Live o altro brano che tu possa reperire sempre. Grazie, Adriano. Va bene, vediamo cosa riesco a fare. Poi ancora. Che bello, Motorello. Guarda.
1: Ciao, Ennio Morricone.
0: Sono io.
1: Si potrebbe sentire una One of These Days?
0: Sì.
1: Dei Fluido Rosa.
0: Sì.
1: Con Live in London 71.
0: E certo.
1: Così, eh.
0: Così. Va
1: ciao,
0: bene.
1: Ciao, Sergio.
0: Ciao, Enea. Va bene, dai, vediamo cosa riesco a fare. Nel frattempo mi avete chiesto anche i live dal vivo. Selling the Drama.

0: Bibilla che dice: grazie per gli Alice in Chains, posso dartelo io, forse il mio gruppo preferito. Tu hai gusto, tu hai gran gusto, cara Sibilla, quindi sì, grazie, almeno tu mi ringrazi. Hear My Train Coming in versione acustica di Jimi Hendrix, 73 live ovviamente. Ah, ecco cos'è. Non mi mandate link di YouTube, vi prego, fatemi questo favore. Ah, poi ancora, sentiamo chi c'è, 3899-106-600, vai, chi è?
1: Grande Giuliano, sono io, sono con io. Questa traccia hai rischiato di farmi scoperchiare la macchina.
0: Addirittura.
1: Grande, grazie, grazie di cuore.
0: Per gli Alice in Chains, vabbè, dai, sono contento. Ah, poi c'è che è? No, una GIF che non riesco ad aprire da parte di Sara, ti ho passato anche i live. Grazie Sire, non ho fatto richieste, ma grazie. Che cazzo mi mandi che stai scarpacce schifose? Vabbè, ognuno fa come gli pare, evidentemente. Poi ancora, tantissimi. Ah, ciao Belva, oggi ti propongo Some Girls Are Bigger Than Other di Johnny Marr. Bella anche questa. Poi ero innamoratissimo di lei, bellissima e bravissima. Credo che tu ti stia riferendo a Hope Sandoval, se non sbaglio, caro il mio Danilo. Chi non era innamorato di Hope Sandoval? Veramente bellissima e talentuosissima. Poi molto timida, se vedete i suoi live è sempre un po' dimesso, un po' non si mette mai in mostra, sta sempre un po' di lato. Va bene, dai, 3899-106-600, le vostre proposte musicali per quanto riguarda la musica live. Ce ne andiamo in pausa con i Soul Asylum.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99€.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Sei su Radio Rock.
8: More music now.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. Con Leone on Radio Rock.
9: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 25 giugno e la regia automatica e il Back in Time ci vogliono bene per una splendida doppietta.
8: Radio Rock. Back in Time.

0: Alice in Chains con We Die Young, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme, nuovo singolo per il Perfect Circle, che si chiama Starless.
1: Brand new music right here.

0: Novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it per gli Perfect Circle di Starless. Gran bel ritorno, devo dire. Intanto vi mancano solo 20 minuti o poco più prima di ascoltare la vostra trasmissione preferita Antipop. Nel frattempo Giuliano con voi per gli ultimi brani dal vivo per il giovedì di Soul Driver. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. E comunque ascoltare Soul Driver è uno dei quattro godimenti assoluti della giornata, vero? Vorrei sapere gli altri tre quali sono, però se ti va di raccontarcelo. Poi ancora buon pomeriggio Sire, un paio di giovedì fa ti avevo chiesto una canzone che non hai fatto in tempo a mettere oppure ti fa cagare, ma nel caso un posto per Leo Sawyer e la sua The Show Must Go On oggi lo si trova? Non lo so, vediamo Simone, vediamo. Poi seguissimi Sire, oggi con la faccia sotto i tuoi piedi ti chiediamo umilmente se c'è una versione live di Hailstorm con Kill Holed. Se sì, grazie, se no grazie lo stesso. Un saluto grande, un saluto a te caro Andrea e a tutto il lab come al solito. Ciao Sire, ma una Songs for the Dead, bella, informazione originale, quindi con Dave Grohl alla batteria, Nick Olivieri al basso e il nostro amato Mark Lanegan alla voce, la riesci a trovare? Sì, se voglio sì. Non ti ho girato il famosissimo video di YouTube, altrimenti mi avresti cazziato, ma sai a quale mi riferisco? Sì, assolutamente, però non mi mandate il link di YouTube. Poi Alex ci manda una bella foto a bordo piscina con l'oasi del buon gusto, naturalmente in compagnia di Giuliano. Qui si vede il vostro buon gusto, bravi. Potresti passare i Police live? Grazie. Va bene, un saluto a tutta l'oasi del buon gusto, ad Alex, Maria e Giulia. Va bene, e i Police, vediamo cosa riesco a fare. Jens Addiction, per favore, tuona Nicola. Sentiamo anche il suo audio.
1: Sì. Grande amico mio, buonasera. Buonasera. Ma un sì. Pezzo dei Jens Addiction,
0: me l'hai già scritto.
1: Come lo vedi?
0: Lo vedo bene.
1: Non lo so, fai tu, ecco. Potresti mettere Smile. Oppure
0: Gen 6 se la metto in continuazione, ti metto questa Irresistible Force.

0: dal vivo i Jane's Addiction di Perry Farrell con Irresistible Force, richiesto da Nicola, cioè aveva chiesto i Jane's Addiction, mi sono preso la libertà, avrò diritto anch'io, no, di passare uno dei brani più belli degli ultimi tempi dei Jane's Addiction. Allora vediamo un po', c'è Danilo che mi elenca i piaceri della sua vita oltre a sentire Soul Driver, gli altri sono chiaramente mangiare pennichella dopo pranzo e proseguire con Antipop. Beh, Antipop lo posso ben capire come grandissimo piacere della vita. Fra pochissimo, vi manca un quarto d'ora e poi potrai assaporare il piacere di Antipop. E allora, per l'oasi del buon gusto di Alex, Giulia e Maria, mi avevate chiesto i Police dal vivo. E allora,
1: every breath you take, every move you make, every bond you break.

classicissima Every Breath You Take, un live in Atlanta nel 1983 per l'Oasi del Buon Gusto. Carlotta scrive: Giuliano, ma una bella Rainy Night in Soho live, bella, oddio, me l'ha fatta, rifatta pure Bruce, sì, l'ho passato un paio di volte, una cover di Bruce per il brano dei Pogues che farà parte di questa antologia di omaggi. C'è anche Tom Waits, ci sono i Black Crowes, un bel po' di artisti che omaggiano la figura importantissima di Shane McGowan. Se ci riesco, Carlotta, solo che mi scrivi in dirittura d'arrivo. Tanto Nicola mi ringrazia. Poi c'è chi scrive: Sire, non vedo l'ora di vederli, cazzo, già sono emozionata. Ma chi? 9 luglio a Lisbona, calcola, tornando da Jack White me li stavo sentendo a rotella, a momenti piango dall'emozione. Devo ancora capire per chi stavi piangendo dall'emozione. Che vecchia che sto a diventare. Mica solo i vecchi si emozionano, anch'io penso che sono un bel giovinotto. Va bene, 3899 106 600, vediamo, riesco a trovare al volo Rainy Night in Soho. Momento di radio pessimo, però mi ha fatto veramente venire la cover di Bruce la passerò un'altra volta. In questo caso sì, dai, ce l'ho, Shane McGowan con i Pogues, ce l'ho. Carlotta, grazie per questa richiesta, grazie.

0: con Rainy Night in Soho, richiesti al 3899 106 600, i preferiti da Emanuele Forte, che sta sorseggiando l'acqua di San Giovanni che aveva portato Tatiana. Oggi non so se lo posso dire, però se siete state vedendo Radio Rock TV, c'è una sorpresa che è andata via. Va bene, grazie a tutti, vi lascio con Antipop. Noi ci diamo appuntamento a domani dalle 13 alle 15, come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao!
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: dovresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
6: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
5: Solo da Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni.
8: Radio Rock,
7: tutta un'altra storia.
9: Ora su Radio Rock.

0: giovedì, giovedì 25 giugno 2026, questa è Antipop. Bene sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giuli al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon pomeriggio cari amici radio ascoltatori, ma soprattutto al qui presente Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio ragazzettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock. Ma fatemi cantare un po', dai.

0: Scusa, c'è, c'è il gran visir dei flop oggi, quindi non è che...
1: Comunque, da come inizia questa, questa nuova sigla bellissima, sì, estiva, bello, di Antipop, sembra bello la pubblicità di un gelato, capito? Tipo, sì, immagino la gente che corre sulla spiaggia, poi dal mare.
2: Antipop è anche un po' un barattolino, quello.
1: È bravo, tipo un barattolino,
2: la marena, queste cose qua.
0: Sembra anche un po' di lingua spagnola, cioè gli Escapé, sta roba.
2: Mi sembra un brano degli Escapé, non dei più riusciti.
1: Antipop è tipo il, possiamo dire, è il barattolino della radiofonia.
2: Sì, assolutamente.
0: Barattolino della resiliencia.
1: Vabbè, bello,
2: Resiliencias, un tocco di classe del maestro,
0: visto che
2: è una parola che non veniva più usata appunto dal, dal Covid,
1: dal Covid.
2: Covid, perché pure qui dobbiamo essere spagnoli. Vabbè, saremo con voi sempre, forse non ce la sentiamo di assicurare nulla fino alle 18 sicuramente, però iniziamo con i Duran Duran di Save a Prayer.
3: Radio Rock, back in time.

0: Primo Prayer, i Duran Duran.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: E anche oggi non facciamo sì che non si parli di Giuliano, insomma, in qualche modo.
3: Ce l'hai? Io pure ce n'ho uno a
0: Nel
3: tema,
0: senso che ne hai più di uno.
3: Prego, prego, maestro Giambiano.
2: Ma secondo me Giuliano quest'oggi è metilpropano, perché qui a livello proprio...
3: Perché fa rima.
2: A livello chimico, no? Come...
0: Metilpropano.
2: Un po' come quella canzone, te la ricordi, The Chemical Between Us.
0: Sì, dei
2: più
0: Bush.
2: O meno, dei Bush, assolutamente.
3: E parlava di Giuliano.
2: Grande presidente americano.
3: No.
0: Una band, là, poi inglese.
2: Chiaramente Giuliano mi assurge chimicamente a...
3: Al metilpropano. Senti, invece Giuliano anticiclone africano, visto che insomma adesso... è quello che domina sulla nostra fantastica penisola
0: delle Azzorre,
2: e sulle... Guarda, per me andrebbe bene che purtroppo delusi nell'accezione razzista.
3: Ma perché razzista, scusa?
2: Perché gli vuoi dire africano, ste cose,
3: che barese, quello volevi dire? No,
2: non lo volevo dire, l'hai detto
3: e io dicendo che l'ho
2: decorato per farsi che
0: sotto c'è il pezzo quello di Sabrina, allora, Brancale torna al tuo paese,
2: torna al tuo paese,
3: togliendo l'aspetto negativo.
2: Bello.
3: Potrebbe essere Giuliano anticiclone africano? Togliendo l'aspetto, radiofonicamente parlando,
2: può essere tutto, cioè può essere tutto, basta volerlo,
0: certo, basta faccia rima poi soprattutto. Brand new music right here.

0: Wall, le warning. Alessandro propone uno spot, uno slogan per lo spot del gelato di Antipop.
1: Però aspetta, scusa, perdoni. Sì, adesso mi è venuto in mente, però quando facciamo questa cosa serve la base, quella I feel good, I feel fine.
0: Che canzone è quella, però?
2: I feel good, I feel fine.
1: Poi allora vediamo, aspetta, mo la cerchiamo.
0: Intanto leggiamo quello
1: prego.
0: Lo slogan dello spot di questo gelato Antipop. Che non gliela dai una leccatina a quei tre, lasciamo vago il video di Acchiappo. Ecco. Va.
1: Allora è Joy di Gisella Cozzo. No, no, che te ridi? È vero, cioè si chiama così.
2: Sì, l'ho trovato pure io. Cioè, lo metto anche in regalo.
1: Ogni cosa che diciamo è propedeutico alle che
0: studiate. Cioè, ogni tanto diciamo pure cose vere.
1: Esattamente.
2: Ma Cozzo fa ridere.
0: Vabbè, sì.
1: Ma perché tu pensi sempre, vabbè. It's
2: something I can't. Ha detto Jumpy, comunque it's Jumpy. Ha detto
1: Jumpy.
2: Gelato Antipop. My star has fallen. Ma che non gliela dare le leccatine a quei tre? Ci sta come cosa,
1: aspetta,
2: no?
1: Aspetta.
0: Nessuno ha mai sentito questa canzone.
2: Non esiste.
1: Anche perché c'è un'altra parte prima di ritornare.
2: Il maestro ha trovato le tablature, no?
1: Sì. Esatto.
0: Il maestro lo sta mixando in questo momento.
1: Higher high. Qua parte.
2: Ma perché?
1: Allora, solo l'inizio e poi parti. E vai col crane, vai!
2: Non mi devi mettere fretta!
0: Allora, il ritornello passa.
2: C'è ragione.
1: Sta pure qua adesso,
2: facciamo adesso. Adesso. Non... Gelato Antipop.
1: No.
2: Che non gliela dai una leccatina a quei tre?
1: Che schifo, veramente.
2: Cioè, va bene.
0: Sì. Cioè, un po' troppo così lascivo come.
1: Che
3: schifo, mamma mia.
2: Però schifo. Salutiamo Gisella Gozzo, ovviamente.
0: Beh, sì, la sua I feel good, I feel fine.
2: Al prossimo anno trasmetterà
1: Gisella
2: con
1: Gozzo.
2: Noi. Esatto, sì.

0: Chemicals Between Us, i Bush, buon pomeriggio, un altro slogan.
1: Vogliamo far ripartire la Gisella Cozzo?
0: Beh, io la terrei comunque di base, perché insomma
1: potrebbe essere
0: è la nostra colonna sonora.
1: Base estiva.
2: Vai.
0: Allora, questo è lo slogan: 3 is make it 2, lecca anche tu antipop, il gelato che va gustato un pop.
1: Non male però, eh.
0: Però un po'
2: troppo arzigogolato, sembra un'altra cosa, un pop.
1: Però tipo, cioè, immagina anche che so, Jerry Calano che fa canta tu.
2: Inalazioni.
0: Ah,
2: no?
0: Il pop.
1: Tu fai così, no?
2: Il Red Hot Chili Popper.
1: Esattamente, bravo, però quella è una cosa che non, cioè, è una cosa un po' brutta da dire.
0: Che cosa?
1: Cioè,
0: cosa?
1: Il popper, parla del popper, no?
2: Cioè, io ho detto Red Hot Chili Popper, non ho detto
1: però intendevi.
2: Si chiama così il gruppo.
0: Sì.
1: Penso di chiami.
2: Ho sbagliato.
1: C'è confusione. Vabbè, quindi questo secondo claim ci piace.
0: Ah, io il primo. Sai che secondo me è sbagliata
2: la base. Allora, questo non è bello, però se tu ci metti quella di Santana,
0: cioè,
2: che era Samba Patì. Perché ogni canzone, ogni claim deve avere la propria canzone.
0: Proviamo con Samba Patì.
2: Poi c'era pure quella.
0: Oh, io come va? Ah, no, quella è un'altra canzone.
2: Un'altra ancora, Samba Patì era quella. A me piace il girato. Questa così va.
1: Tre is meglio che tu.
2: Così.
1: Lecca anche tu.
2: Capito? Devi fare un po' come, capito?
1: Antipop. Il gelato che va gustato un pop. Ma poi la Califano questa scena.
2: Bravo,
1: un
2: bravo
1: po' così.
2: Però ti dà quella leggerezza, no?
1: Quella leggerezza romana,
2: tipica
1: del gelato.
2: Bravo, mamma. Sì. Ma detto insieme, mo se ne potevamo andare.
0: Sì, anche secondo me.

0: Find the Breaks, The Rione. So che il maestro ha una notizia dall'alto dell'ultimo momento, eh.
1: Ma è proprio uscita.
2: Bella, questa è una massa come colora sta regia. Oh.
1: Una notizia che è uscita. Vabbè, non te l'ho capito. La notizia.
0: Eh sì, perché questa è un po' lunga.
1: Notizia tratta dalla sezione spettacoli della Repubblica. Voi avete presente voi una band che è coreana, si chiamano K-pop, insomma,
0: i genere BTS, K-pop, che sì,
1: genere
0: BTS,
1: K-pop,
0: sì.
1: I BTS sono,
2: sembra tipo, sai, mi sono comprato i BTS cosa, online,
1: bravo, sembra una moneta
2: una criptovaluta
1: del nuovo conio, sì. Incredibilmente, per altri invece sembra, non lo so, un
0: sistema operativo tipo bondage, queste cose qua,
1: cazzo, successo, insomma, tutta questa cosa, però è arrivata questa fan brasiliana. Quindi voi dovete partire dal presupposto che questi sono coreani, sì. Ma questa fan
2: è brasiliana.
1: Cosa ha fatto? È andata per ben 22 volte sotto la casa del cantante, ah. 22 volte.
2: E aspetta, lui abita dove?
1: Sulla Casilina,
2: oh,
1: quindi
2: okay.
1: Si è fatto
0: a
2: Finocchio,
1: ci mette tantissimo ad arrivare, incredibilmente.
2: Okay.
1: Quindi è stato avvisato ben 22 volte sotto casa del
0: cantante di BTS.
1: Non diciamo il nome, però.
0: Poi cantano tutti, mi sa.
2: La Casilina.
1: Di privacy, assolutamente. Ma la cosa più incredibile è che praticamente, come riporta la stampa sudcoreana, che salutiamo tutta quanta, la donna ha suonato il campanello dell'abitazione per ben 133 volte.
0: Vabbè, stalking.
1: Consecutive, comportamento che il giudice ha definito espressione di un'ossessione estrema.
0: Direi
1: che è la stessa che poi Emanuele ha per, sì, il London Bar,
2: London Bar. Esattamente.
1: La possiamo dire. Quindi io vorrei fare questa domanda.
2: Però non c'è il campanello al London Bar,
0: Vabbè.
1: No, però,
0: la maniglia, qualcosa.
1: Va là, fa toc toc, così.
2: Con la voce.
1: Con la voce,
2: o drin drin.
1: No, io volevo sapere, ma allora 133 volte sono tante. Però quando è che si raggiunge il limite?
0: Noi dopo le 10.
1: 10 o 10 dopo una te già,
0: già rompi, insomma.
2: 3. Dopo 3 volte vuol dire che non c'è nessuno a casa.
1: Allora, diciamo
2: palle.
1: Che già maleducazione fa il citofono.
2: Tu magari sei lì e suoni una volta, aspetti, che ne so, suoni un'altra volta. Per sicurezza, dai modo.
0: Sì, già la terza basta. Non lo fai mai.
1: Basta. Quindi sono 3.
2: Secondo me 3
0: sì.
2: Può.
0: Ma 3 è proprio a star larghi.
2: A star larghi,
0: io,
2: sì, sì, sì. E non defila. Non defila. Cioè, no. Passa un po' di tempo.
1: A star larghi era una serata, se non sbaglio. No, quello era
2: a star largo Prenestre, quello dicevi.
1: A star largo Prenestre.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
10: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
9: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
16: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
15: Solo da Valentino.
16: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
18: That'll be fun.
19: Yeah, good.
17: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
20: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.
21: Back to
22: Antipop.
21: Antipop.
17: State ascoltando
21: Antipop,
17: la trasmissione che peggio è impossibile.
23: Pop di nuovo con voi dopo il break, il suo primo, quello delle 15.30. Ci sono anche i System of a Down che arrivano con Toxicity.
24: Radio Rock, back in time.

0: The Sun Will Never Settle, la nuova canzone dei Kingfisher. Ci scrivono il limite di citofonate suonate al campanello, quello che è 132.
1: Ma non credo.
0: Questo perché il giudice ha deciso che 133 erano troppe, quindi, come a dire, ne basta una di meno.
1: Ma non credo sia questo, perché come no, mi sembra un meme detto così, cioè, come, che ne so, hanno inventato, che ne so, la pentola a pressione nel 1800 e il meme del 1799, e questi che stanno cercando di far riso in un'altra maniera, quindi no, ragazzi,
0: no,
1: non è 133, l'ha detto bene Emanuele Forti, vero Emanuele?
2: Certo, come no, fatto bene.
1: E quindi, esatto, Emanuele.
0: La voce è un po' più nasale oggi.
1: Avevo detto tre volte. È vero, Emanuele, hai detto tre volte, hai fatto bene, avevi ragione, secondo me.
0: Tre
1: volte. Quindi,
2: il 99, 106, 100, datemi ragione, Emanuele Forti.

0: Thunder, my thumb, Rolling Stones. Vabbè, ne parlavamo ieri. A mezzanotte si sono aperti i pre-order per GTA 6. Io mi ero messo la sveglia, effettivamente mi sono collegato proprio in quel momento sul sito di un noto rivenditore di queste cose, ovvero
1: server,
0: videogiochi, e era tutto offline, tutto che crashava, nonostante all'inizio la coda contasse. Sembrava lasciare intendere che il sito fosse ancora attivo e utilizzabile.
1: Sì, invece.
0: E invece, terminata l'attesa, entrati nella pagina vera e propria dei pre-order di GTA 6, non si riusciva a fare nulla perché c'era il famoso errore 5
1: no?
0: Getaway, no? E niente, quindi sono riuscito stamattina in realtà
1: alle 6,
0: quasi più per gioco, connettendomi a preordinare la standard edition.
1: Alle 6 era, 6 e mezza, che ora era?
0: Sì, ero sveglio presto, 6, 6 e mezza, non oltre, insomma. Quindi
1: mi raccomando,
0: standard
1: se,
0: edition.
1: Se volete fare il pre-order di GTA 6, quindi l'orario è quello. Perché oggi, ti ricordi, ci abbiamo provato insieme
0: e il sito sta di nuovo,
1: il sito sta tipo a 10.000 persone davanti a noi, quindi
0: diciamo veramente troppe code. Io pensavo che il grosso si esaurisse ieri notte, invece no.
1: Ma io non ho capito, poi tu vabbè hai fatto questo preordine, ma l'hai pagato tutto il gioco? Si paga una parte?
0: No, in realtà sul sito di vabbè Game Life, se può dire,
1: vabbè, sì,
0: non è questo il problema. Tu fai,
2: ma non si può proprio dire, no? Hai sbagliato,
0: scusa Emanuele, ti hanno detto una marca
2: perché noi mica ci pagano, scusa, che
0: ma, diciamo un su questo sito, senza,
1: su questo sito
0: tu
1: che
0: in
1: si
0: realtà,
1: chiama Vita Gioco
0: Vita
1: Vita.
0: Gioco o Gioco
1: Vita,
0: Vita
1: Gioco
0: esattamente
1: Vita.
0: Traducete in inglese e ce l'avete, se ce l'avete sentito prima, esattamente. Tu fai l'acquisto senza pagare, perché paghi al momento della spedizione in realtà.
1: Vedi,
0: non è neanche impegnativo da quel punto di
1: vista. Però posso dirti, caro il mio Valerio Cesari, che secondo me è un acquisto sbagliato, secondo me, perché appunto, come dicevamo ieri, non essendoci una copia fisica,
0: un disco vero e proprio,
1: come essendo un codice che è contenuto all'interno di una confezione, a questo punto ti conveniva, secondo me, comprare online, cioè sul sito sullo store esattamente della PlayStation, così te lo prendevi anche online e non mi, diciamo, no, tanto non lo so, raccarichi comunque, quindi vabbè, te lo potevi prendere online,
0: però il costo è lo stesso, cioè semplicemente no? Cioè, nel senso, la versione fisica c'ha solo la custodia, però dentro non c'è nulla se non
1: c'è nulla.
0: Un codice, quindi
1: veramente è brutta questa cosa, però.
0: Parecchio,
1: cioè dove arriveremo?

0: Shop in Strokes ci mandano questo meme.
1: Prego.
0: Due punti: cannuccia di carta, tappi fissati alle bottiglie e auto Euro 7 per non inquinare. Rockstar, due punti: le copie fisiche di GTA 6 saranno custodie vuote. Inspira e poi,
2: vabbè, poi,
0: poi pensa a qualcosa.
2: Delle imprecazioni varie a questo oggetto.
1: Ma hai visto quella notizia bellissima, no? Che prete ci sono due amici, ma questa è una cosa di aprile, poi quindi neanche. Una cosa molto recente, due amici cinquantenni che sono andati al bar a prendere il caffè, solo che uno di questi due, no? Che ha fatto, gli ha messo i psicofarmaci nel caffè.
0: È grevissimo qualcosa.
2: È una barzelletta.
1: No, aspetta, per rubargli la fede nuziale.
2: È merda.
1: Gliel'ha rubata e sarà andata a rivendere a un compagno.
0: Cioè, banco per usarla lui. Per
1: usarla lui.
0: Cioè.
2: Vabbè, non è una cosa... Cioè.
1: Allora, beva ride, cioè, ma come ti viene in mente?
2: E poi gli dai una coltellata e ride.
0: No, è che è assurdo che tu lo faccia all'amico tuo, insomma. Cioè, perlomeno uno con cui sei al bar, uno si immagina che tu lo conosca abbastanza bene.
2: Amicone proprio,
0: evidentemente no, però...
1: Però tu pensa anche il comproro che stava là, che si è ritrovato, questa vita iniziale, dice, ma è sua, sì, come no, c'è problema.
0: Porca di sangue. Il gelato di Antipop in esclusiva al London Bar, vediamo.
2: Sì, nel senso, al momento
0: non è
2: sì.
0: Che siccome Emanuele è espressione d'Antipop e proprietario del London Bar, automaticamente
2: Però poi quando arrivano i soldi siete contenti.
3: Arrivano i soldi.
0: Non ho mai visto una birra.
2: Controlla il
1: conto. Ma che sa, magnana, arrivano i dollari.
2: Controlla il conto Revolut, quello che c'è dentro.
1: Quale conto Revolut?
2: Quello che scusa, allora, quando lui va via non c'abbiamo la cassettiera Pro, c'abbiamo la versione quella light. Vabbè, la regia light, non c'abbiamo più quella importante. Pro. Quindi evidentemente è lui che fa un po' gli impicci.
1: Quello è vero.
0: Vediamo, adesso andiamo a controllare, facciamo sapere.

0: Miracle Man, Ozzy Osbourne, altro meme, andiamo a combattere dove non c'è niente, sono Goku e Vegeta nella appunto nella confezione di GTA 6.
1: Bello, bello, continuata, ragazzi, ma non si può fare così, una cosa, ma che modo è? Dai, 200 cosa, miliardi cosa? Di euro per un videogioco, pago, pretendo, voglio la copia fisica, anche se poi non la utilizzo, però.
2: Vai, ma per macchette, frega, manco c'è la console, il tema.
1: Io voglio solo la copia fisica, voglio.
2: Facciamo altre battaglie, che ne so.
1: Perché
2: no. Il doppio senso qua sulla via di
0: Portonaccia,
2: via Portonaccia è il doppio senso.
1: Ma allunghi un attimo su, ma
2: posso dire come si chiama questa via?
1: Io voglio
0: via Portonaccia.
2: No,
0: via Rodolfo Gabrielli. No, aspetta,
2: no,
0: questa
2: non
0: è
2: via Rodolfo Gabrielli, perché
0: non è via Mirri questa.
2: È via Mirri, via Giuseppe.
1: No, via Mirri è quella giù.
2: Dove c'è la
1: Via Mirri che sia quella di su, quella giù dove c'è il Monk Club.
2: Dove c'è.
1: No, più che altro però, se io pago per una roba e poi mi aspetto quella roba, io la voglio anche collezionare, perché se poi metti che la vendo e ci divento ricco,
0: allora
2: ma
0: dico,
2: dove?
0: Custodia,
2: non è possibile.
1: Oh, che ci faccio con la custodia?
2: Si dico che via Ignazio Pettinengo.
0: Bravo, ecco.
1: Bravo.
2: Allora io via Ignazio Pettinengo, se non torna
1: non
2: doppia corsia.
1: Ho sbattuto, eh? Sì, perché so che ti sei arrabbiato. Cosa
2: ti... Me fa un cavolo,
0: perché
2: cosa?
0: Particolarmente la sento, no,
1: so, perché,
0: cosa.
1: Perché?
2: La sento perché sai, quando tu nasci, diciamo, in un quartiere, no? Nasci e cresci in un quartiere, questo quartiere ha la sua toponomastica precisa, e tu ti ritrovi con i sensi invertiti, ecco là. È il motivo perché mi state a far fuori da sto quartiere. Questo
1: sono d'accordo, sono d'accordo. Applausi, applausi.
2: Battuto, eh?
1: Applausi al maestro, bravissimo.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Il Parco della Caffarella è la prima delle zone silenziose di Roma, segnalata attraverso appositi cartelli con l'obiettivo di proteggerla e renderla ancora più vivibile. L'iniziativa fa parte del piano contro l'inquinamento acustico della Capitale, che promuove l'uso di strumenti strategici come barriere antirumore e l'uso di materiali fonoassorbenti per i lavori stradali. L'azione di uno danneggia tutti, con questo slogan l'AMA ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili servizi gratuiti come centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Sabato 27 e domenica 28 giugno la città dell'altra economia, nell'ambito di Testaccio Estate, ospita Spaghetti Festival 2026. L'evento propone un programma di musica dal vivo, stand-up comedy, talk DJ set e l'immancabile spaghettata di mezzanotte. Info su comune.roma.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
8: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop.
1: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
2: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, giovedì 25 giugno 2026, che si apre con loro gli Arctic Monkeys di 505 Radio Rock.

0: Pablo di Purple, che nel mentre sono usciti con un nuovo inedito da questo loro prossimo lavoro in studio, che uscirà non questo venerdì ma quello dopo, 3 luglio, Splat col punto esclamativo, si chiama Guilt Tripping, questa nuova canzone, terza e per ora ultima, forse lo sarà fino alla fine, fino all'uscita, anticipazione da questo loro prossimo lavoro in studio. C'è da dire che i Deep Purple, che insomma è da tempo che non si inventano più niente, ma va bene così.
1: Vabbè, però dai,
0: anche questa cosa che uno debba fare necessariamente delle robe nuove, però si fanno rispettare, cioè i loro brani hanno
1: sound comunque quello,
0: la loro dignità sempre e comunque, sì. Poi non so chi faceva notare che anche i nuovi ingressi, tipo tra i chitarristi, hanno sempre avuto vari cambi, no, di formazione,
1: sì, sì.
0: Si calano perfettamente nel ruolo, cioè sembra proprio una band che riesce a mettere a proprio agio i singoli che vi entrano all'interno. Eppure questo, insomma,
2: tutto sommato, Splat,
0: sì.
2: Potrebbe anche essere tipo un suono onomatopeico, no? Kaboom, punch,
0: un po' alla, no, paperissima,
2: e più o meno
0: qua,
2: sì,
0: no?
2: Un po',
0: splash,
2: anche un po' fumettistico, un po' antipop, ecco,
0: sì.
2: Un po' roba del genere.
0: Beh, sì.

0: She Talks to Angels, i Black Rose. Questa è una canzone molto da domenica, per come la vedo
1: sì,
0: io.
2: Oggi sembra domenica.
0: Oggi sembra domenica, purtroppo, o meglio, non so se dire per fortuna, perché in realtà dobbiamo ancora arrivare a domenica.
1: Se fosse domenica sarebbe un po' un problema, perché cioè,
0: domani sarebbe
1: dire
0: lunedì.
1: Che, capito? Quindi, insomma, lasciamo le cose come stanno.
2: Ma che sai, Goetz? Vorrei fosse domenica.
1: Chi?
2: Goetz,
1: ragazzi. Ah, io stavo pensando più a Cremonini, da quando Baggio non gioca più, non è più domenica. Da quando Pizarro non gioca più, non è più domenica.
2: Ho paura per un secondo.
1: Perché cosa? Pizarro? C'è paura di Pizarro? Non lo sapevo.
0: Che t'ha fatto?
2: No, ho avuto paura, basta. Finiamola qua. Non entriamo in ogni cosa.
1: Ma scusa, te dici una cosa, poi fammi la trasmissione tra di noi, internos. Spiega.
2: Puoi essere arrabbiato, però mi tratta male.
1: Hai ragione, chiedo scusa. Oggi sono nervoso.
0: Io devo spegnere il microfono.
1: No, guarda, mi taccio da solo.
2: Tu hai detto Pizarro. Va bene così.
1: Va bene così.

0: Dario, ovviamente cambia anche un po' la tua esibizione, no? A questo punto, perché pure il set è diverso.
1: No, vabbè, continuerò col setup, diciamo, tecno, con le percussioni, oggetti riciclati, perché comunque mi appartiene, però è arrivato in una fase, diciamo, della carriera che avevo bisogno di dire altro, cioè di dire più cose che mi hanno sempre riguardato e quindi esplorare più parti di me, quindi mi sono buttato, confesso che avevo molta paura, diciamo, adesso la gente non gli piace, il stesso prodotto non va, a un certo punto ho detto, senti, ma sti cavoli,
2: facciamo un
3: fatto di bene, e andiamo su.
1: E quindi sì, sicuramente no, cambierà, perché in questo tipo, in questo progetto nuovo, e suonerò appunto il synth e percussioni come rototom, timbales, bonghi, e canterò chiaramente in piedi, quindi col microfono.
3: Ecco, ma forse quello un po' ti può spaventare il fatto di dover cantare, cosa che invece prima non lo facevi?
1: Un po' sì, però vabbè.
3: Sti cazzi, cioè, come,
0: anche lì, come sopra. Esatto. Ti scrivono, Dario, possiamo dire che il gated reverb è un effetto talmente brutto che fa il giro e diventa meraviglioso.
1: Ecco.
0: Scusate la banalità, ma volevo entrare anch'io dentro l'Iowa.
1: Vabbè, bellissimo.
0: Abbiamo gente che sta in intende.
1: Bellissimo.
0: All'ascolto, a proposito del rullante, che in realtà era uno scaffale, scrivono è un rullante.
4: Sì.
1: Ah, beh,
0: è un po' una freddura.
3: Ante dell'armadio, bello, potrebbe sì, essere.
0: Ma no? Può cagare.
3: Ti puoi bloccare questo stronzo, per fuori parlare delle cose serie.
1: Non mi piacciono queste dicono le cose mezze fuori luogo, perché pure io lo faccio, Quindi, no, questo è in grande quello che ha scritto stasera.
3: Sì, però sei fuori luogo. Sei un grande, ma sei fuori luogo, Sandrone.
0: Parlando dei tuoi set dal vivo, Dario, lunedì prossimo, 29 giugno, sarai protagonista di un importante appuntamento dal vivo. Insomma, se vuoi parlarci.
1: Sì, presenterò il nuovo EP a Parco Caracalla e l'evento sarà in collaborazione con la crew di Jungle. Sono dei ragazzi, insomma, di Roma che fanno degli eventi molto belli di musica elettronica. Con loro si è creata una bellissima amicizia e sinergia e quindi mi hanno proposto loro stessi di fare la presentazione ufficiale del disco e farla insieme a loro, in collaborazione con loro, quindi così faremo, insomma.
0: In digitale ci sono più tracce che non nella versione, diciamo, quella canonica.
1: Esatto.
0: È possibile acquistarlo anche in vinile, questo disco?
1: Sì, è uscito su Bordello a Parigi, che è un'etichetta di riferimento olandese, insomma, che fa proprio questo genere musicale. E loro, per prassi, per policy, in vinile fanno due tracce sul lato A e due sul lato B, anche perché poi, come ben sapete, meno tracce che stanno e meglio si sente.
3: Certo.
0: Sarebbero quattro nella edizione standard.
1: Esatto,
3: anche perché poi il genere tende ad avere canzoni abbastanza lunghe, cioè difficilmente trovi una canzone magari 2 minuti, 3 minuti, no? Sono abbastanza dilatate.
1: Comunque sono anche fatte per essere suonate dai DJ, quindi devono avere l'intro, l'outro, quindi essere abbastanza lunghe.
3: Qui abbiamo un maestro DJ e lui sa che se una canzone non è fatta in un certo modo, lui rosica.
4: Mi dà fastidio.
1: Tu sicuramente odi i 45 giri, allora, quelli piccoli.
4: Ma io anche i 30-30. Te preoccupare,
3: lui odia tutti.
0: Qualsiasi cosa abbia dei giri,
1: 10 pollici, quindi
4: i 38 giri.
3: Lui odia tutti,
0: esattamente. Va bene. Allora, Dario, volevamo ascoltare in chiusura una traccia di quelle aggiuntive,
1: di quelle bonus, di quelle due bonus.
0: Alone in Japan, a me è un pezzo che piace molto. Devo dire, mi piace molto anche questa, però, ovviamente c'è in tutte le edizioni. La title track, che è 07 Sep 83, che è l'unica strumentale, poi, se non sbaglio.
1: Esattamente, bravo.
0: Quello è un pezzo molto bello, molto cinematografico il respiro che ha.
1: La cosa particolare è che tutte queste due tracce, sia 07 Sep 83 e Alone in Japan, le ho fatte in realtà molti anni fa.
0: Okay.
1: La prima nel 2012 e questa che stai mettendo nel 2013. Ci ho rimesso mano e le ho sistemate e le ho messe nel disco.
0: Va bene, detto questo, noi ti ringraziamo, Dario.
1: Grazie mille a voi.
0: Rimandiamo ovviamente alla prossima volta, magari anche qualcosina dal vivo, come fu qualche anno fa dalla nostra sala live, perché no?
1: Molti anni fa.
0: Assolutamente, ti si trova ovunque, Facebook, Instagram, quindi non credo che ci siano problemi, insomma, no? A rimanere aggiornati sulle tue cose. C'è questo appuntamento di lunedì 29 a Parco Caracalla qui a Roma e grazie.
1: Grazie mille a voi, ragazzi, per aver ascoltato la trasmissione. Alla prossima.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: La trasmissione che è meglio è impossibile. On Radio
12: Rock. Antipop che ovviamente non gioca neanche oggi, neanche questo giovedì, è uguale farà domani a Indovina chi te le suona, ma propone, questo possiamo darlo per certo, i Pink Floyd di Eva Sica. Radio Rock. Back in time.

0: Cigar, i Pink Floyd.
1: Va ora in onda Pinball.
2: Ah, che bello.
3: Forza, che è maestro, che fa così? Indovina chi te la suona domani sera a cena.
4: È Sting,
5: ma quanto cazzo spaccano i rage.
2: Flipper, pinball, come vi pare. Comunque non è indovina chi te le suona, ma è sempre un bel radio game show.
0: Assolutamente. Cos'è il downburst? La tempesta di ghiaccio che sta colpendo l'Italia.
2: Chi sta colpendo?
0: L'Italia.
6: Dove?
0: Che ne so, qualche parte.
2: Ma che notizia del 2017?
0: No,
2: che?
0: No, notizia di queste ore.
6: 6 mesi fa.
0: No, di queste ore.
2: Ma non lo so, vabbè, comunque che c'entra?
0: Noi siamo un po' il downburst di Radio Rock. Dai, la testa di ghiaccio.
2: Maestro,
0: che
2: io di lei
0: Radio Rock.
2: Di lei mi fido, quindi.
6: Prego.
2: Noi vi diamo dei dannati indizi. Voi dovete indovinare la band o l'artista, il titolo del disco.
6: Vai.
2: Mio caro maestro Giambiero, prendi il livello di difficoltà o viceversa.
6: Il livello di difficoltà è Smashing Pumpkins.
2: Su?
6: Su Pippino Morris. Bello. Incredibilmente.
2: Il magico Pippino Morris.
6: Magico Pippino Morris. E che se vogliamo il premio quest'oggi è un turista della democrazia. Uno proprio che verrà là e vi aiuta.
0: Siete dei turisti della democrazia.
6: No, però lui è proprio una persona.
0: Che fa il turista delle democrazie.
6: E di lavoro fa il turista della democrazia.
2: Solo però per stati democratici.
6: Non può andare in giro per dittature.
0: Ma in Germania è da un voto. No?
6: A meno che lui non viene proprio chiamato da un paese dittatoriale per sconfessare,
2: per la conversione,
6: per dire, ma che è stata a fare? Ma veramente,
0: ma
6: ancora
0: questa non è una dittatura, ma democrazia,
6: ma ancora con le dittature, ma guardate che la democrazia è il futuro. Sì. Ma questa
2: fa roba così, vabbè, fa sta roba qua, non è mai,
0: è un bel lavoro, ce ne sono di peggio.
2: È certo, è il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1989, vede la partecipazione di ospiti d'eccezione ai cori e alle seconde voci, tra cui Steven Tyler degli Aerosmith, Bryan Adams e alcuni membri di Skid Row e Cheap Trick.
6: E anche Pippino Morris.
2: E soprattutto Pippino Morris.
6: E Maurizio. Perché poi fate finta che non sia così.
2: Smettila.
6: È così.
2: Il maestro Cesari è pronto a suonare. Cosa suona oggi, maestro?
0: Beh, una tempesta di ghiaccio.
2: Mi sembra evidente, mi pare. Stupido io a chiedere come suona nella purezza e poi all'interno.
0: Purezza suona del così.
2: Comunque tu stia viaggiando. È bello.
6: Questo è bellissimo. Mi ricordo un successo del maestro Maurizio Paurizio. Era un altro.
2: Paniguizio.
6: Paniguizio.
0: Mi ricordo anche i collegamenti di Gianfranco Giubilo.
6: Bello.
0: Discorso ancora. Sì. C'è la sta sigla. E all'interno del disco di oggi, invece, il downburst suona così.
2: Akushi.
6: La svisata. La svisata,
0: non male,
6: non male.
0: Vabbè, 3899106600, il gioco è quello. La tempesta di ghiaccio, no scusa, pinball, questa era la tempesta di ghiaccio. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? 3899106600. Brand new music right here.

0: Out of Ignorance, Europe, io andrei con Recap.
1: Andiamo di Recap, dai. Nel quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1989, diceva maestro? Diceva?
2: No, cantavo io, me ne andrei, ma quella è un'altra cosa.
1: Vede la partecipazione di ospiti d'eccezione ai cori e alle seconde voci, tra cui Steven Tyler degli Aerosmith, Bryan Adams e alcuni membri di Skid Row e Cheap Trick.
0: Due indizi,
1: insomma,
0: prima la cassettiera e poi il reverse.
3: Il
0: e
3: medico quindi... a cui fa riferimento la celebre title track è ispirato a spacciatori reali e a medici compiacenti di Hollywood che fornivano prescrizioni facili alle celebrità.
2: Allora, questi però c'hanno quattro argomenti in croce.
0: Uno era questo, secondo pure.
1: Gli altri quali sono, maestro?
2: Ma evitiamo magari.
0: Vediamo se vengono durante il reverse, magari, La vedo perplessa, maestro.
2: Non lo so, una canzone dice spegni il PC, spegni il PC, spegni il PC.
1: Ma quando l'ha detto?
2: Ma manco veramente, neanche gli anni 90 si diceva spegni il PC.
1: Mo, invece lo dicono spegni il PC.
2: Spegni il PC, è incredibile, anche portando, insomma. No, perché parliamo di.
1: Del PC.
2: Del PC, PC.
1: Questa puntata è offerta
2: quando è
1: da
2: questo disco,
1: PC Repair,
2: i
1: no?
2: PC non erano così.
0: Se lì era quasi un po' più PC, come, si intendeva come, il Commodore, non lo
2: esatto,
0: so.
2: Cioè c'era l'Amiga per l'Amiga. L'Amiga 500.
1: Un'Amiga per sempre, quello.
2: Ho scelto te una donna per Amiga.
0: Sì.

0: Red Hot Chili Peppers, cari Giampiero ed Emanuele, o Emanuele Giampiero che si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì, guarda, io ho già pubblicato e ho spento tutto.
0: E allora sì, dai. Comunque tu stia viaggiando con Zingario Re, cielo d'Irlanda si muove con te. Andiamo a sentire e leggere se è come e dite voi. Ad esempio, c'è qualcuno che fa una domanda, però noi vorremmo fare una cosa diversa e premiare quindi anche chi magari rimane un po' sull'incerto, no? Perché sennò sono sempre gli stessi e noi ci stufiamo laddove già non vorremmo rimanere con voi così tanto tempo tutti i giorni.
2: Prego.
0: Ma è Kickstart My Heart dei Motley Crue? Si chiede Gianni e noi rispondiamo sì.
2: La canzone
0: quindi ha vinto
2: sì,
0: lui.
2: Non è il disco.
0: Eh no, è vero però. Vedi, e allora...
1: Ma io non vinco da tempo, vabbè hai vinto te, dai. Dottor Feelgood, spazio, trattino spazio, Motley Crue.
2: Vabbè, allora, a posto, abbiamo un campione, viva!
0: Dai. Abbiamo provato a premiare qualcun altro, non ci siamo riusciti.
2: A domani!
0: A domani, io saluto e ringrazio Emanuele Forte, Giampiero Giuli.
1: Grazie a
3: ciao,
1: te,
3: Valerio,
1: siete ringraziati, Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, a domani.
0: Lasciamo con Marrumore, con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, The Show Must Go On. Ciao. Ciao a tutti, a domani.
4: Avete ascoltato

0: d'estate cambiano tante cose. Cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione della sera.
9: Apriamo oggi con i Blink 182 e l'annuncio del ritorno in Italia il prossimo anno della band punk pop californiana, protagonista di un unico evento dal vivo in programma il 13 giugno 2027 all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. In apertura Pierce the Veil. Biglietti in prevendita su Ticketmaster a partire dalle 10 di domani, venerdì 26, e presso gli altri circuiti autorizzati. Proseguiamo con Poppy, uscita lo scorso 23 gennaio su Sumerian Records con il nuovo Empty Hands, che condivide il singolo e il video di Dying to Forget, ultimo estratto dallo stesso lavoro. Composto da 13 tracce tutte inedite, l'album, anticipato dai brani Unravel, Bruce Sky e Guardian e prodotto da Jordan Fish, segue di 2 anni il precedente Negative Spaces del 2024. I Fire gli Architects, con l'annullamento del concerto che la band avrebbe dovuto tenere il prossimo 10 luglio all'Ama Music Festival a Romano Dezzelino, in provincia di Vicenza, insieme ai President, per non meglio specificate ragioni. A comunicarlo via Instagram sono stati gli stessi organizzatori della già citata rassegna, che hanno inoltre reso nota la possibilità di rinunciare al rimborso previsto, mantenendo valido il biglietto in possesso per le giornate successive dell'11 e del 12 con protagonisti Scorpions, Alice Cooper, Saxon, The Damned e altri.
7: Le ricorrenze.
10: Oggi, 25 giugno 1984,
11: Prince pubblica il suo sesto album in studio, Purple Rain, colonna sonora dell'omonimo film uscito al cinema nel luglio seguente.
10: 2009,
11: muore all'età di 50 anni Michael Jackson, cantante, produttore e performer statunitense, soprannominato il re del pop.
7: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Malrumore.
12: On Radio Rock.
13: On Radio Rock.
14: 18 e 6 minuti in punto di questo giovedì 25 giugno. Buon pomeriggio rockers, ben ritrovati in questo appuntamento con Malrumore, che ci vedrà insieme fino alle 21. Sono Paola Niazzumo, arrivo dopo quelli di Antipop. Ringraziamo Valegno Cesari, che oggi ha cambiato nome, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, e iniziamo già questo lungo viaggio con sillabe che si spostano, vocali che si sbagliano, vari impicci. Come state voi? Iniziate per esempio un bel giro su radiorock.it a recuperare la playlist dei ragazzi di Antipop per capire che cosa avete ascoltato in questo pomeriggio di sano, buon, sacro rock. E poi magari potete vedere tutto il resto di quello che ci riguarda, le novità da votare, il palinsesto, news and press e tutto quello che è il fantastico mondo di Radio Rock. Io sono solo anche quest'oggi, quindi avrò più che mai bisogno di voi attraverso il 3899 106 600, ma attraverso tutte le modalità incredibili che avete di ascoltare la vostra radio del cuore. Iniziamo con la musica. Il primo salto indietro nel tempo ci porta nel 2008.
15: Radio Rock, back in time.

0: You are cursed.
1: Come oggi ideale iniziare con questa risata malefica, quella di Danhausen, che proprio come Marro Moore è un personaggio un po' oscuro, very evil, very nice. E anche questo giovedì 25 giugno siamo cursed, siamo maledetti con 3 ore di Marro Moore, 15 minuti li abbiamo già passati quasi immuni e quindi possiamo iniziare a tutti gli effetti. Visto che siamo ancora all'inizio, oltre al sito radiorock.it e al numero di telefono che vi ho ricordato poco fa, ma che ripeto 3899 106 600, vi ricordo tutti i modi in cui potete anche guardare la vostra radio del cuore. Quindi sul sito avrete visto c'è la nostra Radio Rock TV, che però trovate anche sul vostro smartphone dentro la nostra app, sempre Radio Rock, molto facile. C'è il buon caro vecchio Twitch ormai, cercando il canale Radio Rock 106.6. Su Twitch non è necessario avere un account per guardare i canali, serve solo per interagire con la chat, cosa che ogni tanto fate, come Enrico in questo momento, che dice anche oggi il Canoro ha fatto sega. Signor Canori è diventato un'entità mistica secondo me, eh? Poi facciamo questa cosa meravigliosa che abbiamo la tendenza a sparire negli stessi periodi dell'anno, creando confusione e scompiglio che già qui sono accesissimi. Poi ci sono altri modi, per esempio il canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Quante altre storie è Radio Rock? Ma come state voi? Riuscite a superare i 54 battiti cardiaci al minuto? C'è qualcuno con la pressione alta che mi sa dire come ci si sente in questa fine giugno con la pressione alta? Perché io ormai sono praticamente un lombrico, quindi piano piano, tanta musica. Ieri sera mi sono concessa però un regalo dell'universo per essere sopravvissuta fino adesso. E questo regalo ha avuto più o meno questo suono qui.

numeri, loro sono sì, boom, voilà. E come vi dicevo ieri sera, ho visto il loro live in una cornice pazzesca, effettivamente. Immaginate questo livello di chiasso, ma meglio, al Tempio di Venere. Quindi lì, fondamentalmente, con la costruzione sacra più antica esistente ancora adesso, alle spalle del palco, e il Colosseo davanti. Una cosa, mamma mia, ancora non mi riprendo. Quindi questo cervello, pedalare, signori, pedalare. Pensate, 3899-106-600, c'è chi dice caldo e sono in palestra. Va bene, allora, se volete provare ad ammazzarvi con delle cose alternative, fate pure, ma non venite a darmi delle idee, che già ci penso da sola. 3899-106-600. Parlando di pressione bassa, oggi sono andato a donare il sangue come di consueto al Bambin Gesù. Ogni 3x2 c'erano scene di svenimenti, soprattutto da parte dei giovinastri sbrafantelli. Sbrafantelli mi mancava. PS, dannati paffutelli, che non si farebbe pensando prima a loro. PS2, i giovani sbrafantelli dovrebbero smettere di fare serata prima di donare. Sì, invece Polonia Zumo dovrebbe smettere di fare serata prima di venire in radio. Non lo faccio mai, però possiamo dire una cosa, cioè, siamo arrivati al 25 giugno, vi ho accompagnato per bene in questo orario fino adesso, da settembre su per giù. Basta, no? Possiamo anche accettare un calo proprio delle performance generali. Estate, non siamo più neanche interessati, ma chi è che ascolta con attenzione la radio poi dopo tutto? Continuando, buonasera Federico, buonasera anche a Luigi. Io impazzisco perché avevo già pronte delle canzoni varie ed eventuali, però poi c'è chi, senza un motivo apparente, dice: mi è venuta in mente una canzone, Sun Doesn't Rise dei Mushroom Head. Ora devo fare una ricerca, perché non vorrei che fosse addirittura all'interno di una delle colonne sonore che ascoltavamo nel programma di ieri. Fatto sta che è una delle mie canzoni preferite, io sono in fissa con questo brano qui. Quindi, some kind

Questi signori Mushroomhead sono un pochino arrabbiati e noi non possiamo che essere dalla loro parte, anche se, come dicevamo, insomma, no? Temperature alte, bisogna stare calmi, e calmi siete anche voi. Faceva così caldo che Licia colò. Io mi sento male, io mi merito qualcosa di meglio da questa vita. Arriverà mai? Non credo proprio. Comunque, questa prima mezz'ora di

supergruppo di Roberta Sammarelli, Giulio Ragno Favero, e Julie Tant, Naip, Davide La Sala, insomma una veramente super super band. E adesso la vostra prima richiesta di questa giornata, Sun Doesn't Rise, credo fosse la colonna sonora di End of Days. Ieri ci eravamo un po' chiusi con quella di Dracula 2000 e in realtà io oggi ho già aperto quella di Spawn invece, non so perché, e voi invece finite in quella di End of Days, che sono più o meno quelle 3-4 colonne sonore che ogni tanto si prendono per mano e ci portano proprio dove vogliamo arrivare.

passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec

0: Elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'Ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99€.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
7: It's on Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
7: On Radio Rock.
8: Malrumore anche in the summertime when the weather is fine. Poi è il pomeriggio, sono le 18.33 e quindi in questo momento sulla capitale sembra voler finire il mondo, ma chissà se poi alla fine farà qualcosa o semplicemente continuerà a strozzarci con il caldo. Noi però abbiamo la buona musica di Radio Rock. Torniamo indietro nel tempo con i Sex Pistols.
7: Radio Rock, back in time.

0: d'accordo nel distruggere tutto. Back in time per i Sex Pistols per noi. Prima di andare avanti,
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Radio Rock ti regala il concerto dei The Darkness al Pistoia Blues Festival, in programma mercoledì 8 luglio in Piazza del Duomo, con in apertura Messa e Spleen. Quindi come si fa? Facile, inviando adesso un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il nome, il cognome e la parola Darkness, il tuo nome, il tuo cognome e la parola Darkness. Ovviamente i vincitori saranno ricontattati attraverso la nostra redazione in tempo utile per il concerto. Se volete maggiori informazioni, facile, pistoiablues.com. Radio Rock, anche in questo modo, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
4: Radio Rock.

0: Bellissima questa nuova degli Interpol, This Mirror Weighs a Ton, ma da ieri quando l'abbiamo ascoltata insieme mi sono resa conto di quanto sia intensa e dolorosa. Ogni volta che ho acceso la radio l'ho trovata, anzi no, una volta questa notte ho trovato anche gli Oasis, però capite bene che non si può continuare così. Allora Caos, hai deciso che il dolore è quello che vuoi?
1: Right.
0: Allora noi come al solito facciamo questa cosa che sembra una risata, e invece...
2: Yeehaw!
0: No, sì, stiamo proprio per ridere. Aspetta un po'.

Guarda come sei compiaciuto di te stesso, caro Corey Taylor, ma fai bene, eh? Ci sono delle volte in cui, se ci concentriamo per bene sulla voce di Corey Taylor e su quelle vibrazioni, sentiamo parte degli organi spostarsi, forse mettersi a posto, forse fare più male. Fatto sta che questa era Through Glass, una versione acustica e live insieme ai suoi Stone Sour, e ridevo tra me e me perché, insomma, rispetto alla versione da disco che abbiamo ascoltato, riascoltato e abusato nell'ascolto, le varie versioni alternative che si trovano partono sempre, uno, un po' troppo veloci, lo senti che non ha voglia all'inizio, poi si fa prendere e finisce così, quindi a un certo punto si accende. Però più o meno tutte le versioni live che troviamo, senti che, vabbè dai, fammela fare questa che la vogliono tutti, che rottura di scatole. Ma mi serviva un'altra canzone triste, anche perché è successo qualcosa di molto triste, un po' perché ha bloccato tante persone per strada proprio questa mattina, sulla pontina, maledetta pontina, si è rovesciato un camion perdendo tutto il suo carico. Un carico che era molto prezioso, che era tutto vino e spumante. E quindi io già ero triste di questa perdita dell'umanità, tutto quel vino e spumante che avrebbe potuto consumare Polonia e Zuma, invece no, niente, è perso così alle 10:20 di questa mattina al chilometro 14 all'altezza di Spinaceto. Ma poi ho aperto uno dei tanti articoli e inizia con giornatina frizzantina sulla pontina. E sembra, a parte Ned Flanders, però mi viene della rabbia, quindi un attimo, tra poco torno da voi al 3899 106 e 600, ma c'era chi aveva bisogno di ascoltare la prossima canzone, che secondo me è anche un buon consiglio. Ci sono sicuramente modi migliori di vivere se non stare qui ad ascoltare canzoni tristi.

0: add it to the list.
1: Kneecap, Better Way to Live insieme a Brian Chatten. Ma ascoltiamo un secondo, sì, ancora Paolo, ascoltiamo quel basso che inizia, no? Perché so che l'abbiamo sentita recentemente, però devo fare il paragone con voi così on air per capire se questo suono mi ricorda quest'altro suono. No, è qualcos'altro, ma devo dire che... Lo senti là sotto? Lo senti là sotto, no? Con rispetto parlando. È proprio lui!
2: Che brutto affare!
1: Ma com'è possibile?
2: Ti amavo di un amore nucleare.
1: Com'è possibile che ascoltiamo questa canzone due volte in due settimane?
2: Senza contestare.
1: Ma è proprio quel basso! Signori Kneecap!

vedete, io qui sono qui a scoprire la musica per voi. Eh? Sono qui e cosa si scopre? Che sono uguali, ma pensa te. E voi ridete. Ma Fabrizio, buonasera, 3899-106-600. C'è chi dice, dai, allora continuo con Queens of the Stone Age in the Catacombs. Tra l'altro vorrei finire anche io nelle catacombe, cioè nel senso, c'è una notizia tra le altre che sta girando che parla proprio di l'ipotesi di aprire più cave, gallerie antiaeree contro il caldo qui a Roma. Intanto noi eravamo sulla triste, triste notizia del povero vino rovesciato sulla pontina, che sulla pontina non ci vogliamo stare neanche noi, figuriamoci il vino rovesciato. E a tal proposito salutiamo anche Jimmy, che dice veramente una triste notizia. Un bacio a te, caro piccolo Jimmy Dan. Era la persona che ci ha chiesto i kneecap. Poi c'è chi dice 18:43, 36 gradi. Qui non si tratta di piccoli momenti di buco. Io sto in default, sono un brano degli Slayer, mi può riportare in vita. Mica mi vorrei avere sulla coscienza. Qui, Luca, o vivo io o vivi tu. Ora vediamo.

proposito di scemi, signor Fabrizio Guerrieri, come ti permetti? Ogni scusa è buona per mettere scemo. No, è lo stesso basso. Lo stesso basso che però Sepp ci dice, mi ricorda l'inizio della sigla dei DuckTales. Ma stiamo rivivendo la stessa puntata di Marmore per sempre, perché anche qua ci siamo già andati. Davvero un macello. Comunque, credo che fino alle 21 diremo solo giornatina frizzantina sulla pontina. Maledizione, maledizione. Come tutto diventa improvvisamente molto ma molto più bello. A proposito di vibrazioni, impossibile parlare su questo intro. Better life, sicuramente. Better living through chemistry. Tito Ruggine in cantina bagnata qui a Marrumore. Galoppiamo verso il break con i nostri amati Queens of the Stone.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip

0: Chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
2: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
3: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
5: Always the best music.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
7: Entriamo nella seconda ora di Malrumore e, ladies and gentlemen, è ufficiale, si è affezionato, torna a trovarci molto spesso. Noi lo accogliamo anche se eravamo su altre sonorità, ma è bello tornare indietro nel tempo con la signora Eric Clapton.
6: Radio Rock, back in time.

0: Forse con il fuoco ci abbiamo fatto tanto, ma è la prima volta che lo piangiamo. Crying Fire, gli Avatar che tornano, loro sì che sono affezionados, o meglio, noi siamo affezionati a loro perché dopo le gioie di Capitano Capra e soprattutto di quella tamarrata bellissima che era Death and Glitz, tornano ancora una volta tra le nostre novità con questa qui. Andate a votare sul sito radiorock.it. Tra l'altro torneranno dal vivo in Italia il 15 dicembre per un unico concerto alla Hall di Padova, dalla Svezia, mannaggia. Speriamo ci sia occasione per vederli molto presto. Comunque ci sono i vostri messaggi al 3899-106-600 in questa ripartenza di Malrumore, questa nostra seconda ora insieme.
1: Che bella la sigla dei DuckTales. Comunque ho un'attività da fare a casa che senza zero sbatti, cioè fighissima, fresca, che non devi neanche accendere l'aria condizionata. Sbrinare il freezer, ragazzi, lo so che lo dovete fare, quindi fatelo perché è divertente, vi tirate il ghiaccio addosso.
0: Bello.
1: Potete fare anche dei giochini erotici con ghiaccio, insomma, andate.
0: C'è chi piace. Bravo Lorenzo per questo suggerimento. Effettivamente una delle attività migliori da fare in queste giornate difficili, se stai morendo di caldo in fila, in macchina, nel traffico che comunque ancora non diminuisce. Non so come dagli Avatar la mia testa ha fatto questo salto.
2: This first song is called A World on Fire. This next song is a little bit longer than that one. And it's about all the sad stuff I see in the world, and I see a lot of sad stuff, and it's called Sad. Get on my level, Madison. Picture a depressed onion cutting itself.

Non ne parliamo mai abbastanza del signor Bo Burnham. Questo è Sad e abbiamo riso tutto il tempo. Se abbiamo capito il testo, se no arriviamoci noi. Parla anche qui di specchi, si parla anche qui di sangue, si parla anche qui delle cose di cui parliamo di solito, ma rumore incredibile, tutto torna. Fondamentalmente la canzone parla di come facciamo con tutto quello che è brutto intorno a noi, è così triste, è così difficile, siamo sempre tristi, come facciamo? E si scopre che no, la risata, però lo si fa in uno stile incredibile. Ho incontrato un senza tetto di nome Rich, no? Ricco, non lo era, non è terribile. Ho visto il volantino di un cane smarrito, il cane non aveva le zampe. Ho visto un bambino diabetico che faceva dolcetto scherzetto, ho visto una giraffa che aveva il collo corto. E questo era triste, oppure, non lo so, un cervo. Ho visto un vecchio venire investito da un treno, non l'ha visto sotto la pioggia battente, non mi ha sentito urlare attento al treno perché non ho detto niente. Ovviamente è orribile tradurre tutta questa cosa, ma si va avanti e no, dicendo proprio il mondo è così triste, dolore, guerra, genocidio, razzismo, sessismo, ma devo ricordarmi che ci sono anche le cose belle, come il fatto che niente di tutto questo, cioè la lista infinita di cose che aveva descritto, sta succedendo a me, per esempio. Eppure è difficile non essere tristi per questo. Voi come fate? Vi sto dicendo cose terribili e tristi per tutta questa canzone, non siete affatto tristi, siete felici, avete riso. Ah, è questa, la risata, la chiave di tutto, il modo per risolvere tutta la tristezza del mondo. Ovviamente non per le persone che sono effettivamente tristi, ma per le persone come noi, che devono fare i conti con loro per tutto il fottuto tempo. Quindi davvero da recuperare Bo Burnham, soprattutto nelle sue produzioni anche video, come Inside, quella cosa geniale che ha fatto durante il Covid, altro che sbrinare il freezer con il caldo. Ma torniamo alla nostra triste pontina. Non ci riesco, perché giornata frizzantina sulla pontina, dove nella mattina di giovedì 25 giugno un camion ha perso il carico di vino spumante che trasportava con i cartoni di alcolici che sono finiti sulla sede stradale. Infatti è accaduto proprio questa mattina, poco dopo le 10, diverse le segnalazioni di viaggiatori che si sono trovati davanti ai contenitori con all'interno delle bevande sparse sull'asfalto che per motivi di accertamento sono precipitati dal mezzo dove erano stati riposti. Vabbè, quindi chi se ne frega qual è questo mezzo. Sul posto chiaramente sono intervenuti tutti quelli che potevano fondamentalmente intervenire e guardare di cercare di sistemare questa situazione. Per consentire le operazioni di polizia di ripristino della situazione è stato disposto un restringimento della carreggiata, quindi la mattinata di molti di voi sarà stata colorita anche per quello. Non ci sono stati feriti, ma inevitabilmente sono stati registrati disagi alla circolazione. La scena è stata notata e immortalata dai viaggiatori, uno dei quali, volendo buttarla sul ridere, ha detto: alcol test per tutti automobilisti volontari che danno una mano a ripulire. Ma scusa, amico caro, cioè forse il contrario, forse una boccia di quelle che non si sono rotte per ognuno che si ferma, ma soprattutto ti meriti un pugno. Prima del break c'era chi dicevo, ma l'intro di Better Living Through Chemistry di Queens of the Stone Age non è praticamente quello dell'Isla Bonita? Ma dobbiamo continuare così, con delle percezioni dovute a delle insolazioni? Anche se qui un po' un'altra cosa, però

male. Qui abbiamo un certo signor Serge Malakian, ok? Che mette insieme, a proposito di Isla Bonita, varie cover dei System of a Down che la fanno, quindi cover di varie persone che l'hanno fatta o veramente o attraverso l'intelligenza artificiale. Sono quattro, incluso il video della performance live dei System of a Down a Rockin Park del 2002, e sembra vero, la migliore performance che non è mai esistita. Ma io lo vedo che questo nel futuro, andando avanti, diventerà qualcosa di... Che tutti si ricorderanno The Lost Tapes di quella volta che i System of a Down suonarono la Isla Bonita. Invece non è mai successo, veramente fatto molto molto bene. Invece questo è fatto veramente molto molto male, perché sono giorni che canto questa canzone, che ovviamente nessuno intorno a me riconosce.

chi chiedeva una cumbia su Twitch chiedeva una cumbia triste. Ciao ragazzi di pezzi di musica, bagno al lago tra 3, 2, 1. Ah no, stiamo sognando, lo stiamo facendo con un ascolto di incredibile musica, eh.

0: alzi la mano come me.
1: El que quiere un vino en cartón.
0: Chi vuole del vino in cartone? Perché cosa c'è di meglio, no? Con questo caldo, che è un buon vino in cartone da buttare giù, glu glu glu, tutto di un sorso. Tra l'altro qui siamo al cospetto de Los Pibes Chorros, siamo in Argentina, siamo a Buenos Aires, siamo nelle Villas fondamentalmente, quindi sono i malavitosi dei quartieri bassi, così potremmo dire, che fanno questa orribile musica che però è troppo accattivante. Senti, senti quanto c'è Satana, anche se non sembra, ci sono le

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
11: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
10: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
12: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore on Radio
13: Rock. Halftime, siamo a metà strada in questo Malrumore di giovedì 25 giugno. Siamo arrivati alle 19.36. Siete sempre in compagnia di Paolo Agnazzumo. Un pomeriggio, possiamo dirlo, intergalattico. Radio Rock, back in time.

music right here.

Savage The Week, anche se c'è da dire featuring con Paolonia, al fischietto d'acqua in terracotta, quanto quel suonino arriva proprio lì dove deve arrivare, molto bella però. Allegra un po' questo nostro pomeriggio ormai diventato sera, anche se la luce è ancora tanta. Noi torniamo in diretta al 3899-106-600, vorrei arrivare nel sottosuolo un attimo, abbiamo detto catacombe prima ed effettivamente c'è qualcosa di cui voglio parlarvi, ma prima c'è da guardare un po' di messaggi al 3899-106-600. Arriva per esempio Marcello che dice 28 anni dall'uscita di Intergalactic, sono vecchio. Ma chi ti ha chiesto di contare, eh? Chi ti ha chiesto di fare questo conto? Chi ti ha chiesto di farci sentire tutti così antichi? Buonasera Tony. Poi c'è Marco. Marco che forse in assenza di Sandro Canori mi farà mettere la base della polemica, perché mi dice: ma se parli di questa musica pseudo messicana, devi guardare il film della Disney Coco. Forse sì. Fermo restando che Coco è stato chiaramente visto, ho parlato di cumbia. Di cumbia che può vedere la sua nascita, anzi il suo diventare famoso in Messico, perché non farò questa cosa, non cadrò nella facile provocazione di mettermi degli altri occhiali, quelli dell'esperta di cumbia, e iniziare a parlare. Però ho detto pure: siamo a Buenos Aires, siamo in Argentina, siamo nelle Villas, pseudo messicano, io vi ammazzo, ok? Va bene, sono qui, cerco di rendervi felici e voi così, mamma mia, torniamo cupi, torniamo nell'oscurità.

Spoon again, i Silverchair, che in qualche modo sono perfettamente a tema, perché anche loro, they come from a land down under, perché no, essendo di laggiù, dall'altra parte del mondo, in Australia, in qualche modo, no, ci portano di nuovo nella nostra capitale, capitale che si sta chiedendo come portare del refrigerio alle persone che ci abitano. E quindi cosa succede? Roma cerca sottoterra rimedi contro il caldo. Ovviamente temperature da record ovunque, non da meno Roma, e quindi spingono la città a guardare nel proprio sottosuolo, che è un po' un viaggio introspettivo che non fanno le persone, quindi perché dovrebbe farlo la città di Roma? Tra l'altro, la città di Roma e la sua antichità prevedono che in quel sottosuolo c'è veramente delle cose che vuoi lasciare lì, secondo me, altro che vasi di Pandora. Comunque, che fa il Campidoglio? Sta studiando la trasformazione di cave, gallerie antiaeree, bunker e antichi tunnel in rifugi climatici capaci di offrire sollievo durante le sempre più frequenti ondate di calore. Proprio così. Quindi, basandosi sul fatto che nelle viscere della capitale ci sono un patrimonio nascosto di decine di chilometri di cavità sotterranee, dove la temperatura resta naturalmente compresa tra i 14 e i 17 gradi, quindi molto molto bassa rispetto a quelli che sono i valori che stiamo registrando in questi giorni, e quindi anche confermato tutto questo dall'aggiornamento della carta delle cavità sotterranee di Roma realizzato dall'ISPRA, che ha evidenziato l'estensione e il potenziale di questi spazi ipogei. E fa molto ridere, ecco, perché dall'analisi sull'interazione tra isole di calore, densità abitativa e vulnerabilità socio-economica è emerso che i quartieri più esposti si concentrano nel quadrante est della città, un'area che coincide anche con una maggiore presenza di cavità sotterranee, e quindi si potrebbe iniziare con queste sperimentazioni, perché i luoghi che mi sono già troppo caldi sono quelli che hanno delle caverne sotto o delle cave come quelle della Caffarella. Però no, io leggevo questa notizia stamattina pensando, ok, cioè nel senso, intanto questa mappa la facciamo solo adesso e non quando dobbiamo fare degli scavi per la metro, vabbè? Ma poi che fai? Prendi i vecchi bambini, li metti là sotto e vai, state qua che fa caldo. Cercheremo di capire meglio tra un po'. Intanto andiamo più giù,

E sarà a Roma ad andare deeper underground, portando le fasce e le categorie più deboli nelle sue catacombe, nelle sue cave, nelle sue grotte sotterranee, per mantenerli più al fresco. Chi lo sa, se fosse così, però effettivamente Roma si metterebbe anche al passo con altre città, eh? Ci sono esperienze già avviate a Bologna e Firenze, che stanno infatti sperimentando proprio dei rifugi climatici destinati, come vi dicevo, alle fasce più vulnerabili della popolazione durante i periodi di caldo estremo, però in questo caso utilizzando strutture in superficie come biblioteche, centri civici, spazi pubblici climatizzati. Così siamo bravi tutti, ok? È più facile. Per quanto riguarda la capitale, si puntano a valorizzare quello che c'è già, un incredibile patrimonio sotterraneo mai toccato, mai messo, magari in sesto veramente, per renderlo un luogo di banalmente cultura, banalmente visite storiche, vai a capire. Però adesso trasformare cave, bunker e gallerie in una rete di rifugi naturali contro l'afa sembra interessante. Insomma, se dovesse andare in porto, Roma potrebbe diventare una delle prime grandi città europee a sfruttare in modo sistematico il proprio patrimonio ipogeo come infrastruttura di adattamento climatico, trasformando questa eredità del passato in una risorsa strategica per il futuro. Ma anche voi, insomma, siete attivi su questa cosa? C'è chi dice learn to evolve, ma qua ci stiamo provando, ma stiamo anche piano piano sciogliendoci e crepando, perché succede questo. Gianni che dice Godzilla, infatti sarebbe meglio arrivasse Godzilla e basta, così non pensiamo più caldo, freddo, sfruttamento, non sfruttamento. Elena dice scusa, ma se pure le blatte escono da sotto quando fa troppo caldo, ci sono vari livelli di sotto. Ed è vero che alcuni ipogei, alcune cose molto sotterranee a Roma sono molto fresche. Poi c'è chi dice che questa è la gualtierata per antonomasia, estate in l'estate romana, passala nelle catacombe. Beh, non è male, sicura posta qualcosa sui social, non è detto. E poi, come tutti quelli che si trovano a capo di questa città, ci si prova, ecco. Comunque, ecco, ora di ascoltare altra musica a tema, secondo me, anche se siamo un po' in ritardo, questa la voglio sentire da ieri, e quindi quale momento migliore? Si chiama Avoid the Light, che mi sembra perfettamente centrata sul punto. Chiaramente loro sono i Pantera.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
7: Sei su Radio Rock.
8: Get ready!
7: Tutta un'altra storia. Malrumore on Radio Rock.
9: Inizia l'ultima ora di Malrumore, lo facciamo proprio adesso alle 26 minuti qui su Radio Rock in questo giovedì 25 giugno. Ancora Paolonia con voi per un'ora. My Chemical Romance, Helena.
10: Radio Rock, back in time.

0: anche voi che diventa più bella ad ogni ascolto questa Starless. Siamo persi, senza stelle, senza punti di riferimento, non sappiamo dove stiamo andando. Loro sono gli A Perfect Circle alla loro quarta settimana di alta rotazione qui su Radio Rock. Ma voi siete pronti?
1: Call and win, qui il primo vince tutto. Wow. Chiamalo 06 31 077 281. Radio Rock.
0: Proprio così, 06 31 077 281. Pronti con i vostri telefoni in mano, perché tra poco potete telefonare e vincere. Giocare con Radio Rock per vincere un buono da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimi, per Family e Agora. Giocare è proprio semplice, il primo che chiama ora in diretta il numero, ve lo ripeto ancora una volta, 06 31 077 281, e ci racconta il miglior concerto a cui ha assistito, vincerà il buono messo in palio. Il vincitore sarà poi ricontattato dalla nostra redazione per conoscere le modalità di ritiro del buono. Supermercati PIM, Iperfamily e Agora, che hanno aperto un nuovo punto vendita anche in Viale Bruno Rizzieri 187 in zona Tuscolana. Quindi il più veloce tra poco, durante il prossimo brano, 06 31 077 281.
1: Call and win. Chiama ora e vinci con Radio Rock.

0: Matesa sui Drowning Pool, perché
1: ora su Radio Rock Cool and Win.
0: Proprio così, abbiamo in collegamento la vincitrice di questo giovedì, Aurora. Buon pomeriggio, ben arrivata qui su Radio Rock, benvenuta a Marmore.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Hai vinto a patto che insomma tu abbia il racconto di un concerto da dirci, ma nel frattempo dici chi sei, cosa fai, dove sei in questo momento.
2: Allora, sono Aurora da Roma, 28 anni e sto tornando dal lavoro, quindi è un momento piacevole, diciamo, mentre vi ascolto. E se di concerti me ne vengono in mente un milione, però quello che mi viene in mente più di tutti è un festival, in realtà, non so se vale.
0: Certo, beh, sicuramente, insomma.
2: Ed è stato il Brutal Assault di 2 anni fa, nel 2024.
0: Wow.
2: Dove è stato tutto bellissimo, ma soprattutto ho potuto vedere la mia band preferita, che è i Satyricon, per la prima volta. Ed è stato divertente perché mentre aspettavo di vedere i Satyricon mi sono intrattenuta coi Testament all'altro palco, quindi è stato un momento, insomma, divertente, di condivisione. E niente, la musica è la cosa più bella che esiste.
0: Beh, direi che insomma passare il tempo così girandosi i pollici, guardandosi Testament, non sia poi,
2: no,
0: così
2: girandosi i pollici, no.
0: Molto molto bella.
2: Girando le teste forse.
0: Senti Aurora, tu bravissima, ottimi gusti musicali, ottima ascoltatrice di Radio Rock, chiaramente pronta con il telefono in mano. Quest'oggi vinci tu il buono da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimi, Iper Family e Agora. La nostra redazione ti contatterà per portarti a casa il premio.
2: Fantastico, grazie mille.
0: Grazie a te, continua a ascoltare Radio Rock, mi raccomando, vedi un po' che ogni tanto ci fa anche vincere delle cose bellissime. Noi continuiamo con la musica.

Lasciamo le montagne dei Biffy Clyro e torniamo sottoterra, perché parlavamo di quello, no? Del Campidoglio, che è lì a scervellarsi, a capire se effettivamente le tante caverne, cave, strutture sotterranee antiche di Roma possono essere usate come rifugio per il caldo. E anche voi al 3899 106 e 600 mi raccontavate di città sotterranee che esistono già, come in Canada, paesi esposti a freddo estremo che si sono già equipaggiati anche in caso di disastro atomico. Assolutamente sì, bravo Alessandro, non sei l'unico, ci sono già tante cose di questo tipo, città sotterranee reali, che sono complessi ipogei scavati nella roccia o strutture moderne collegate da tunnel, a volte magari già realizzati in tempi un po' più antichi, a volte costruiti apposta. La più grande e profonda città sotterranea della Cappadocia è Derinkuyu in Turchia, che raggiunge gli 85 metri di profondità e si estende su vari livelli, concepita per ospitare fino a 20.000 persone. Ci sono stalle, scuole, chiese. A Montreal in Canada c'è il Reso, che è una moderna e tentacolare rete sotterranea che si estende per oltre 30 km sotto la città e qui include centri commerciali, uffici e stazioni della metropolitana. Quando cerchi città sotterranee, ovviamente tra le prime citate c'è anche Napoli sotterranea, che è questo, no? Magari avete visitato, immenso labirinto di cunicoli e cisterne greco-romane scavato nel tufo a decine di metri sotto il centro storico, utilizzato anche come rifugio antiaereo, una situazione simile un po' a quella romana. Potremmo arrivare di nuovo dalla parte del mondo opposta, quindi in Australia, con Coober Pedy, cittadina mineraria dove per sfuggire al caldo estremo del deserto gran parte degli abitanti vive in abitazioni sotterranee che si chiamano dugouts, cioè scavate fuori, pensa un po'. Ce ne sono ancora e volendo potremmo continuare così, intanto un po' di musica per noi.

di Hardcore Superstar per noi. Stiamo per fermarci per l'ultimo break, ma anche voi parlate delle vostre città sotterranee preferite. Perugia sotterranea mi lasciò a bocca aperta al 3899 106 e 600. Tante le testimonianze di desideri di finire sottoterra visto il caldo. Intanto un po' di Hard Pie per noi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Sei su Radio Rock.
11: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
13: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
14: Ultima mezz'ora scarsa per noi di Malrumore in questo giovedì 25 giugno. Sono le 20:35 in compagnia di Polonia Zumo. Ancora per un pochettino arrivano i Fleetwood Mac e questa è la loro Landslide.
13: Radio Rock. Back in time.

radio per noi, sono Muse in Night Shift Superstar, da votare sul sito radiorock.it. Ma sapete cosa mi ha ricordato?

0: E Swiftie Time Today, eh? Sì, perché proprio levarsi per fare... Va bene, non importa, lasciamo perdere. Sentiamo, cosa avete da dire?
1: Questa delle catacombe è un'altra idea geniale, tipo le pecore per tosare...
0: Non erano le papere, le oche?
1: Della giunta Raggi. Mamma mia, che geni che ci abbiamo noi al Campidoglio.
0: Campidoglio o SNI, ma nell'archivio della musica di Radio Rock invece di geni ce ne sono assai, come loro, gli Archive.

0: live a mettere quasi la ciliegina sulla torta di queste tre ore di malrumore che cosa ci lasciano?
1: Fatti appresi in questo episodio di malrumore. Paulonia sta mutando in un lombrico. Eric Clapton è ufficialmente uno stalker. È stata una giornata frizzantina sulla puntina. Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è ancora avvolto nel caos. Questo è malrumore.
0: Un'altra giornatina frizzantina sulla pontina ci sarà domani, speriamo senza spreco di vino questa volta. Un altro malrumore anche ci sarà domani, spero, se tutto va bene. Intanto andrà benissimo la vostra serata, che poi diventerà la notte, perché ci sarà Simone Maurovic a Bring the Night, ma questa volta estiva, Bring on the Summer Nights. Che bel titolo, è subito un'altra epoca, abbiamo della gelatina nei capelli. Va bene, basta, per oggi abbiamo parlato abbastanza. Trovate la playlist pubblicata sul sito radiorock.it sotto le facce mie e di Sandro Canori. Sandro Canori tornerà, chi può dirlo? Come ieri, anche oggi ci salutiamo con un regalo. Loro sono i Tool, questo è Pneuma, Bacini e Rock and Roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. La serata di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Cari amiche e cari amici della Radio del Rock di base a Roma, ma ormai ascoltabile e fruibile ovunque, bentornate e bentornati. Questa è Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, come ogni giorno ormai sta accadendo. Andrà avanti fino a domani tra le 21 e la mezzanotte. Poi, come sempre, vi attendo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Sabato, domenica, 21, mezzanotte, citofonare Maurovic. Ma ora devo ovviamente fare gli onori di casa, ma salutare immediatamente la splendida Paolonia Zumo, che vi ha intrattenuto come solamente lei sa fare con il suo mal rumore. Domani chissà, magari sì, magari no, accompagnata di nuovo da quel bell'uomo di Sandro Canori, chi lo sa. Lo scopriremo solo ascoltando. Troviamo il primo super classico di serata. Torniamo indietro nel tempo. Ci sono i Metallica e questa è Fuel.

0: Metallica di Fuel. E arriva preciso, come se non ci fosse un domani, il primo messaggio di serata al 3899-106-600, che è un metallaro che però ha a che fare con i motori e perciò diventa metal meccanico. Mannaggia a voi. Meno male che c'è una delle nostre novità in alta rotazione per cominciare, anzi per riprendersi al meglio da questa roba insulsa veramente. Kingfish, The Sun Will Never Settle.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

Kingfisher e la loro The Sun We Never Settle all'interno di Bring On The Summer Night, la costa estiva di Bring On The Night con il vostro Simone Maurovic su Radio Rock tra le 21 e la mezzanotte. Ovviamente, caro Andrea, mi mandi una foto, mannaggia, mi metti anche un po' in difficoltà. Perché mi dici, ma Simone, stai seguendo, sai chi è questa graziosa star, vera? Vero? Sì, perché tu ti riferisci al nuovo personaggio di From, che è una serie TV che io veramente vi straconsiglio di vedere. Così come ve ne consiglio un'altra che sto iniziando di pari passo, che si chiama Widow's Bay. Fidatevi che anche lì la storia è davvero molto interessante. Ma per quanto riguarda la domanda di Andrea, sì Andrea, conosco bene tal Julia Doyle, che sarebbe l'attrice che dà il là alle fattezze di Sofia. Ma Sofia, però, in realtà, nasconde un segreto. Quindi, per chiunque non abbia visto From per intero, non farò spoiler. Per tutti gli altri, avete capito a cosa mi riferisco. E non sono i segreti che si porta dietro la gentil donzella, ma è molto altro. È veramente una carogna. Questo lo posso dire senza alcun tipo di problema. 3899 106 600 per quanto riguarda Telegram e WhatsApp per i vostri distensivi messaggi.

Old Days Are Over per Florence Welch, i suoi Florence and the Machine all'interno di Bring On the Summer Night. Io vi ringrazio veramente per quella che è la stima che avete nei miei confronti. Ma secondo me ogni tanto mi sopravvalutate, perché c'è Federico che mi manda una foto del sottoscritto scontornata bene. Cioè, qualcuno direbbe Photoshop, per carità, ma con uno sfondo che non riesco a capire. Che roba è, Fede? Che dice: buonasera bello mio, se la capisci vinci la mia stima eterna, che in realtà hai comunque, quindi non vale. Ok, allora però avrei voluto aumentarla la stima che hai nei miei confronti, però devo deluderti perché non riesco a capire di che si tratta, amico mio. 3899 106 600. No, allora vi spiego, ci sono io scontornato male, lo ammetto, però benissimo, per carità di Dio, ma con uno sfondo alle spalle che sembra tipo una sorta di stadio, per intenderci, tutto quanto blu, con le tribune tutte blu. E al suo esterno vedo cose, vedo tipo delle pale, delle eliche, sembra una roba alla Mad Max, però non è Mad Max. Quindi boh, amico mio, aiuto, 3899-106-600. C'è un altro indizio sopra, The Sun Will Never Set, quindi la canzone dei Kingfisher. Aiuto, amico mio, non lo so, madonna, sembra il gioco delle tre carte. Mi dici, cioè, sembrano... Allora, io vi dico una cosa. Sulla settimana enigmistica, sui Rebus, ero veramente scarso. Quindi se mi mandate una cosa del genere, mi dici guarda quella roba lì, io forse avendo anche una punta di ADHD non riesco veramente a rendermi conto di quello di cui stiamo parlando.

clamorosa che è Annie Lennox, che insieme a Dave Stewart hanno dato il là a quello che è un duo meraviglioso, ovvero gli Eurythmics, che abbiamo ritrovato con There Must Be an Angel Playing With My Heart all'interno di Bring On the Summer Night, la costola estiva di Bring On the Night. Mi fa piacere che poi voi siete anche molto attenti a quello che è stato detto nei giorni precedenti. Prima di tutto, però, veramente grazie anche a Marco che dice: grazie per tenermi in compagnia mentre faccio lo zaino per il weekend, Simo. Grazie a voi per esserci veramente sempre. E non è una frase detta così, perché quello che dico sempre è che io potrei anche essere la persona più brava a fare questo mestiere. Forse non lo sono, forse sì, non lo so, dipende anche dai gusti. Però è pur vero che se dall'altra parte non ci fosse nessuno ad ascoltare, sarebbero parole lasciate al vento. E per fortuna che dall'altra parte c'è qualcuno. Perciò grazie, veramente, veramente di cuore. Ma dicevo, giustamente, mi fate notare una cosa che avevo detto proprio nella giornata di ieri. Cioè, ieri abbiamo parlato di supereroi e vi avevo detto che le mie ultime volontà sarebbero state quelle di essere sepolto con il vestito di Superman. E giustamente Marco mi diceva: scusami, ma non sei Superman? Sì, però se al netto dell'uomo di Krypton lui ha un problema con la criptonite, quindi con un sasso verde, io ho un problema con il cruciverba. Ecco, lo ammetto. Vi ho detto anche questo, vi ho svelato questo altro segreto. La mia criptonite sono il cruciverba e non solo.

si parlava di artiste clamorosi, di artisti in generale, per utilizzare un plurale, clamorosi. Ecco, Antonella Ruggiero con i Matia Bazar è stata qualcosa di incredibile, così come lo è stato l'artista che stiamo per andare a trovare, perché oggi sarebbe stato il suo 63esimo compleanno e porca miseria se ci manca.

quello che è stato il passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza. Mi piace anche ricordarlo con questo brano qui, perché quando vivevo con i miei genitori, con questa canzone, spesso e volentieri, mia madre, con la quale batti becco ancora oggi, spesso e volentieri, ci fermavamo. Era una sorta di trattato di pace, era una amnistia temporanea musicalmente parlando. E mi piace ritrovarla così, legandola anche ad un artista del genere. Loro sono gli Wham, e questa è I'm Your Man.

0: ma quanto erano belli. George Michael ed Andrew Ridgeley, gli Wham con I'm Your Man. Per fare ancora una volta, senza dimenticarlo mai, tanti, tanti auguri di buon compleanno all'immenso George Michael. Noi torniamo tra pochissimo all'interno di Bring on the Summer Night con il vostro Simone Maurovic, ripartendo con un grande, grandissimo classico di Mr. John Lennon.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
4: Prima che arrivi il fan club Precisetti, sì, lo dico anche io, questa in realtà non è proprio farina del sacco del grande John Lennon, perché fu scritta molto tempo prima da Mr. B&A King. Stiamo ovviamente parlando di Stand By Me, però questa è la versione dell'indimenticato John Lennon.
1: Radio Rock, back in time.

0: Allora, i più attenti avranno visto su quelle che sono le nostre modalità video che a un certo punto ho perso il mio aplomb e mi sono messo a ridere. Che forse è arrivata una delle cose più belle e più mannaggiose che siano mai arrivate al 3899-106-600. C'è Lamù, neanche a dovervi spiegare chi è Lamù, che però ha le fattezze di una mucca e perciò diventa Lamù. Non so che fa, questa cosa fa enormemente ridere.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

La novità dei Gurriers si chiama Nobody's Coming to Save You. Votabile così come tutte le altre attraverso il nostro sito radiorock.it. Basta andare nella comodissima sezione novità, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Ma qualora voi domani sera non abbiate nulla da fare, beh, vi sto per invitare ad un gran bel evento. Radio Rock Promotion. Dama Blu in concerto al Wishlist Club, per l'appunto domani 26 giugno. Nulla da pretendere, il nuovo lavoro della band, un insieme di brani dal suono diretto e viscerale, che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui si incontrano indie rock e cantautorato, tra atmosfere intense e fuori dagli schemi. L'apertura delle porte è prevista alle 21, i live dalle 22, l'ingresso viene 5 euro ed è disponibile direttamente in cassa. Venerdì 26 giugno, perciò domani sera, Dama Blu live, nulla da pretendere, release party. Ovviamente tutto questo dagli amici del Wishlist Club, via dei Vosci 126B a Roma. E per darvi un'anteprima succosa di quello che sarà domani la serata, arrivano proprio i Dama Blu con la loro Diavoli.

Blu con la loro Diavoli saranno protagonisti domani per il loro release party al Wishlist Club, Via dei Voci 126B a Roma, 3899 106 600. Quest'oggi volevo parlare del vostro quintetto base, mi spiego per quale motivo. Perché oggi Luka Doncic, non so se sapete di chi sto parlando, è un giocatore fortissimo, ex Dallas Mavericks, ora nei Los Angeles Lakers, è venuto qui in Italia, soprattutto a Roma, perché una delle compagini che giocava in A1 non giocherà più e quindi ha ceduto quelli che sono i suoi titoli alla neonata squadra che sarà di base qui a Roma e che avrà come coproprietario proprio Luka Doncic. È venuto qui e ha presentato, insomma, quello che sarà il suo progetto per poter far andare alla grande quella che è la seconda squadra nella capitale, perché c'è anche la Virtus. Ma detto questo, però, esulando subito, prendendo spunto da questa notizia, ma esulando subito, vi chiedo: qual è, visto che nel basket si gioca 5 contro 5, qual è il vostro quintetto base che ritenete il più forte di tutti, ma composto da artisti della musica? 3899 106 e 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Schieratemi il vostro quintetto base, cercate di farmi capire per quale motivo dovrebbe essere il più forte di tutti quanti gli altri. Una sorta di Dream Team. Vediamo che cosa esce fuori. Non mi interessano i ruoli, non mi interessa chi gioca magari playmaker alla piccola, alla grande, centro, no. Mi interessa sapere quello che è un quintetto base, quello che ritenete il più forte in assoluto, attraverso Telegram e WhatsApp, ma anche attraverso le chat delle nostre Visual Radio. Ci sono i Queens of the Stone Age a Radio Rock.

0: The Ocean per i Queens of the Stone Age, 3899 106 600. Luka Doncic, uno dei più forti giocatori che ci sono in questo momento nella National Basketball Association, ovvero la NBA, è venuto qui a Roma per presentare il suo progetto, la sua nuova squadra, che farà poi parte anche di una sorta di NBA ma europea. E allora vi chiedo, visto che lui gioca in un campionato dove si scontrano squadre 5 contro 5, qual è il vostro quintetto base nel mondo della musica? Quello che secondo voi potrebbe essere tranquillamente una sorta di Dream Team. Via!
1: Allora, ciao, Larry Ma. Bird, Kareem Abdul...
0: No. Musicalmente
1: allora,
0: parlando.
1: Alla voce Prince, alla chitarra Prince, al basso Prince...
0: Vabbè, però così non vale, dai!
1: Prince, le tastiere per... Prince...
0: Ma così non vale! Ma no, ma me ne servono 5 diversi!
1: Hai capito?
0: Ma no, Marco, basta. Ma non vale così. Allora, me ne servono 5 diversi. Mettiamola così. Non si possono clonare i giocatori. Oh, perché vi dovete essere far cattivo? Mannaggia la miseria. Dunque, saluto anche Cristian che mi dice: ciao Simone, tutto bene? Comunque, pensa te il destino. La Virtus Roma si è appena giocata allo spareggio per andare in A2 e ha perso, tra parentesi, contro una squadra della mia città, la Vigevano, perdendo infatti. Adesso finisce direttamente in A1 con... No, aspetta, però non è quella, Cristian, eh. Magari tra poco riesco a darti una delucidazione, ma non è la Virtus che andrà in Serie A1, è un'altra squadra, ma magari dopo ve lo spiego meglio. Però quello che mi interessa, 3899 106 600, qual è il vostro quintetto base, il vostro Dream Team per quanto riguarda però coloro che sono gli artisti nel mondo della musica?

You Got the Power per i Giuda all'interno di Bring On the Summer Night con il vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Il vostro quintetto base nel mondo della musica, indipendentemente viventi o meno, poco importa, mi interessa sapere quale potrebbe essere un vostro quintetto, anzi il vostro dream team per quanto riguarda gli artisti musicali. 3899 106 600, rispondo al volo, però questa volta nel merito della notizia, al buon Christian, che mi diceva per quanto riguarda la partita che è stata fatta proprio tra la Virtus Roma e la sua squadra, cioè quella di Vigevano. In realtà però, amico mio, la Vigevano sta lottando per i playoff e quindi per venire in Serie A1, ma la squadra che ha acquisito Doncic non è la Virtus Roma, è un'altra squadra, tanto è vero che ha preso i crediti di un'altra squadra che giocava in A1 e che non giocherà il prossimo anno, e la farà diventare quella che sarà, almeno per il momento, la BC Roma SPQR. Poi certo cambierà nome, perché questo è un nome veramente bruttissimo. Però Luka Doncic oggi è venuto in Italia, è venuto a Roma per presentare al Campidoglio proprio questo tipo di progetto, e ha già fatto un super acquisto che è Nico Mannion direttamente dall'Olimpia Milano, ma anche qui è un'altra storia. 3899 106 600, mi interessa da voi sapere, però visto che stiamo parlando di basket e prendiamo spunto, ci facciamo dare una mano dallo sport della palla a spicchi, vi chiedo a questo punto, giocandoci 5 contro 5, qual è il vostro quintetto base, ma nel mondo della musica? Quindi quale potrebbe essere quella squadra, secondo voi, talmente tanto forte da risultare imbattibile? Il vostro dream team per quanto riguarda la musica. Arrivano le Heart, questa è Barracuda.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock. Ring on the Night on Radio Rock.
2: La seconda ora in compagnia del vostro Simone Maurovic all'interno di Bring on the Summer Night, l'agosto, la estiva di Bring on the Night, dove questa sera stiamo fantasticando facendoci aiutare dal mondo del basket. Perché? Perché oggi Luka Doncic, giocatore dei Los Angeles Lakers, è venuto a Roma per presentare il progetto della nuova compagine capitolina per quanto riguarda il mondo del basket. E allora sto chiedendo a voi, visto che in questo gioco si gioca 5 contro 5 per le squadre, chiaramente, qual è il vostro quintetto base? Quale sarebbe il Dream Team nel mondo della musica? 3899-106-600 attraverso Telegram e WhatsApp, oppure attraverso quella che è la nostra visual radio Radio Rock TV e twitch.tv/RadioRock106.6. Ecco, lui un posto nel mio quintetto base lo trova sicuramente. Perché parliamo di Ozzy Osbourne.
0: Radio Rock, back in time.

Mr. Crowley, indimenticato davvero successo di Mr. Ozzy Osbourne. Ecco, lui farebbe parte sicuramente del mio quintetto per quanto riguarda la sfida che stiamo mettendo su questa sera. 3899 106 e 600. Luca Doncic ha presentato quest'oggi la sua nuova squadra capitolina e allora chiedo a voi, 3899 106 e 600, quale potrebbe essere il vostro quintetto base nel mondo della musica. Arrivano gli Evanescence, Tell Me When You've Had Enough. Brand new music right here.

Brand New Bad Enough per gli Evanescence, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Dai con i vostri quintetti. Allora, il quintetto base, nessun ordine particolare, me lo dice Danilo. Miles Davis, Pink Floyd, già stiamo a 4, quindi ci avremmo finito. Led Zeppelin, Ella Fitzgerald, Metallica. Ok, d'accordo, con questo quintetto noi abbiamo anche la panchina, ma a me ne servono 5. Servono 5 elementi, non tutta la band, se no altrimenti sarebbe troppo semplice. Mi servono solamente 5 elementi per comporre un quintetto base, per scendere sul parquet e sfidare tutti gli altri che stanno arrivando al 3899-106-600. Dunque, vediamo un po', cantanti me ne piacciono parecchi, però allora metterei André Matos e Serge Tankian, Brian May e Zakk Wylde, Portnoy, poi abbiamo qui anche la panchina, Christian Lawrence e Trujillo, abbiamo la panchina. Mi servono 5 elementi, a basket si gioca in 5. Il vostro quintetto base, quale schierereste per farlo diventare una sorta di dream team musicale? 3899 106 e 600.

0: Circus Pop Psycho per gli Skillet, direttamente dall'album Rise. 3899 106 600, quale potrebbe essere il vostro quintetto base da schierare per farlo diventare una sorta di Dream Team? Dunque, vediamo un po'. No, vabbè, sorrido perché l'amico Christian prima aveva detto che la sua squadra aveva vinto contro la Virtus Roma, ma secondo lui poi la Virtus Roma sarebbe andata in A1. No, è proprio tutta un'altra squadra che ha acquistato Luka Doncic insieme al suo amico. Il quintetto base di Mauro è questo: Grace Slick, Kate Emerson, Tina Weymouth, Ian Pace e David Gilmour. Bello, mi piace. Questo è un quintetto veramente molto molto forte. 3899, non che gli altri non lo siano, però questo secondo me è uno dei più forti. 3899 106 600, via!
1: Buonasera a tutti. Allora,
0: buonasera
1: a voi.
0: Vai,
1: allora,
0: dici tutto, vai.
1: Aspetta un po', allora, Bucci, Green Huggins, però okay. mi fai al basso, il basso Cliff Burton, quindi Green Huggins, Cliff Burton al basso,
0: ok.
1: Chitarra Randy Rhodes, e non è Dion Allen, semplicemente perché Randy Rhodes ha avuto meno opportunità, okay. Quindi diamo più chance a Randy Rhodes.
0: Ci sta, mi piace.
1: Tastiere, altrimenti avrei messo Dion Allen come seconda chitarra, cioè mi mette due chitarristi, ma facciamo così. Una chitarra Randy Rhodes, tastiere Derek Sherinian,
0: ok.
1: E batteria Tommy Eldridge, ex Uriah Heep mi sembra, Ozzy Osbourne. Che ne ho detti tutti?
0: Mi sa di sì. Sì, sì, l'hai detti tutti, e anche questo è davvero, credimi, un bel, bel, bel quintetto. Davvero, mi state stupendo alla stragrande. Il vostro quintetto, quello da schierare, quello che potrebbe tranquillamente scendere su un parquet, artisti vivi o morti, poco interessa. E soprattutto potrebbe dar filo da torcere a tutte le altre squadre.

System of a Down e la loro Psycho, ma all'interno di Bring On The Summer Night con il vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, dove stiamo sciorinando quelli che sono i nostri quintetti base. Perché come detto oggi Luka Doncic è venuto a Roma, ha presentato il suo progetto per la nuova compagine romana, che poi andrà in Eurolega, almeno per una deroga, per poi partecipare a quello che sarà il progetto NBA Europe dal 2027. E allora a questo punto vi sto chiedendo 3899 106 600, secondo voi quale potrebbe essere un quintetto base formato però esclusivamente da artisti del mondo della musica? Quello che mi dice Anto, anche qui abbiamo sia i titolari che le riserve, perché a me in realtà servono 5 elementi, non tutte le band, però Red Hot Chili Peppers, Joy Division, Radiohead, Nirvana, Porcupine Tree, se serve un allenatore, gli Smiths. Ecco, anche qui, se dovesse mai servire un allenatore, secondo me, avendo in panchina Morrissey e Johnny Marr, litigano dopo la prima partita, anzi neanche, dopo il primo quarto.

Siamo partiti da Circus for a Psycho per gli Skillet, passando per Psycho dei System of a Down, arrivando a Psychosocial degli Slipknot e terminando con Psycho Holiday a firma Pantera.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Bring On The Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: La serata di Radio Rock, care e cari Radio Rockers, in compagnia del vostro Simone Maurovic, all'interno di Bring On The Summer Night, riprende con un grande e molto rilassante classico di Sir Paul McCartney insieme agli Wings, e si chiama My Love.

0: Paul McCartney insieme a The Wings, la loro My Love, che Andrea bolla come veramente brutto. Sai che c'è, Andrea? Secondo me dipende anche, non dico quello che ascolti in generale, ma proprio il tuo mood. Perché io in realtà, dopo le schitarrate che abbiamo trovato finora, cercare di rilassarmi con Paul McCartney e un brano del genere non è mal certo. Se tu mi vai a chiedere quali sono i 5 brani più belli di Paul McCartney, magari My Love non rientra in questa top 5. Però definirlo brutto, no, forse no, forse è un po' eccessivo. È normale che, per quanto riguarda poi la discografia di Paul McCartney, essere normale potrebbe essere definito non esattamente bello, anzi tutto il contrario di bello. Però poi alla fine sai cosa? Secondo me dipende anche molto dal mood in cui ci si trova. Magari a te andavano bene le schitarrate in questo momento e ritrovare Paul McCartney non era proprio il momento adatto. Però ecco, ripeto, definire brutto un brano di Paul McCartney ci sta. Poi è un parere personale che io rispetto alla stragrande, anche perché detto in maniera totalmente educata, perciò lo rispetto, ma magari questa volta tendo a non condividerlo. Arriva la novità dei The Warning, si chiama Ritual.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: to
1: The Warning e la loro Ritual, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornati, bentornati all'interno di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino allo scoccare della mezzanotte. Questa sera stiamo diventando dei general manager per quanto riguarda una ipotetica squadra, un ipotetico quintetto per delle partite di basket, fatto però dagli artisti che più preferite. Infatti mi serve una sorta di dream team che voi andrete a scegliere, componendo una top 5, 5 artisti che poi ovviamente saranno la vostra squadra su un parquet del tutto immaginario. 3899 106 e 600, ripartiamo da qui. Viventi, Andrea Ra al basso, bello, mi piace. Quindi c'è Andrea Ra, Mike Patton, Braido, poi c'è Sheila E. E poi alla tastiera e piatti uno dei Daft Punk a caso. Bello, mi piace, molto, molto variegata come cosa. Paul Di'Anno, Cliff Burton, Dave Lombardo, Randy Rhoads e Johnny Ramone. Anche qui bella, anche qui bello come quintetto. Ronnie James Dio, Jack White, Steve Vai, John Bonham e Zach Wilde. Questo secondo me vince. Questo secondo me ambisce veramente tanto tanto a vincere. Tra pochissimo torno da voi, quale potrebbe essere il vostro quintetto nel mondo della musica? 3899 106 e 600.

The Last Dinner Party è la loro Burn Alive. Prima di tornare da voi a quelli che potrebbero essere i vostri quintetti, vi ricordo che Radio Rock è anche in televisione. La vostra radio preferita, perciò veramente ditelo a tutti che Radio Rock è la radio che ascoltate di più al giorno in assoluto. La potete ascoltare, ma soprattutto guardare. Come? Allora, prima di dirvi come, io vi consiglierei nei prossimi giorni di dare un orecchio molto molto attento a determinate novità. Facciamo che vi ho fatto un bello spoiler, ma ovviamente fino a quel momento sappiate che potrete guardare Radio Rock scaricando l'app gratuita della stessa se vuoi andare su Radio Rock TV. Oppure andando sul nostro sito radiorock.it, su Twitch cercando il canale Radio Rock 106.6 e per il momento, e sottolineo per il momento, andando sul canale 180 del Digitale Terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Per il momento, ascoltatemi, per il momento, vi faccio un enorme spoiler, vi ho fatto una sorta di mezzo spoiler clamoroso. Perché Radio Rock, ormai dovreste averlo capito, è tutta un'altra storia, anche in TV.

0: Felix e la loro Smile all'interno di Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. 3899 106 e 600 per quanto riguarda i vostri quintetti base, i vostri dream team nel mondo della musica. Oggi Luca Doncic ha presentato il suo progetto per la sua nuova squadra per quanto riguarda il campionato A1 di basket, e allora sto chiedendo a voi: quale potrebbe essere il vostro quintetto da schierare sul parquet? Ciao Francesca!
1: Ciao Simone, ciao, buonasera!
0: Buon trovata!
1: Mi scrivevo prima, ma stavo con i clienti nel
0: ma
1: taxi.
0: Ma figurati! Dimmi tutto!
1: Non mi sembrava il caso.
0: Anche perché?
1: E a proposito di basket...
0: Vai, dimmi!
1: Dopo 13 anni in cui sono stata ferma...
0: Hai ricominciato!
1: Tranne una piccola parentesi un paio di anni fa, ma di qualche mese... Dopo 13 anni...
0: Hai ripreso
1: torno ad allenarmi.
0: E dai!
1: Torno a giocare.
0: Brava!
1: Ad allenarmi. Provo
0: brava,
1: a tornare.
0: Brava! Brava! Sentirà l'emozione.
1: Campionato di Serie C FIP.
0: Beh, ma figo, ma complimenti.
1: Sono
0: davvero,
1: un po' ansiosa, un po' impaurita.
0: Ci credo.
1: E molto fuori forma.
0: Ma ci credo, ma che ti frega? La forma si riprende. Le mani si riscaldano, i polpastrelli torneranno poi a sentire quel rumore che poi alla fine al cestista piace tanto, che è questo. Ciao!

0: I Nailer e la loro My Honest Face all'interno di Bring On The Summer Night. 3899 106 600, i vostri quintetti, il mio quintetto, me lo dice Raffaella. Ciao Raffa, ben trovata. Joy Tempest o Alexander Stradella. Poi abbiamo John Levin coadiuvati da Christian Kikan Lundqvist, Jonathan e poi John Norum oppure Joe Bonamassa. Anche qui abbiamo qualche riserva. Giusto, giusto, mi sembra corretto. Ancora voi le vostre voci, via.
1: Allora Simone,
0: dimmi maestro.
1: Alla batteria, vai. Grayson Nigrutman.
0: Ok.
1: Dallo swing al death metal, spassando per quello che gli pare a lui.
0: Bene, poi
1: al basso Billy Sheehan.
0: Bello.
1: Forte, coriaceo, indefesso, indomabile.
0: Ok.
1: Alla chitarra, spazio ai giovani.
0: Vai, dimmi.
1: Matteo Mancuso from Italy.
0: E l'allero.
1: Alle tastiere, Jordan Rudess.
0: Mi piace.
1: Alla voce,
0: che altro?
1: Miles Kennedy.
0: Bello.
1: Perché la mia prima scelta però sarebbe stata...
0: Quale?
1: Sir Rassenale, ma Miles Kennedy, yeah.
0: Hai dovuto fare un draft alla fine, parlando sempre in termini cestistici. Mi piacciono questi quintetti, mi piacciono veramente tanto. Sta venendo fuori una gran bella lega.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
2: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Rock. Ultima ora da passare all'interno di Bring On The Summer Night con il vostro Simone Maurovic, dove stiamo parlando di quintetti da schierare su un ipotetico parquet. Oggi Luka Doncic è atterrato nella capitale, ha presentato il suo progetto della nuova squadra in A1 qui di Roma, ma a questo punto però, prendendo spunto dall'evento, vi chiedo in maniera molto musicale di schierare il vostro Dream Team, il vostro quintetto base degli artisti del mondo della musica. 3899 106 e 600, arrivano gli Incubus, magari qualcuno potrebbe anche scegliere Brandon Boyd. Questa è la loro Drive. Radio Rock, back in time.

Drive per gli Incubus all'interno di Bring On the Summer Night. 3899 106 600 ancora tra pochissimo con i vostri quintetti da schierare per quanto riguarda un ipotetico parquet di una altrettanto ipotetica lega che stiamo tirando su. Posso dirvi che le squadre che sono arrivate se la giocherebbero tutta, giocherebbero tutti l'anello di campione per quanto riguarda il mondo della musica. Arrivano gli Europe, la loro novità si chiama The Cult of Ignorance. Brand new music right here.

The Cult of Ignorance per gli Europe, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Fa sempre strano dire novità degli Europe. Ah, non lo so, perché per me sono tipo criogenizzati negli anni 80 con anni 80-90 con ovviamente The Final Countdown, con il video di Joey Tempest che faceva Swish Swash anche lui con i folti capelli. 3899 106 600 per invece i vostri quintetti, per quelli che potrebbero essere i vostri quintetti da schierare su un ipotetico parquet nel mondo della musica. Come detto, oggi Luca Doncic è venuto a Roma, ha presentato quello che è il suo progetto cestistico di una nuova squadra qui nella capitale, e allora da quel momento stiamo cercando di capire, secondo voi, quale potrebbe essere un meraviglioso quintetto da schierare, che ne so, in una ipotetica anche qui lega che stiamo costruendo all'interno di Radio Rock. Prima di tornare da voi, però, inevitabilmente oggi dobbiamo ricordare il re del pop. Che cosa ne possiate pensare di quelle che sono state poi le sue beghe giudiziarie e tanto altro, poco importa in questo momento. Soprattutto perché parliamo di Michael Jackson, parliamo di un personaggio che ha completamente rivoluzionato il mondo del pop. Veniva a mancare oggi, 25 giugno 2009, all'età di 50 anni, a Los Angeles, in California. E io personalmente, dopo essermi innamorato ancora una volta di lui grazie a Jafar Jackson e alla sua interpretazione in Michael, voglio ricordarlo così. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

Don't Stop Till You Get Enough per Mr. Michael Jackson, che veniva a mancare oggi, ahimè purtroppo, 25 giugno 2009, all'età di 50 anni. Quanto avrebbe ancora potuto dare Michael Jackson al mondo della musica? Porca la miseria. 3899-106-600 invece ancora per quanto riguarda i vostri quintetti da schierare su un ipotetico parquet per quanto riguarda il mondo della musica. Prima però c'è una curiosità che mi manda il buon Luigi, che mi dice: Simone, tu che hai visto Welcome to Derry, l'ho disintegrato, meraviglioso Welcome to Derry, senza fare spoiler, beh oddio, insomma la richiesta che mi fai ammette un pochino di spoiler in realtà. Alla fine, quando il sensitivo di colore dice che si trasferirà per lavorare come cuoco in un albergo e dice: cosa vuoi che mi succeda in un albergo? Per caso si riferisce a Shining? Porca miseria. Certo, quindi sappiamo benissimo come piano temporale che Shining e Welcome to Derry, quindi tutto quanto quello che accade nel mondo del pagliaccio Pennywise di It, è lo stesso identico. Perché Dick Halloran, il personaggio sensitivo che noi troviamo all'interno di Welcome to Derry, sarà il cuoco che poi andrà in Shining. Ma attenzione però, perché la fine che farà il buon Dick Halloran è molto diverso e dal film di quello che sarà Stanley Kubrick, ma soprattutto di quello che accadrà invece nel libro di Stephen King, perché i due destini saranno veramente molto molto diversi. E chi ha letto il libro e chi ha visto il film mi saprà dire quello che ne può pensare. Quale poteva essere il finale migliore? Per come la vedo io, quello del film è più iconico, quello del libro sarebbe stato più giusto.

Daft Punk e la loro Crescent Dosa all'interno di Bring On The Summer Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic, che ormai sta accadendo da qualche giorno e andrà avanti anche domani, quindi venerdì dalle 21 alla mezzanotte, per poi sabato e domenica rientrare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Vediamo un po' ancora i vostri quintetti, dai, i vostri quintetti base da schierare sul parquet. Ian Anderson, King Glick, Vinnie Colaiuta, Don Airey, Robin Ford e come sesto uomo Ben Harper, perché serve sempre il sesto uomo. Sesto uomo, secondo me, nel mondo del basket è veramente la persona più importante. Ad esempio nei miei amati Boston Celtics c'è Peyton Pritchard, che è un sesto uomo clamoroso, tanto è vero che poi lo vinse proprio il premio lo scorso anno, sì, vado un po' a memoria, dovrebbe essere quello. Ancora, poi, vediamo un po', c'è Paolo. Dunque abbiamo Mark Knopfler, Sting, Phil Collins, Jordan Rhodes e James Hetfield. Un quintetto anomalo, è vero, però sai cosa? Che secondo me alla fine Phil Collins come playmaker ce lo vedo veramente bene. E ali aggressive come Knopfler, anzi no, neanche forse, come Jordan Rhodes e James Hetfield, anche questo quintetto può dire la sua.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Ultimi 30 minuti con Bring on the Summer Night insieme al vostro Simone Maurovic, che iniziano con gli Interpol dal passato, Slow Hands.
3: Radio

Slow Hands per quanto riguarda gli Interpol, ma per quanto riguarda Paul Banks io non smetterò mai di consigliarvi il suo progetto solista, quello di Julian Plenty, l'unico album uscito. Julian Plenty is a skyscraper, mi ringrazierete. Arrivano gli Weezer con Wednesday, la loro novità si chiama We Might As Well Be Strangers. Brand new music right here.

0: might as well be strangers per gli Wednesday, insieme chiaramente agli Weezer. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Vi ricordo chiaramente che tutte le novità sono votabili sul nostro sito radiorock.it. 3899-106-600, quali potrebbero essere secondo voi i quintetti base nel mondo della musica da schierare in un ipotetico campionato per poter vincere l'anello da campione? Siamo partiti questa sera dalla notizia di Luka Doncic, atterrato a Roma, la stella dei Los Angeles Lakers, che ha presentato il suo progetto di una nuova squadra capitolina per quanto riguarda il campionato di Serie A1 qui in Italia. E allora a questo punto mi è venuto spontaneo chiedervi quale potrebbe essere il vostro quintetto. Sentiamo ancora voi, via!
1: Ciao,
0: ciao.
1: E buonanotte, Brindenai e Mauro Bich.
0: Bello!
1: Per me potrebbe essere 5 buono da suonare.
0: Vai!
1: The Queens, The Ferloper, okay, e altre come Duran Duran.
0: Ok.
1: Caparesa.
0: Bello!
1: E
0: ne manca uno, dai.
1: Daniele Coccia.
0: Bello!
1: Buona giornata. Ciao.
0: Porca miseria! Allora, guarda, partendo dal presupposto che abbiamo anche i panchinari, però siamo partiti alla grande e abbiamo finito con un pizzico d'Italia con Caparezza e Daniele Coccia Pfeifelman del Muro del Canto. Che belle scelte, però. Bravi, bravi, bravi. Ma soprattutto doveva arrivare quel momento lì. Dai, che doveva arrivare, su. Era inevitabile che toccassimo anche questo, questo impegno e questo appuntamento. Perché il 25 giugno 1984 Prince and the Revolution facevano uscire Purple Rain. I never meant to...

Mi piace pensare che molte delle visualizzazioni, molti degli ascolti che ha acquisito negli ultimi tempi Purple Rain di Prince sia stato anche grazie a Stranger Things, perché inevitabilmente poi quando un brano va su quella che è un'opera vista da generazioni diverse, inevitabilmente poi alla fine quell'artista viene condiviso tra diverse generazioni passate, presenti e quelle che poi alla fine diventeranno future. E mi piace un'idea del genere. Mi piace anche ricordare il fatto che proprio oggi, il 25 giugno 1984, Prince and the Revolution pubblicavano il loro secondo album in studio, proprio chiamato Purple Rain. In questa chiusura di Bring on the Summer Night per questi appuntamenti stiamo un pochino decelerando, tanto poi alla fine ad accompagnarvi verso le prime ore del nuovo giorno ci penseranno i ragazzacci della School of Andra by Night, e quindi almeno io voglio rilassarmi un pochino insieme a voi, partendo anche da questo brano qui.

Si parla ancora di quintetti da schierare su un ipotetico parquet, però tutti quanti costituiti da superstar, da membri del mondo della musica, perché oggi Luka Doncic ha presentato il suo progetto, la nuova squadra di basket della capitale, nella Serie A1, e noi invece stiamo immaginando le nostre squadre, però composte da artisti nel mondo della musica. Nick Menza, Mark Tremonti, Miles Kennedy, Randy Rhoads e Billy Sheeran. Anche questa è una grande storia, anche questo è un gran quintetto. Bello, magari però potrebbe scendere sul parquet sulle note degli M83.

Midnight City per gli M83. Lo so, cari cari Radio Rockers, anche questa sera ci siamo fatti veramente un sacco di chiacchiere, un sacco di compagnia. Grazie veramente anche per questa serata. Ma non pensate che io vi lasci a mani vuote, assolutamente, anzi soprattutto vi lascio in ottima compagnia, quella di Edoardo Conti e Matteo Cillario con la loro Scolopendra by Night e con tutto quanto quello che i ragazzacci della Scolopendra riescono a dirvi in un'oretta. Vi terranno compagnia come sempre, mentre noi invece... aspetta, stavo per dimenticare una cosa molto importante. Care e cari Radio Rockers, ecco, adesso sì che possiamo salutarci e separarci. Non prima però di avervi detto che ci risentiamo domani sera tra le 21 e la mezzanotte e che la playlist è già sul sito radiorock.it. Grazie veramente di cuore anche questa volta per la compagnia che ci siamo fatti. Come detto, vi lascio in compagnia di Edoardo e Matteo e noi ci risentiamo domani per l'ultimo appuntamento settimanale di Bring On The Summer Night, per poi ritrovarci all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, cioè Citofonare Maurovic. Per questa sera il vostro Simone Maurovic vi saluta e vi augura di fare bei sogni. Ci sentiamo domani, ciao!

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock.
0: Ora su Radio Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: ancora. Dai, viva, vivetta.
1: Mezza viva.
2: Piovuto anche oggi alla fine.
0: Piovuto anche oggi. Cambogia anche oggi. Forse leggermente meno della Cambogia dell'altro giorno.
2: Meno ascellare di ieri.
0: Forse anche perché è venuta fuori la sera. Dodoni, peraltro, in quel momento stavo mangiando fuori. E c'è stato veramente molta rabbia da parte del Signore Dio.
2: Sì, sembrava molto arrabbiato a un certo punto.
0: Molto arrabbiato con noi, probabilmente.
2: Ieri piovevano breccole di ghiaccio su Roma a un certo punto.
0: Me le sono perse quelle lì, lo sai.
2: È stato un bel momento di passione.
0: Molto bene, molto bene. La passione del Signore, Dodore, la messa, questo ed altro alla Scolopendra.
2: Proprio così, caro Cillone, 3899 106 e 600. Cosa chiediamo a questi pizzetti della notte?
0: Dove state andando e che cosa state facendo? C'è l'obbligo di rivelarlo alla Scolopendra, quindi... Brand new music, right?

0: Punto.it, caro Cillone, mezzanotte, 14 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Non sarà con noi Sean Connery, perché non c'è più, Dodone, però
2: la scolopendra è morto, eh? Non c'è più,
1: morto stramorto. Aspetta, mi confermi morto stramorto?
0: Andiamo a vedere subito se è morto. Aspetta, o siamo mega morto.
1: Mega morto, cerca, perché poi quella è una distinzione che l'intelligenza artificiale di Google tende sempre a fare. Com'è?
0: Allora, 31 ottobre 2020, quindi è ufficialmente mega iper stramorto.
1: Stramega morto. Ah, capito, durante la pandemia, eh? Capito?
2: Oddio, non so se è per quello, non credo.
0: Non sappiamo. Speriamo di no.
1: Speriamo di no. Dopo questa battuta, speriamo di no. Prima ci fregava niente. Nulla, però
0: mai
1: battuta.
0: Pensato alla morte di Sean Connery. Adesso l'abbiamo detto in onda, chiaramente. Cambia tutto.
1: Cambia davvero tutto, anche perché i fan di... Sì, i fan. I parenti di Sean... Anche i fan. I fan di Sean Connery. I parenti.
0: Già gli prudono le mani.
1: Gli prudono le mani. Ma sono comunque tutti fan della scolopendra. Quindi siamo proprio... in pericolo.
0: Non
1: dove
0: sanno cosa scegliere tra la memoria del congiunto e la passione per la scolopendra.
1: E vedi là che proprio non ci riescono. Non riesco veramente a capire quale delle due cose sia più importante per loro. Dove state andando e che cosa state facendo? L'obbligo di rivelarlo alla scolopendra.
0: Però così, che ci dicono questi Roger Moore all'ascolto?
1: Attenzione, attenzione. Sono a casa, dice Erika, e sto tentando di sconfiggere l'umidità con la mente. Probabilmente è un modo valido, tanto impossibile, quindi è un modo valido come tutti gli altri, sennò che ci sta il coso, quello che risucchia.
0: Possiamo dire zipper.
1: Quello.
0: Cose costosissime.
1: Meglio usare la mente.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scolopendra. Noi qui fino alla una sulla Radio Rock. Signore Beh.

0: Be back, e questa era Loser qui su Radio Rock Ododone, dove c'è la scolopendra, un signore che certamente non è e non sarà mai loser.
1: Che scherzi.
0: È il signor capo della NATO, che da poco anche eletto leccapiedi dell'anno, almeno dell'anno, credo, signor Mark Rutte.
1: Il signor debole coi forti e forte coi deboli.
0: Ognuno ha le sue passioni. Rispettiamo tutte le passioni e le scelte di tutti. Dottore, ha fatto un po' di casino ultimamente sul signor Rutte, perché intervistato, credo, dalla Fox, a un certo punto ha fatto sapere, probabilmente, anzi, sicuramente, per rispondere all'altro lucido potus, Trump, sono anni che dice che la NATO non serve a niente. E Mark Rutte ha detto: ma no, ma guardi che assolutamente, ma per sostenere l'operazione Epic Fury.
2: Ah, che bella l'operazione Epic Fury.
0: Cioè la non legale guerra contro l'Iran di Trump e di quell'altro, ha detto: ma sono stati utilizzati le basi italiane. E sono incazzati tutti.
2: Questo avviene dopo che per settimane tutti i governi europei si sono fatti forti, diciamo, dicendo che non avevano concesso le basi americane, appunto, per bombardare l'Iran.
0: Esatto, poi qui stavamo facendo, alcuni, non tutti naturalmente, una sorta di elegia della negazione di Sigonella da parte della Meloni, base americana in Italia, e poi Mark Rutte se ne viene fuori così. Dopodiché si è scoperto che Mark Rutte, oltre a fare la cosa che dicevamo prima, cioè leccare i piedi, leccare i mocassini in una maniera straordinaria, li rende veramente pulitissimi e meravigliosi, non si era ben spiegato, ammesso che anche questa sia la verità. È stata utilizzata solo per questioni logistiche, che non ho ben capito.
2: Sì,
0: che cazzo
2: chiaro.
0: Cambi? Non ho capito.
2: Cioè la logistica è andare a bombardare, evidentemente. Insomma, quantomeno rifornire gli aerei di bombe,
0: sì,
2: o qualcosa di propedeutico comunque a un bombardamento finale che in ogni caso arriva. Comunque, signore Mark Rutte,
0: sì,
2: disposto a tutto, Matteo, pur di far bella figura con Trump. Anche disposto a sfondare dall'interno la NATO, di cui è segretario, così per dire.
0: È proprio così, insomma, fu lui a definire il presidente degli Stati Uniti paparino, e non credo che stesse scherzando.
2: Ieri aveva anche delle slide, tra l'altro, che ha fatto vedere alla stampa con i trilioni, miliardi, si dice, fatti guadagnare agli Stati Uniti da Donald Trump. Follia assoluta, caro Cillone, follia assoluta. Dove state andando? Cosa state facendo, brutti zozzi, quando è mezzanotte e 22? Ditelo alla scolopendra.

0: Company con Janis Joplin, questa era Summertime su Radio Rock, mezzanotte 26 minuti. No, gli applausi.
1: Ma per carità.
0: Di senti
1: Dio.
0: Quante belle cose.
1: Gli
0: applausi.
1: Non mi sono piaciuto.
0: Poi sentiamo un po'. I grilli.
1: Questo avvicina i giovani. Questo avvicina i giovani.
0: È vero, è vero. Senti che si avvicina ai giovani.
1: Eccoli. Eccoli, li vedo.
0: Possiamo pescarli a strascico.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sono avvicinati. Poi l'ultimo.
1: Vediamo. Questi sono gli anziani.
0: Sono anche i vecchiacci, Matteo, non solo gli anziani,
1: sì,
0: positivi,
1: però,
0: anche gli anziani chiaramente negativi,
1: quelli terribili. Io mi sono anche visto, Lodone, che è andata la Meloni da Macron, l'ambito di non ho capito bene cosa, vertice franco italiano eccetera, 36esima edizione, sono quelle cose, ma che cazzo, vabbè. Pensa a portarsi ma in qualsiasi occasione, perché c'era Alessandro Giuli. Cioè tu pensi di presentarti in qualsiasi situazione, dici questo è il mio amico Alessandro Giuli.
0: Sono cazzi.
1: C'era pure Tagliani, ma che ci fa una bellissima figura. Però vabbè, quello, Dodone, il ministro degli esteri, il problema diciamo che lì è a monte, diciamo, non so come dire. Ma poi, Dodone, tu ti saresti mai aspettato che Tagliani fosse così coglione?
0: No, guarda, dai, così tanto, cioè, potevamo immaginare, entro certi limiti, fino a 6. Lui ha ben... è andato ben oltre, insomma, il 6.
1: È andato ben oltre il 6, ben oltre il 6. Ovviamente lo diciamo, come si dice, con affetto.
0: Con affetto, massimo affetto.
1: Lo stesso diciamo su Sean Connery, anche prima era con affetto.
0: Massimo affetto nei confronti di Tagliani e Sean Connery da parte della Scolopendra. 3899-106-600 ci scrive il signore Simone da Bergamo.
1: Ah, vabbè, dice Simone. In pratica si sono fermati a prendere il camogli e so ripartiti,
0: sì,
1: dai.
0: Esattamente sì. Camogli e pisciata. Cos'è? E si riparte. Panino nell'autogrill.
1: Io lo sai che non lo sapevo questo, Dodone. Me l'hai insegnato tu. Perché probabilmente da povero celiaco non ha mai avuto l'occasione di mangiare un camogli. Ma cosa c'è dentro?
0: Sai che l'ampredone dovrebbe essere quello con la focaccia, forse, una cosa del genere.
1: Ah.
0: Come c'è l'apollo, Matteo, con, come puoi immaginare, il pollo.
1: Il cicchenone.
0: Pensa che stile, che insomma hanno voluto utilizzare per il nome di questo panino.
1: Poi c'è quel panino che si fa anche con dentro la cotoletta. Vabbè, i panini con la cotoletta esistono, no?
0: Che per me sia l'apollo.
1: È fatto così?
0: Quindi, sì, con la cotoletta de apollo.
1: Quindi è panato. Quindi è panato. Sì, c'è, cioè, sì, pane, sì, e... sì, sì. E poi pollo panato.
0: Proprio così.
1: Non è un eccessivo utilizzo di carboidrati? Com'è?
0: Sì.
1: È buono?
0: Mai mangiato in vita mia.
1: Vedi. Poi
0: fa orrore.
1: Vedi, infatti, pure a me. Allora, di ritorno a casa, dice Paolo, con un umore che oscilla tra lo schifo e la bestemmia.
0: Ah, che bello.
1: Sa com'è l'umore bestemmia? Non riesco a immaginarlo. Colpa del lavoro, ovviamente, ma figuriamoci. Perché Paolo inventa. Chi mai si è incazzato nella vita per via del lavoro?
0: No, nessuno.
1: Dai, Paolo, non inventare.
0: Veramente cazzate.
1: Mamma mia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Scolopendra by Night.

0: state facendo. Ehi, senti che base.
1: Ma è incredibile, il lounge.
0: E io voglio dire, ehi.
1: Ehi, baby.
0: Classicone di Fiori ACDC e torniamo. Radio Rock. Back in time.

0: Signori, ACDC, questa era TNT, messaggio non positivo, vogliamo dire ai più giovani che ci stanno ascoltando, Dodone che ci ha portato all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendola di questo ormai venerdì 26 di giugno.
1: Allora, abbiamo un messaggio, caro Cillone, sì. Secondo me è importante.
0: Attenzione, sentiamo. Vediamo.
1: Forse, lo riusciamo.
0: Vediamo. Sentiamo. Sentiamo. Questo signore.
1: Senti questo signore.
0: Sentiamo.
2: Buonanotte, Scolopendra. Io mi trovo nel lavoro e sto ascoltando la Scolopendra. Però una cosa devo dire.
1: Attenzione.
2: Che mi trovo in pericolo di estinzione perché sono gattone. Niente,
1: non ho capito. È gattone.
2: Un saluto a Giuliano Leone. Ciao.
0: Beh, è tutto giusto, cioè
1: è tutto bello.
0: Non so se è giusto, sicuramente è tutto meraviglioso.
1: Allora, io solo una cosa non ho capito, è in pericolo di estinzione,
0: sì.
1: Perché è un gattone, viva Giuliano Leone.
0: È incredibile.
1: Questa è la sequenza.
0: Tu dici c'è anche una questione di rime in tutto questo.
1: Credo probabilmente a questo punto anche di sì.
0: È la poesia che ha preso il controllo di questo meraviglioso amico che ci ascolta. Non sapevo peraltro che i gattoni fossero in via di estinzione, quindi un'altra cosa importante che ci ha insegnato questo nostro ascoltatore. Splendido, tutto, non so se è giusto, lo ripeto, ma sicuramente tutto bello. Rompo la lava stoviglie con lanci di stoviglie, dice Vincenzo, giusto? Scelta giusta, scelta a tema. Non facciamo le cazzate, ragazzi. Se dobbiamo rompere un oggetto, cerchiamo di rompere questo oggetto con altri oggetti che abbiano qualcosa a che fare con l'oggetto che stiamo cercando di rompere. Vogliamo dare queste lezioni al paese prima o poi, Dodone? Vogliamo cercare di insegnare alle persone che bisogna fare le cose con una certa coerenza?
1: Poi il signore Federico ci scrive: Federico, buonasera, domani vado al concerto dei Linkin Park. Si potrebbe avere qualcosa del loro nuovo album? Grazie.
0: Santo
1: Federico.
0: Dio.
1: Ma tu sei impazzito forse?
0: Questo
1: ma hai
0: è
1: perduto il lume della ragione.
0: L'ha perduto.
1: Hai perduto la cabeza, caro Federico, forse. Col

0: Loro sono i Linkin Park, Dodone. Questa era The Emptiness Machine, molto utilizzata dal direttore della radio del rock sui cover speaker.
1: Siccome la utilizza, poi non possiamo dirlo, insomma, è una cosa veramente spaventosa, sì, e tagliente. E però potete immaginarlo, caro Cillone. Poi ci sono le scuse di Federico per quel Linkin Park.
2: Buonasera, scusate l'errore con Linkin Park, però comunque dai, ci può stare, non lo so, vengono in Italia.
0: No, oddio, questa è buona, però è una buona spiegazione, male, una spiegazione che devo dire fila. Noi siamo molto attenti a questo genere di errori, molto, soprattutto con l'inglese, quindi attenzione ragazzi. E poi dov'è questo, signor Federico?
1: Signor Federico,
0: io sapere dov'è questo concerto, perché anche sentendo questa canzone, insomma quest'ultima canzone bellissima dei Linkin Park, immagino che non sarà un concerto con i posti a sedere, con le persone sedute, quindi io voglio sapere dov'è questo concerto e come si fa ad affrontarlo con questo livello di umidità e con questo caldo.
1: Poi le parole più spaventose del mondo, caro Cillone. Francesco Valeri sta scrivendo.
0: Oh,
1: sta scrivendo.
0: Santo sta scrivendo. Dio.
1: Scrive TNT from Tivoli. Anche i Linkin Puzzle, niente male.
0: Niente male, effettivamente. Niente male, niente male, dire. No, no, ma in grandissima.
1: Signore Francesco.
0: Ovviamente in grandissima forma, signore Francesco, sia nel corpo, dei muscoli incredibili, che anche nella mente, naturalmente. Non nell'anima, anima nera, favorevole all'estinzione dei gattoni, per esempio, favorevole all'estinzione del gattone.
1: Ma questo mi dispiace molto, sai?
0: Non lo so, ma lui
1: cos'è,
0: è così.
1: Cos'è che continuano qua? Che erano ste voci?
0: È incredibile questi qua, ma che fanno? Come se permettono? Ancora, ma è una cosa incredibile.
1: Hanno smesso.
0: Ah, meno male, meno male.
1: Hanno smesso.
0: 3, 9, 106 e 600. Dove state andando e che cosa state facendo? La scolopendra qui, fino all'ora.

0: 47 minuti, caro Cirone. Allora, c'è chi non si rassegna alla morte di Sean Connery.
1: No, no.
0: Scomparso ormai 5 anni fa, ma noi l'abbiamo scoperto oggi, quindi per noi oggi è il giorno della morte di Sean Connery.
1: È il giorno peggiore della nostra vita.
0: E c'è chi non si rassegna, caro Cirone, a questo.
2: Ma non è morto?
1: Mamma mia.
2: E che diranno? Non siamo andati a cena al funerale.
1: Questa è
2: si fanno male i parenti. Che brutto.
1: Figura di merda, ragazzi. Che figura di merda. Non siamo andati al funerale di Sean.
0: E poi dove state andando? Cosa state facendo? Senti qua, mezzanotte 47, quasi 48.
1: Sì,
0: senti,
1: sentiamo.
0: Che fanno.
3: Cioè, ragazzi, sto andando a comprare un giubbotto nuovo. Sono veramente contento.
0: Ma com'è possibile a mezzanotte 48?
1: Cosa sta dicendo? Dai, in Florida.
0: Dove va? A chi lo ruba?
1: No, non lo so, guarda, ma a Gesù probabilmente, cioè a qualcuno che ha bisogno. Non so se Gesù ha bisogno. Beh, ha avuto molto bisogno Gesù.
0: Vabbè,
1: di giubbotti.
0: Si ricrea, scusa, no?
1: Sì, hai ragione.
0: Non c'hai i poteri per fare sta roba.
1: Quindi mi scrive Fabrizio Guerrieri in questo momento che ultimamente ogni sera mi invia una foto dell'enciclopedia Treccani, una pagina, magari qualcosa che l'ha colpito.
0: Attenzione.
1: Parlarne insieme. E dice: stasera lei non c'è, Matteo. E quindi è triste, evidentemente non è presente l'enciclopedia Treccani questa sera e non potrà mandarmi nessuna foto. Non potremo, insomma, discutere questi discorsi.

0: Stones, loro sono i Beach Boys qui su Radio Rock, mentre la scolopendra si avvicina, Dodone, piano piano si avvicina al più santo di tutti, i campi.
1: Ma nel frattempo raccontateci dove state andando, cosa state facendo. Mezzanotte 51, sentiamo la vostra via voce.
2: Ah, sì. Io invece sto andando adesso perché il trasportatore finalmente mi arriva a scaricare una struttura che dovremo montare domani mattina inderogabilmente alla Sapienza.
0: Cosa?
2: E questi mi vengono a scaricare all'1:30 di notte. Capito che bellezza?
1: Che carini, Matteo, mezzanotte e 51 all'una, scaricare la struttura da installare, Matteo, l'allestimento alla Sapienza domattina.
0: Naturalmente anche la vita di chi porta questa struttura naturalmente è molto difficile, però è incredibile, come dire, che si sia pensato che potesse essere un'idea da portare fino in fondo. Comunque devo dire che anche aspettarla, poi pensare, aspettare fino a mezzanotte e 52 di ricevere la struttura per poi pensare anche il giorno successivo di montarla, no? Quindi c'è anche, come dire, il sogno del domani, la speranza del domani, Dodone.
1: Proprio così, caro Cillone. Adesso ci scrivono, però ancora
0: ci scrivono, ci scrivono.
1: Tutto impallato.
0: Sono in terrazzo, dice Davide, e guardo il cielo notturno di Roma, che appare come una sorta di lenzuolo di nebbia rossa.
1: Bellissimo.
0: Una cosa veramente inquietante. Le zanzare hanno preso il controllo della mia base, dice il signore Emanuele. Naturalmente con questa umidità le zanzare che ci si ritrova di fronte sono quelle che hanno fatto anni e anni de panca piana. Quindi non si può assolutamente scherzare con loro, Dodone.

0: caro Cilone, il mistero del cappotto acquistato a mezzanotte e 50 minuti. Dovevo sapere di più di questa storia.
1: Assolutamente sì. Non era solo una cazzata in libertà, quindi.
0: No, c'è di più.
2: È che nel mio quartiere fa arrivato il freddo all'improvviso e quindi sto andando a via Sanniol a comprare un giubbotto.
0: Cioè,
2: so che questa cosa fa ridere, però
0: no.
2: Aperto per me.
1: Nessuno sta ridendo.
0: Cioè, come fai, Francesco? Tu arrivi lì la notte, pretendi questo cappotto a mezzanotte e 57.
1: Beh, d'altra parte ha cominciato a far freddo nel quartiere,
0: certo,
1: che fanno,
0: certo.
1: Non aprono a via Sanniol. Scusami, è il minimo. Che cavolo, vabbè. Mi scuso se ho pensato che fosse una cazzata in libertà, era una cosa più seria.
0: E poi ancora un messaggio particolare.
3: Buonasera Matteo Cillario e Edoardo Conti. E sto contento ancora di ascoltarti da il San Luis, Missouri.
0: No,
3: un saluto anche Silvia Tetti. Sto continuando a lavorare a ascoltare a voi. E Scolopendra, ciao.
1: È tutto anche
4: io
1: tutto
4: invece
1: benissimo.
4: Sono andato, no.
0: Bloccate tutto.
1: Non ho capito, quindi
0: dal Missouri.
1: Ha deciso di farci commuovere. Questo signore questa notte, inviandoci tutto questo amore dal Missouri. Dodone, abbiamo un amico anche in Missouri da stanotte.
0: E abbiamo un
1: grande
0: demonio a Teramo.
5: Santo Castro Capone. End of episode, finisce la trasmissione. Life this phone a week. Life this phone a week. Eure Capone.
0: Questo è pur vero.
5: Tu Castro Capone offerto dalle illazioni della Scolopendra about Sean Connery. No. Mi confermi che è stramorto?
1: Chi?
5: Te lo confermo. Che poi i fan, no, i parenti,
1: no,
5: ma anche
1: Mauro,
5: i fan,
1: amici,
5: dai,
1: prima.
5: Ma con affetto.
0: Questo è Simone.
5: Cosa state andando? Dove state facendo? Sono a casa e sto tentando di sconfiggere l'unità con la mente. Ah vabbè, in pratica si sono fermati a prendere il camoglio e sono ripartiti.
1: Sì,
5: di ritorno a casa con un umore che oscilla tra lo schifo e la bestemmia. Colpo del lavora, ovviamente. Pozzola,
1: come si permette?
5: Sì, poi qua devo fare questa cosa.
1: No,
5: cosa me ne sono scordato, lo faccio adesso.
1: È ancora su Spielberg.
5: E adesso, per la rubrica La Scolopendra non dimentica, ma perché se n'è andata la corrente l'altra sera, quindi non l'ho potuto fare, queste le recupero adesso. Signor, questa è vegana. E poi scopri che è vegana perché non funziona.
1: Ma no.
5: Ma io la lascio la base che sta bene, no? Su tutto,
1: è
5: estiva un po'.
1: Questa non è stata
5: io mi trovo nel lavoro, sto ascoltando la Scolopendra, però una cosa devo dire è che non mi trovo in pericolo di estinzione perché sono un gattone. No, un saluto a Giuliano Leone, ciao, perché mi è venuto il Veneto invece dello spagnolo, non lo so.
1: Che vergogna.
5: Rompo la stoviglie con lanci di stoviglie.
1: Giusto.
5: Buonasera, domani vado al concerto dei Linkin Park. Si potrebbe avere qualcosa del loro nuovo album?
1: Sì,
5: grazie, ma anche veloci stronzi.
1: È vero,
5: scusate l'errore con Linkin Park, però ci poteva stare quando vengono in Italia.
1: Fregato,
5: TMT from Tivoli, anche i Linkin Puzzle, niente male. Ma come è morto? Ma che diranno? Non siamo andati al funerale?
0: Ma
5: lei,
0: non è morto, ragazzi.
5: I parenti sono rimasti male. Io sto andando a comprare un giubbotto nuovo. Sono davvero contento. Stasera lei non c'è, Matteo.
1: Cosa?
5: L'enciclopedia. Tu che suoni Capone Donna, forse sabato, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti quelli
1: male.
5: Che sono entrati sul bus, un gruppo di ragazzi fastidiosi. Mi hanno chiesto se potevano scendere fuori fermata e dirgli di no. È stato un piacere enorme. Nei gusti quanti sono arrivato a casa e mia moglie mi ha detto che la cena da sua madre era saltata. E nei gusti di quanti, quando ho infilato il piede nel freezer.
1: Pensavo peggio, ragazzi.
5: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio e Rock. Il momento in cui bisogna dire di no agli stronzi. Sì, è quello che vorresti, non finisse mai.
0: Caro Cilone, bella notizia, smentita la morte di Luciano Pavarotti.
1: Vai ragazzi, ma che bella serata.
0: Bella cosa, dai, bella.
1: Ma è una cosa bellissima, due cose belle nella stessa sera.
0: Allora la Scolopendra torna sabato dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
1: Questo podcast sul sito

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.